0: Bar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
1: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina. Radio Lina
2: Weekend. Sala prove.
3: Ancora ben trovati e ben trovate su Radiolina e Videolina da parte di Ruido, questa è Sala Prove, oggi con me è venuta a trovarci Dalghero Piccola Barsa. Abbiamo appena sentito la sua esibizione del brano Stupid, volevi aggiungere anche due parole su questo brano se non sbaglio.
4: Certo, come si è potuto sentire nel brano nomino il trauma alcolico che è stato il tifo leggendario della città di Alghero. Nella mia città il calcio è una cosa importantissima.
3: Certo.
4: Penso anche per voi a Cagliari.
3: Certo, assolutamente.
4: Anche se io non ho vissuto quegli anni, mi è sembrato doveroso ricordare un pezzo di storia.
3: È giusto che sia così. Alghero, come prende il fatto che tu comunque sei davvero così tanto legato? C'è qualcuno che ti sta anche aiutando, che ne so, da parte delle istituzioni algheresi così, oppure ancora non si è fatto vivo nessuno?
4: Ma allora,
3: perché comunque tu rappresenti davvero tanto per questa cittadina, ed è giusto anche comunque valorizzare i talenti che portano il nome di una città in giro.
4: Allora, diciamo che finora non è mai arrivata una proposta,
3: okay,
4: da mettersi le mani in testa, però comunque sia tramite amici, conoscenze, mi è capitato magari di suonare nel locale di amici, queste cose, poi un giorno vai a registrare dall'amico, dell'amico e...
3: Quindi insomma, gira un po' il nome, certo.
4: Certo, conosci tutti e qualcosa ne viene fuori.
3: Bene, vai, allora l'appello lo mandiamo noi direttamente a sindaco, l'amministrazione, insomma, ci sono i talenti della vostra città, teneteveli stretti, supportateli e fateli crescere insieme a voi. Bene. Abbiamo modo di sentire un altro brano che io sinceramente non conosco, perché non conosco questi artisti qua, credo che siano catalani.
4: Sì, esatto.
3: Ah, ok. Sì, sì. Chi è portato? Spiegami un po' chi sono.
4: Allora, ti dico, non conosco molto bene questo gruppo anche, okay, io, perché l'ho conosciuto quando un giorno con Paul, un ragazzo catalano che è venuto da Alghero e ha fatto molto per Alghero. No, aspetta, questa cosa la possiamo togliere, scusami.
3: No, riparti da dove spieghi il pezzo, sì.
4: Allora, ti dico, questo gruppo non lo conosco molto bene. Tutto è nato per il fatto che tramite Paul, un amico catalano che è venuto da Alghero, gli ho detto, guarda, fammi sentire qualcosa di pop catalano. Lui mi ha detto un paio di nomi, poi tra i vari, il gruppo che mi è piaciuto di più è appunto questo, che se non sbaglio si pronuncia Adversaris.
3: Adversaris.
4: Questa canzone... Tu cazzo, però no, Anfunzaz, non mi ricordo come si pronuncia, è l'outro del loro progetto, è una canzone che mi è piaciuta tantissimo, sia a livello di sound, poi ho letto la traduzione, mi è piaciuta molto, mi è rimasta un po' nel cuore.

0: Prove. Ancora ben trovati e ben trovate su Radiolina, io sono Rudy e questo è Sala Prove. Oggi siamo in compagnia di Piccola Barsa che ci sta raccontando un po' delle sue avventure tra Alghero e il suo lavoro, la sua passione, lo studio anche della sua cultura e della sua lingua. Qui a Radiolina diamo anche la possibilità agli artisti di sognare un attimo per un secondo. Diamo questi tre, chiamiamole tre buste, ok? Tre buste dove dentro ci sono tre nomi che sono tre collaborazioni della vita. Ti faccio partire magari da molto lontano, che ne so, da oltreoceano.
1: Devo andare lontanissimo.
0: Esatto, e ti scegli appunto una collaborazione della vita. Puoi anche riesumarli dalla tomba se vuoi, eh?
1: Osuris Viaggi.
0: Sei partito proprio così, sei partito al volo. Bene, quindi il grande Biggie come prima. Mentre se torniamo in Europa o in Italia,
1: Gue Pequeno sicuro.
0: Gue Pequeno, bene, grande Cosimo.
1: Che... Se vogliamo parlare di Sardegna, Sarrazza.
0: Sarrazza, che conosciamo, sono stati ospiti ogni tanto qui a Sala Prove. Mi fa veramente piacere, perché comunque, tra l'altro, il tuo sound si sposa molto con quello che era il discorso di Sarrazza degli anni 90, ovvero West Sisla e tutto quanto il resto. Quindi è un grande piacere sapere questo, e chissà, non si sa mai, potrebbe chiaramente succedere anche molto presto. Bene, siamo pronti per sentire un altro brano live, in questo caso appunto si chiama Ten Algheresos Commandments.
1: Ten Algheresos Commandments,
0: quindi 10 comandamenti, esatto. Algheresi. Bene, ce l'ascoltiamo, ce lo viviamo live in questo nuovo appuntamento di Sala Prove insieme a Piccola Barsa.
2: Sala Prove.
1: Io non ho i soldi. Radiolina. Yo.

0: Saluda a tutti da Elena Letta, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apustibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa radiolina.
1: Sala prove.
2: Cari amici e cari amiche, ancora ben trovati e ben trovate su Radiolina da parte di Ruido. Questa è Sala Prove. Oggi in questo nuovo appuntamento della nostra trasmissione siamo in compagnia direttamente da Chicco La Barsa, che ci ha raccontato un po' delle sue esperienze, dei suoi sogni, dei suoi viaggi, insomma di quello che è il presente. Ma nel futuro di Chicco La Barsa c'è qualche progetto che stai preparando?
3: Ma ti dico, attualmente no, perché non sono uno che progetta molto,
2: okay.
3: Perché magari, cioè, per io la musica la vedo molto come un hobby, una passione, non ho grandi ambizioni, so magari di essere bravo nel mio piccolo, però non ho un'idea di tipo magari faccio il progetto, lo mando a quello, okay. Non
2: che però vabbè, essendo abbastanza giovane comunque hai tutto il tempo anche di magari pensarci e magari provare, perché no, anche a...
3: Però sono dell'etica che queste cose vengono da sé,
2: arrivano da sole,
3: io,
2: ok,
3: penso così. Quindi attualmente non c'è nessun progetto, però magari domani mi sveglio e mi viene in mente di fare, okay, un progetto. Sono molto così con la musica.
2: Mentre a livello live c'è qualcosa che possiamo aspettarci in quest'estate? C'è qualche festival magari? All'Alghero tra l'altro fanno un bellissimo festival. Vedi, questa è un'altra degli appelli che noi facciamo comunque sempre. Ogni volta che c'è comunque un artista della zona dove capita magari esserci un festival particolare, ad Alghero ci sono tanti nomi che vengono a trovare, soprattutto anche del panorama rap, certo, hip hop. Quest'anno non mi ricordo chi c'è, se non sbaglio, Madame,
3: Capoplazza,
2: Capoplazza
3: e Blanco, anche se non...
2: Ok. Quindi anche su questo, da questo fronte, comunque supportiamo sempre le nuove realtà, specialmente locali, anche in apertura, chissà, non sarebbe male. Tu ci sei
3: sempre,
2: nel caso?
3: Fa sempre piacere.
2: Esatto.
3: Un po' diretto.
2: Bene. Un altro brano da ascoltare di un artista incredibile che io conosco per via traverso, che comunque anche lui credo che sia affezionato abbastanza ad Alghero. Stiamo parlando del grande Pino Pilas. Raccontaci perché hai scelto proprio questo pezzo.
3: Guarda, questa canzone, ti dico la verità, l'ho conosciuta relativamente da poco, forse,
2: okay,
3: un paio di anni fa. Però per me racchiude tutto quello che è Alghero dentro il mio cuore. Proprio il tramonto, le classiche cose di cui parlo anch'io appunto nelle canzoni. Quindi mi sono molto ritrovato in quello che dice lui nella canzone, proprio l'amore per Alghero.
2: E ce l'ascoltiamo, che si chiama appunto O Alghero.

0: Pino Piras su Radiolina, sotto scelta del nostro ospite di oggi, ovvero Piccola Barsa. Luigi, io ti ringrazio tantissimo per essere venuto qua, per averti, per esserti fatto anche comunque un bel po' di strada. Era la prima volta che venivi a Cagliari, giusto?
1: In macchina
0: per la prima volta, quindi hai sbloccato un nuovo itinerario, come hai detto tu appena arrivato.
1: Era anche ora.
0: Finalmente, dai. Siamo contenti appunto di averti conosciuto. Chiaramente non ti facciamo andare via senza presentare un altro brano, in questo caso una parola che a me piace tantissimo, che mi suona familiare e che mi ha accompagnato e mi accompagna ancora nel cammino della mia vita, ovvero il G-Funk. Tu hai scelto proprio anche nelle tue produzioni, a proposito, le produzioni sono tue?
1: No,
0: sono tape beat, cose
1: rubate,
0: del genere,
1: dai.
0: Ok, tape beat, che ci sta, comunque rievocano comunque quel suono tra gli anni 90 e 2000, quindi vari Dog Pound, tutte quelle robe.
1: Sì,
0: un po'...
1: poi ho avuto anche un periodo dove ero molto in fissa con Tupac.
0: Ok,
1: robe, quindi...
0: e chi non lo è stato?
1: Ho iniziato a fare un po' il paragone California,
0: okay.
1: Sardegna, è entrato un po' in quel mood.
0: Che ci sta, e noi ce lo viviamo adesso live. Ancora grazie.
1: Grazie mille a te.
0: Vi lasciamo appunto con G-Funk, e noi ci rivediamo sicuramente la settimana prossima, sempre qui su Radiolina. Io sono sempre Ruido, bless.

Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Sono le 2:28.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Sono le 3:00. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
1: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Sono le 3:30.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Sono le 3 e 58 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
1: Cifad, il Brico 100% Sardegna.
3: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
4: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Sono le 4 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Olina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
3: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: d'artificio.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
2: Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifadda. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifadda.com.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Sono le 5 e 59 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifadda. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com.
1: Cifadda, il Brico 100% Sardegna.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
4: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.

0: Forza Italia si candida alla guida della regione alle prossime elezioni. È il segretario nazionale del partito, vice premier Antonio Tajani, a confermare la volontà di avere un ruolo centrale nello sviluppo della Sardegna e nel futuro del centrodestra, anche alla luce del risultato delle recenti elezioni amministrative nell'isola. Lo fa dal palco della Fiera di Cagliari nel primo congresso regionale di Forza Italia, che ha confermato segretario per acclamazione Pietro Pittalis.
1: Noi ci prepareremo per creare intanto le condizioni per una seria alternativa a questa giunta che mi pare stia aggravando i già gravi problemi della Sardegna sul fronte della sanità e dei trasporti, penso al tema dell'energia.
0: Un congresso nel segno dell'unità delle diverse anime del partito e dell'identità, con l'omaggio al fondatore Silvio Berlusconi, occasione di confronto sui temi dell'agenda forzista nell'isola e l'impegno sottolineato dal vicepresidente del Consiglio Tajani a sostenere la crescita economica della Sardegna sul territorio e a Roma.
2: Il congresso serve per pianificare l'azione politica di Forza Italia Sardegna per aiutare quest'isola a crescere, a essere sempre più competitiva. Ecco, quindi una Sardegna che possa veramente nei prossimi mesi, nei prossimi anni vivere sempre più nel benessere nonostante le difficoltà internazionali, e questo lo si può fare quando c'è un partito che si impegna sia a Roma sia in tutto il territorio regionale per favorire la crescita economica.
3: La platea è di casa, Spazio Salute, il contenitore itinerante dei Fratelli d'Italia per poter parlare di sanità, ma le sale dell'Hotel Cagliaritano sono gremite anche di professionisti della medicina e di rappresentanti delle associazioni di categoria. Per questo motivo il ministro Schillaci lancia un nuovo messaggio al popolo della sanità. Riformiamo l'assistenza sanitaria insieme, siete al centro dei nostri programmi.
4: Adesso sposto ovviamente la panoramica sulla prossima scadenza del 30 giugno, perché come dicevamo noi non possiamo solo accontentarci di adempiere, e lo faremo nei tempi, al target europeo. Noi vogliamo veramente che ci sia una medicina più moderna, una medicina proattiva, una medicina che si prenda cura delle fragilità, delle cronicità che sono i problemi oggi della sanità italiana. E per far questo noi vogliamo che al centro dell'operazione ci siano, come sempre, come ha dimostrato questo governo sin dal primo giorno, gli operatori sanitari.
3: Ecco. Ma il mondo sanitario, soprattutto in Sardegna, è composto da professionisti abili a superare i problemi strutturali dell'assistenza pubblica e va soprattutto al nocciolo del problema. Manca personale per far correre la medicina territoriale, le case di comunità.
5: Bisogna riempirli con contenuti, con progetti dedicati, e i pediatri hanno già dato la loro disponibilità a lavorare nelle case delle comunità.
3: E dal ministro Schillaci, dal palco della manifestazione cagliaritana, arriva una prima risposta.
4: Proprio per assumere il personale per la medicina territoriale, nella legge di bilancio del 2024 sono stati messi per le regioni 250 milioni per il 25 e 350 milioni per il 26 per assumere il personale.
6: Noi siamo il popolo della carta carbone, le questioni le dobbiamo affrontare, ma affrontiamole sul serio. Daniele, se ci convocano per parlare di statutaria, che parta questa discussione, altrimenti non ci vado più, non ho tempo da perdere.
7: Il sindaco di Quarto svela un approccio condiviso. Ripartiamo dalle radici dell'autonomia per costruire una nuova stagione di riforme istituzionali, ripetono in coro i primi cittadini riuniti ai piedi del Monte Corrasi nel nome di Mario Melis. Ecco l'obiettivo della Carta di Oliena, un manifesto per un nuovo patto tra regioni ed enti locali.
8: Oggi è più che mai importante parlare di autonomia, ma naturalmente non in una chiave rivendicazionista, ma soprattutto in una chiave propositiva.
9: Noi auspichiamo ovviamente una riscrittura, un ammodernamento dello statuto, della legge statutaria.
7: Un preambolo e sei articoli carichi di significati in grado di sprigionare coesione. È ben impresso un vocabolo, caro Mario Melis, autonomia. La carta di Oliena detta la linea e strizza l'occhio al Trentino.
10: Il consiglio è quello di coinvolgere le persone, di lavorare insieme, di costruire tavoli comuni, perché le sfide sono comuni.
7: Qual è l'insegnamento che ci ha lasciato Mario Melis e che non bisogna disperdere?
11: Di credere molto in noi stessi, di credere nelle nostre istituzioni, di cambiarle laddove necessario e di essere un popolo aperto all'Europa e al mondo.
7: Secondo lei, suo padre, che consiglio darebbe ai politici d'oggi?
12: Direbbe che prima di parlare devono studiare, studiare, studiare, studiare, molto.
13: Anche quest'anno la nidificazione di fenicottiri lungo gli argini dello stagno di Molentargius ha richiamato l'attenzione di studiosi, appassionati e curiosi. Mentre i biologi del parco seguono da vicino l'evoluzione della colonia, senza arrecare disturbo agli animali, tutte le uova si sono ormai schiuse e i pulcini vengono allevati nelle cosiddette narsei, dove crescono sotto la sorveglianza degli adulti.
14: Tutte le uova si sono schiuse, tutti i pulcini sono in asilo, non resta che aspettare che si involino fra i 75 e i 90 giorni dopo la schiusa per involarsi, quindi diciamo che stiamo parlando di fine luglio-agosto, che cominceranno a involare i giovani.
13: Foto, video e racconti dell'evento hanno rapidamente conquistato anche i social network, contribuendo ad accrescere ulteriormente l'interesse del pubblico verso una delle manifestazioni naturali più affascinanti della Sardegna.
14: Una delle colonie, dei nuclei coloniali, si è insediata in un punto particolarmente visibile. Molte persone hanno potuto vedere da distanza ravvicinata un fenomeno che normalmente non si può vedere in maniera un pochino meno evidente.
13: Tra qualche mese i giovani fenicotteri saranno pronti a spiccare il primo volo e ad affrontare i loro primi grandi spostamenti migratori.
7: Settant'anni e non sentirli, la Trea di Arborea festeggia con una convention alla presenza di soci, autorità e portatori di interesse. Uno sguardo al passato e una proiezione in un futuro fatto di nuovi investimenti.
15: Sì, anche nel 2026 abbiamo presentato un piano di investimenti importante, perché è una realtà che non si può permettere di interrompere gli investimenti.
7: I numeri del resto parlano di una crescita costante del volume d'affari, una quota consistente del valore resta in Sardegna per un impatto economico che si riflette anche sull'occupazione.
15: Gli ultimi dati di bilancio abbiamo avuto nel 2025 un aumento del 9% sul volume d'affari, 267 milioni annuali, abbiamo erogato al socio un prezzo medio di 64 centesimi compreso IVA, che è un prezzo ottimo a livello nazionale.
7: Certo, le difficoltà non mancano, l'appello è alla politica perché corregga le norme sull'iperammortamento.
15: Le cooperative a mutualità prevalente che non hanno l'impunibilità fiscale non hanno le agevolazioni degli anni scorsi. Non possiamo applicare l'iperammortamento. Un ammortamento aumentato non ci aiuta in nessun modo.
7: Gli scenari internazionali sono complessi e i costi dell'insularità non aiutano, ma una visione del futuro c'è ed è chiara.
15: Tra l'ETS e gli aumenti dei costi di trasporto e l'aumento dei carburanti, io spero che sarà sempre una realtà sempre più forte e che rispetterà i criteri impostati fino adesso della cooperazione.

0: Sembrava un film, una lunga sequenza cinematografica fatta di luci, effetti speciali, cambi di scena, cappelli sempre diversi, gesti degni di un grande interprete. Vasco Rossi ha trasformato l'Olbia Arena in un grande set, entrando dentro le sue canzoni come un attore dentro i suoi personaggi. Ogni brano un'immagine, il racconto di un'epoca, di una stagione della vita, quasi 50 anni di carriera. A 74 anni il comandante non si è risparmiato, ha cantato, corso, occupato la scena con il corpo e con la voce. Prima ha lasciato parlare la musica, poi ha pronunciato le parole che tutti aspettavano.
1: Sardegna! Ben arrivati! Bentornati!

0: E Burcei ha festeggiato Santa Barbara, un grande momento di fede, prima la cerimonia della vestizione nella chiesa parrocchiale di Nostra Signora di Monserrato, poi la processione del paese con in prima linea i rappresentanti del comitato che ha organizzato questa festa, comitato formato da giovanissima, c'erano anche gruppi folk arrivati da diversi paesi dell'isola, suonatori di Launeddas e di organetto. Poi l'arrivo nel sagrato della chiesa di Santa Barbara, la messa celebrata dal parroco di Burcei, Don Cristian Pisu. È stata un'occasione particolare. Il 2026 ricorre il centenario della costruzione della chiesa di Santa Barbara e questa festa ha un sapore particolare quest'anno. Tutto in diretta sulla nostra emittente. Nei prossimi giorni altri momenti di fede, non mancheranno spettacoli e concerti.
1: Da Arbus a Sant'Antonio di Sant'Adi, nel segno di una devozione che attraversa i secoli, è partita dalla chiesa di San Sebastiano la grande processione in onore di Sant'Antonio da Padova, uno dei momenti religiosi e popolari più sentiti del Medio Campidano.
2: Mi pare oggi una icona da recuperare, la dimensione della strada nella nostra vita, con la presenza di Sant'Antonio, che è il santo di tutti coloro che cercano, e che quindi mantenga vivo in ciascuno di noi il desiderio di cercare.
3: Antonio di Padova tocca veramente il cuore e ci invita ad un cammino serio di conversione. Credo che nella giornata odierna il cuore, oltre alla celebrazione eucaristica che inizia, no, questo lungo pellegrinaggio, sia proprio l'esperienza del cammino, l'esperienza della via.
1: Dopo la messa solenne, il simulacro del santo è stato accompagnato sul cocchio tra i fedeli, i cavalieri, le tracas, i gruppi in abito tradizionale, la confraternita di Itria e le autorità. Vidiolina ha seguito la festa con una diretta di 3 ore condotta da Ambra Pintore, raccontando i momenti salienti della processione e il legame profondo tra la comunità arburese e il suo santo.
4: Un pellegrinaggio che non è una rievocazione folcloristica, no, è identità, è tradizione ed è l'identità della comunità dentro l'identità sarda, quindi il folklore è spiritualità, devozione verso un santo. E qua l'aspetto religioso e quello civile si uniscono in modo naturale.
5: Una stagione importante, forse la più importante della sua carriera, e non solo per le 33 presenze in campionato, come mai gli era accaduto in Serie A. Per Gianluca Gaetano l'annata appena chiusa potrebbe essere quella della svolta, perché dopo i tanti equivoci tattici, un po' mezzale, un po' trequartista, con Nicola addirittura qualche volta a seconda punta, ecco l'intuizione di Fabio Pisacane che ha cucito addosso al centrocampista napoletano il ruolo di play. Una crescita costante, con qualche gol in meno e parecchie corse in più, mettendo fisico e tanta qualità al servizio della squadra. Un'esplosione che non poteva passare inosservata. In tanti erano certi che proprio Gaetano sarebbe diventato il gioiello più ricercato durante il mercato, e ora il Cagliari si ritrova a dover fronteggiare il pressing dell'Atalanta, che, perso Ederson, cerca un centro di gravità per il suo centrocampo, con Sarri che avrebbe individuato nel numero 10 rossoblù l'elemento perfetto attorno a cui far ruotare la dea. Il presidente Giulini e il DS Accardi, che lunedì mattina verrà presentato ufficialmente alla stampa, hanno sparato alto chiedendo 18 milioni. Il club bergamasco proverà ad abbassare le richieste, magari inserendo qualche giovane della sua Under 23 come il gigante croato Sergej Levak, jolly di centrocampo. Ma il Cagliari punta al cash e magari spera in un rilancio della Juventus con Spalletti, che sarebbe ben lieto di ritrovare in bianconero un giocatore che ben conosce dai tempi del Napoli.

il duo turritano dei B-Brothers non disdegna di ospitare nelle sue composizioni altri artisti di punta della scena musicale sarda. In questa Amore e Pache, incisa nel 2022, si avvalgono ad esempio del contributo di Beppe Dettori.

0: Una storia d'amore che vive nei sogni di un uomo, raccontava questa Anima e Paghe, eseguita dai B Brothers, cioè Domenico e Alberto Bazzoni, con Beppe Dettori.
1: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
2: Il chitarrista olbiese Marino De Rosas, dopo la sua uscita di scena a metà anni 70, si è dedicato allo studio della chitarra acustica, sperimentando nuove accordature e creando suoi brani modernamente ispirati alla musica tradizionale sarda. I primi frutti di questo lavoro maturano agli inizi degli anni 90 con l'album Chiterras e con brani come questo Candelera.

0: Era la strabiliante tecnica di Marino De Rosas, affiancato dal percussionista Giuseppe Albanese e dal bassista Alessandro Zolo sul palco di Ignos a Sedilo. Era il giugno del 1997.
1: A ballare è il nome di un progetto allestito dall'organettista Roberto Fadda e dal cantante e chitarrista Emanuele Bazzoni, all'obiettivo di rivisitare i balli più popolari del repertorio isolano, restituito con un taglio moderno. Li ascoltiamo per avere un'esemplificazione.

0: Era il gruppo A Ballare con il taglio etnopop nel rivisitare il repertorio delle danze sarde, così come lo hanno proposto nel 2012 in una puntata di Anninnora.
1: Una dedica alla festa principale di Nuoro, quella del Redentore, nel brano omonimo che gli Stentales inserirono nel loro album Deo Noisco del 2002. La ascoltiamo.

0: Si ascoltavano anche le voci del tenore di Silanus, organetto di Totore Chessa, launeddas di Gavino Murgia e voce di Tamara Meloni in questa Redentore degli Stentales.
1: Sono le 6:32 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa radiolina.
4: Sa radiolina, il sonus de sa terra nostra.
5: Nel loro disco Inghirios, pubblicato nel 2022, le Balentes recuperano leggende della Sardegna, come quella del demone Sorammala, che cacciato dai diavoli dell'inferno, si rifugiò sul monte Sant'Andria ai piedi del quale sorge Urune. Quella leggenda è raccolta nel brano Sorammala, che ascoltiamo.

0: Epifania Liori, Pamela Lorico e Federica Puzzolu sono le componenti delle Balentes che, accompagnate alla chitarra da Fabrizio Lai, abbiamo ascoltato da una loro esibizione al premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: Dal profondo beat isolano, il brano più popolare degli oristanesi Barrittas, Gambale Twist, fu registrato a Roma nel settembre del 1964.

0: Ancora oggi una pietra miliare della musica leggera sarda era Cambale Twist, con Benito Urgu e i Barrittas.
1: Originario di Perfugas, alle spalle attività di arrangiatore da piano bar, Giampiero Luzzu nel 2000 ha esordito con un suo disco. Qui canta a Manutenta.

0: Abbiamo ascoltato Giampiero Luzzu dal video realizzato per il brano A Manu Tenta.
1: Un estratto dall'album Anima di Maria Giovanna Cherchi e Due, trasposta in un video in cui con la cantante di Bolotana appare anche la voce dei Tazenda, Nicola Nite.

0: Era stato realizzato nel 2017 il video di questo brano, Due, con Maria Giovanna Cherchi e Nicola Nite. La storia di due innamorati che si guardano, di due amici che si incontrano.
1: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
2: Sul ritmo di una danza berbera, Andrea Parodi ha costruito questo brano dal titolo Camineras, su testo di Michele Pio Ledda.

0: Era Camineras, il brano appena ascoltato dalla voce di Andrea Parodi, tratto da Sardegna Canta del 2003.
1: L'iglesiente Paolo Boi è stato attivissimo negli anni 70 e 80 anche con il nome d'arte di Paul Sinclair, con il quale incise il brano L'Isabel in inglese. Si è poi avvicinato all'impiego del sardo nelle sue composizioni. Questo è un brano da lui scritto e composto. Si intitola A un Diest.

0: Abbiamo ascoltato Paolo Boi in un brano inciso nel 2002 nell'album Ninna O Ninna E e riproposto nell'edizione di Anni Nora nel 2011.
1: Il gruppo degli Janas, fondato da Antonio Lotta, ha puntato agli esordi sull'uso delle voci con brani quasi esclusivamente eseguiti a cappella. Baborku è una delle loro canzoni manifesto e compariva nel loro album del 1999, Janas.

0: Babbombolo!
1: Era Baporcu, il brano degli Janas presentato durante la loro esibizione alla terza edizione di Icnos a Sedilo nel 1997.
2: Sono le 7:01. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
3: Radiolina Storie. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie. Tutti i giorni alle 5 e alle 10. Su Radiolina.
4: Segna questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento, un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-26.
7: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Forza Italia si candida alla guida della regione alle prossime elezioni. È il segretario nazionale del partito, vice premier Antonio Tajani, a confermare la volontà di avere un ruolo centrale nello sviluppo della Sardegna e nel futuro del centrodestra, anche alla luce del risultato delle recenti elezioni amministrative nell'isola. Lo fa dal palco della Fiera di Cagliari nel primo congresso regionale di Forza Italia, che ha confermato segretario per acclamazione Pietro Pittalis.
1: Noi ci prepareremo per creare intanto le condizioni per una seria alternativa a questa giunta che mi pare stia aggravando i già gravi problemi della Sardegna sul fronte della sanità e dei trasporti, penso al tema dell'energia.
0: Un congresso nel segno dell'unità delle diverse anime del partito e dell'identità, con l'omaggio al fondatore Silvio Berlusconi, occasione di confronto sui temi dell'agenda forzista nell'isola e l'impegno sottolineato dal vicepresidente del Consiglio Tajani a sostenere la crescita economica della Sardegna sul territorio e a Roma.
2: Il congresso serve per pianificare l'azione politica di Forza Italia Sardegna per aiutare quest'isola a crescere, a essere sempre più competitiva. Ecco, quindi una Sardegna che possa veramente nei prossimi mesi, nei prossimi anni vivere sempre più nel benessere nonostante le difficoltà internazionali, e questo lo si può fare quando c'è un partito che si impegna sia a Roma sia in tutto il territorio regionale per favorire la crescita economica.
3: La platea è di casa, Spazio Salute, il contenitore itinerante dei Fratelli d'Italia per poter parlare di sanità, ma le sale dell'Hotel Cagliaritano sono gremite anche di professionisti della medicina e di rappresentanti delle associazioni di categoria. Per questo motivo il ministro Schillaci lancia un nuovo messaggio al popolo della sanità. Riformiamo l'assistenza sanitaria insieme, siete al centro dei nostri programmi.
4: Adesso sposto ovviamente la panoramica sulla prossima scadenza del 30 giugno, perché come dicevamo noi non possiamo solo accontentarci di adempiere, e lo faremo nei tempi, al target europeo. Noi vogliamo veramente che ci sia una medicina più moderna, una medicina proattiva, una medicina che si prenda cura delle fragilità, delle cronicità che sono i problemi oggi della sanità italiana. E per far questo noi vogliamo che al centro dell'operazione ci siano, come sempre, come ha dimostrato questo governo sin dal primo giorno, gli operatori sanitari.
3: Ecco. Ma il mondo sanitario, soprattutto in Sardegna, è composto da professionisti abili a superare i problemi strutturali dell'assistenza pubblica e va soprattutto al nocciolo del problema. Manca personale per far correre la medicina territoriale, le case di comunità.
5: Bisogna riempirli con contenuti, con progetti dedicati, e i pediatri hanno già dato la loro disponibilità a lavorare nelle case delle comunità.
3: E dal ministro Schillaci, dal palco della manifestazione cagliaritana, arriva una prima risposta.
4: Proprio per assumere il personale per la medicina territoriale, nella legge di bilancio del 2024 sono stati messi per le regioni 250 milioni per il 25 e 350 milioni per il 26 per assumere il personale.
6: Noi siamo il popolo della carta carbone. Le questioni le dobbiamo affrontare, ma affrontiamole sul serio. Daniele, se ci convocano per parlare di statutaria, che parta questa discussione, altrimenti non ci vado più, non ho tempo da perdere.
7: Il sindaco di Quarto svela un approccio condiviso. Ripartiamo dalle radici dell'autonomia per costruire una nuova stagione di riforme istituzionali, ripetono in coro i primi cittadini riuniti ai piedi del Monte Corrasi nel nome di Mario Melis. Ecco l'obiettivo della Carta di Oliena, un manifesto per un nuovo patto tra regioni ed enti locali.
8: Oggi è più che mai importante parlare di autonomia, ma naturalmente non in una chiave rivendicazionista, ma soprattutto in una chiave propositiva.
9: Noi auspichiamo ovviamente una riscrittura, un ammodernamento dello statuto, della legge statutaria.
7: Un preambolo e sei articoli carichi di significati in grado di sprigionare coesione. È ben impresso un vocabolo, caro Mario Melis, autonomia. La carta di Oliena detta la linea e strizza l'occhio al Trentino.
10: Il consiglio è quello di coinvolgere le persone, di lavorare insieme, di costruire tavoli comuni, perché le sfide sono comuni.
7: Qual è l'insegnamento che ci ha lasciato Mario Melis e che non bisogna disperdere?
11: Di credere molto in noi stessi, di credere nelle nostre istituzioni, di cambiarle laddove necessario e di essere un popolo aperto all'Europa e al mondo.
7: Secondo lei, suo padre, che consiglio darebbe ai politici d'oggi?
12: Direbbe che prima di parlare devono studiare molto.
13: Anche quest'anno la nidificazione di fenicottiri lungo gli argini dello stagno di Molentargius ha richiamato l'attenzione di studiosi, appassionati e curiosi. Mentre i biologi del parco seguono da vicino l'evoluzione della colonia, senza arrecare disturbo agli animali, tutte le uova si sono ormai schiuse e i pulcini vengono allevati nelle cosiddette narsei, dove crescono sotto la sorveglianza degli adulti.
14: Tutte le uova si sono schiuse, tutti i pulcini sono in asilo, non resta che aspettare che si involino fra i 75 e i 90 giorni per, dopo la schiusa, per involarsi, quindi diciamo che stiamo parlando di fine luglio-agosto che cominceranno a involare i giovani.
13: Foto, video e racconti dell'evento hanno rapidamente conquistato anche i social network, contribuendo ad accrescere ulteriormente l'interesse del pubblico verso una delle manifestazioni naturali più affascinanti della Sardegna.
14: Una delle colonie, dei nuclei coloniali, si è insediata in un punto particolarmente visibile. Molte persone hanno potuto vedere da distanza ravvicinata un fenomeno che normalmente non si può vedere in maniera un pochino meno evidente.
13: Tra qualche mese i giovani fenicotteri saranno pronti a spiccare il primo volo e ad affrontare i loro primi grandi spostamenti migratori.
7: Settant'anni e non sentirli, la Trea di Arborea festeggia con una convention alla presenza di soci, autorità e portatori di interesse. Uno sguardo al passato e una proiezione in un futuro fatto di nuovi investimenti.
15: Sì, anche nel 2026 abbiamo presentato un piano di investimenti importante, perché è una realtà che non si può permettere di interrompere gli investimenti.
7: I numeri del resto parlano di una crescita costante del volume d'affari. Una quota consistente del valore resta in Sardegna per un impatto economico che si riflette anche sull'occupazione.
15: Gli ultimi dati di bilancio abbiamo avuto nel 2025 un aumento del 9% sul volume d'affari, 267 milioni annuali. Abbiamo erogato al socio un prezzo medio di 64 centesimi compreso IVA, che è un prezzo ottimo a livello nazionale.
7: Certo, le difficoltà non mancano. L'appello è alla politica perché corregga le norme sull'iperammortamento.
15: Le cooperative a mutualità prevalente che non hanno l'impunibilità fiscale non hanno le agevolazioni degli anni scorsi. Non possiamo applicare l'iperammortamento. Un ammortamento aumentato non ci aiuta in nessun modo.
7: Gli scenari internazionali sono complessi e i costi dell'insularità non aiutano, ma una visione del futuro c'è ed è chiara.
15: Tra l'ETS e gli aumenti dei costi di trasporto e l'aumento dei carburanti, io spero che sarà sempre una realtà sempre più forte e che rispetterà i criteri impostati fino adesso della cooperazione.

0: Sembrava un film, una lunga sequenza cinematografica fatta di luci, effetti speciali, cambi di scena, cappelli sempre diversi, gesti degni di un grande interprete. Vasco Rossi ha trasformato l'Olbia Arena in un grande set, entrando dentro le sue canzoni come un attore dentro i suoi personaggi. Ogni brano un'immagine, il racconto di un'epoca, di una stagione della vita, quasi 50 anni di carriera. A 74 anni il comandante non si è risparmiato, ha cantato, corso, occupato la scena con il corpo e con la voce. Prima ha lasciato parlare la musica, poi ha pronunciato le parole che tutti aspettavano.
1: Sardegna! Ben arrivati! Bentornati!

0: Burcei ha festeggiato Santa Barbara, un grande momento di fede, prima la cerimonia della vestizione nella chiesa parrocchiale di Nostra Signora di Monserrato, poi la processione del paese con in prima linea i rappresentanti del comitato che ha organizzato questa festa, comitato formato da giovanissima, c'erano anche gruppi folk arrivati da diversi paesi dell'isola, suonatori di Leoneddas e di Organetto. Poi l'arrivo nel sagrato della chiesa di Santa Barbara, la messa celebrata dal parroco di Burcei, Don Cristian Pisu. È stata un'occasione particolare. Il 2026 ricorre il centenario della costruzione della chiesa di Santa Barbara e questa festa ha un sapore particolare quest'anno. Tutto in diretta sulla nostra emittente. Nei prossimi giorni altri momenti di fede, non mancheranno spettacoli e concerti.
1: Da Arbus a Sant'Antonio di Sant'Adi, nel segno di una devozione che attraversa i secoli, è partita dalla chiesa di San Sebastiano la grande processione in onore di Sant'Antonio da Padova, uno dei momenti religiosi e popolari più sentiti del Medio Campidano.
2: Mi pare oggi una icona da recuperare, la dimensione della strada nella nostra vita, con la presenza di Sant'Antonio, che è il santo di tutti coloro che cercano, e che quindi mantenga vivo in ciascuno di noi il desiderio di cercare.
3: Antonio di Padova tocca veramente il cuore e ci invita ad un cammino serio di conversione. Credo che nella giornata odierna il cuore, oltre alla celebrazione eucaristica che inizia, no, questo lungo pellegrinaggio, sia proprio l'esperienza del cammino, l'esperienza della via.
1: Dopo la messa solenne, il simulacro del santo è stato accompagnato sul cocchio tra i fedeli, i cavalieri, le tracas, i gruppi in abito tradizionale, la confraternita d'Itria e le autorità. Vidiolina ha seguito la festa con una diretta di 3 ore condotta da Ambra Pintore, raccontando i momenti salienti della processione e il legame profondo tra la comunità arburese e il suo santo.
4: Un pellegrinaggio che non è una rievocazione folcloristica, no, è identità, è tradizione ed è l'identità della comunità dentro l'identità sarda, quindi il folklore è spiritualità, devozione verso un santo. E qua l'aspetto religioso e quello civile si uniscono in modo naturale.
5: Una stagione importante, forse la più importante della sua carriera, e non solo per le 33 presenze in campionato, come mai gli era accaduto in Serie A. Per Gianluca Gaetano l'annata appena chiusa potrebbe essere quella della svolta, perché dopo i tanti equivoci tattici, un po' mezzale, un po' trequartista, con Nicola addirittura qualche volta a seconda punta, e con l'intuizione di Fabio Pisacane che ha cucito addosso al centrocampista napoletano il ruolo di play. Una crescita costante, con qualche gol in meno e parecchie corse in più, mettendo fisico e tanta qualità al servizio della squadra. Un'esplosione che non poteva passare inosservata. In tanti erano certi che proprio Gaetano sarebbe diventato il gioiello più ricercato durante il mercato, e ora il Cagliari si ritrova a dover fronteggiare il pressing dell'Atalanta, che, perso Ederson, cerca un centro di gravità per il suo centrocampo, con Sarri che avrebbe individuato nel numero 10 rossoblù l'elemento perfetto attorno a cui far ruotare la dea. Il presidente Giulini e il DS Accardi, che lunedì mattina verrà presentato ufficialmente alla stampa, hanno sparato alto chiedendo 18 milioni. Il club bergamasco proverà ad abbassare le richieste, magari inserendo qualche giovane della sua Under 23 come il gigante croato Sergej Levak, jolly di centrocampo. Ma il Cagliari punta al cash e magari spera in un rilancio della Juventus con Spalletti, che sarebbe ben lieto di ritrovare in bianconero un giocatore che ben conosce dai tempi del Napoli.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Da Ardis fino al 16 giugno arriva l'estate. Alcuni esempi: Dixan lavatrice 60 lavaggi a 8,49 euro, latte Parmalat parzialmente scremato 1 litro 69 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
2: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.

0: miglior vermentino d'Italia.
1: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
2: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
3: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
4: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
5: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
6: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
7: Ritorna Lord Jay con un brano che vuole essere una dedica profonda alla Sardegna. È una terra tormentata e la gente è stanca di bugie, canta con il contributo di Novo Sonos e Milvio, in questo motivo intitolato Faulas.

Rap e cori sardi uniti in questa produzione di Lord J, che abbraccia idealmente Campidano e Barbagia. Nel video abbiamo visto i ragazzi che svolgono lavori classici della Sardegna, per poi andare nel sito romanzeso di Bit

0: Fatti per cantare.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
2: Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
3: Un omaggio ai pastori sardi e alle loro battaglie per un prezzo del latte più giusto. Questo brano che ascoltiamo dai Brinca si intitola Sos Pastores de Sardigna.

0: sarà firmato per testo e musica da Davide Pudda, il brano che abbiamo ascoltato dai Brinca.
1: Sono le 7:29.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
6: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
7: Segna questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento, un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate. Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mibe University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibeuniversity.com. Mibe University, il tuo futuro cresce mentre lavori. Mibe University, we create value.
1: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
2: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
3: Sara Diolina. Il sonus dessa terra nostra.
4: Ispirato alle tragedie del mare Mediterraneo, ecco Cantu Lugis, dalla voce di Elena Ledda, tratto dall'Antias, album pubblicato nel 2017.

0: Era Cantulugis di Elena Ledda, segnato dalle note del clarinetto di Gabriele Mirabassi, ospite dell'album Lantias.
1: Cantante e docente di canto, Betty Uscidda si propone in questo complesso brano nel quale emergono le sue doti vocali. Si intitola Su frittu e sa valentia.

0: Abbiamo ascoltato la voce di Betty Ushida, artista nuorese con alle spalle anche un diploma all'Accademia di Belle Arti di Sassari.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Dall'11 al 21 giugno da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi: pesche gialle a 2,49 euro al chilo, birra Icnusa 33 centilitri per 6 a 3,89 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
4: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
5: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
6: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
7: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche ai...

0: innamorati del prezzo.
1: Con l'Unione Sarda, lo speciale maturità. Una guida gratuita per affrontare gli esami di Stato. Novità, possibili tracce, consigli per lo studio e suggerimenti per gestire l'ansia da esame. Lunedì 15 giugno, in omaggio con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital.
2: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
3: Ascoltiamo ora la voce di Anna Maria Puggioni in Canducantu, uno dei brani del ricchissimo repertorio del duo Puggioni, realizzato in una nutrita produzione discografica a partire dal 1981.

0: ascoltato dal duo Pugioni Cando Canto.
1: Nell'estate del 2000 Piero Marras maturò un sorprendente connubio artistico con la cantante americana Dionne Warwick. Incisero il brano Saoghe e Maria, cantato in sardo e in inglese, dedicato a Maria Carta, e insieme lo eseguirono quell'anno anche in Vaticano davanti al Papa. Qui lo ascoltiamo nell'esecuzione del solo Piero Marras al pianoforte.

0: La voce di Piero Marras, ospite della prima edizione del premio Maria Carta nel 2003 a Siligo, dove eseguì Saoghe Maria, omaggio alla cantante di Siligo scomparsa nel 1994.
1: 10 anni dopo il loro scioglimento, i Dorian Gray tornarono alle produzioni discografiche nel 2008 con l'album Forse il sole ci odia, uscito in un'elegante veste grafica segnata anche dall'arte di Igort. Da quell'album ascoltiamo Crisalide.

0: La voce di Davide Catinari, storico frontman dei Dorian Gray, catturato in una esibizione live del gruppo in una puntata di Sonora trasmessa da Videolina nel dicembre del 2008.
1: Sono le 8 e 0 minuti.
2: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
3: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
2: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
3: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
2: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Secondo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, oggi verrà firmato l'accordo con l'Iran e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. È quanto ha scritto sul suo social Truth il tycoon. La smentita di Teheran tramite Pasdaran non è tardata ad arrivare. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha affermato che l'annuncio di Trump arriva nonostante i negoziatori iraniani abbiano esplicitamente dichiarato che il memorandum non è ancora stato finalizzato e che la firma di domenica non avverrà sicuramente.
4: Un uomo di 60 anni è stato trovato morto nel pomeriggio di ieri in un appartamento a Milano nel quartiere Nolo. L'uomo aveva evidenti feriti alla testa. Si presume che sia stato colpito con un corpo contundente, ma al momento non risulta che sia stato trovato. La vittima è un interprete che viveva da solo. Il corpo dell'uomo è stato trovato parzialmente svestito in posizione supina. Si indaga per omicidio, non si esclude il movente sessuale.
5: Shock nel Modenese, dove un professore dell'Istituto Superiore Galileo Galilei di Mirandola è stato minacciato con una pistola a pallini puntata alla tempia da uno studente che pretendeva le sigarette. L'arma era una riproduzione fedele di una pistola vera. L'episodio risale al 21 maggio scorso ed è stato ripreso in un video. Il ragazzo è stato allontanato dalla scuola, la stessa di cui si era già parlato per un incontro di boxe improvvisato durante la ricreazione.
4: La procura di Genova ha chiesto il rinvio a giudizio di un uomo di 66 anni e della sua ex compagna di 50 per stalking condominiale. A presentare denuncia sono stati 13 condomini, esasperati e spaventati dai comportamenti soprattutto dell'uomo, che di lavoro fa il veterinario. Tra insulti e minacce a tutto il vicinato. Ti faccio sbranare il gatto dal mio cane, avrebbe detto più volte alla vicina del piano di sopra.
5: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata nel Mar Ionio ieri sera intorno alle 19.28. Il sisma è avvenuto a una profondità di 214 km. Secondo l'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione nella zona costiera di Tropea, in Calabria. Non si hanno notizie di danni nei comuni costieri vicino all'epicentro.
4: Lo sport, il calcio e i mondiali 2026. Il Brasile di Carlo Ancelotti non è riuscito a superare il Marocco. Il risultato si è fermato sull'1-1 dopo un match che ha visto la Seleção in difficoltà nel primo tempo. Gol di Saibari e Vinicius Junior. Stesso risultato tra Qatar e Svizzera, a San Francisco con gli elvetici raggiunti all'ultimo minuto utile. Vince 1-0 la Scozia contro Haiti, dalle 6 in campo Australia-Turchia. E passiamo al basket NBA, i New York Knicks vincono le finals contro San Antonio e dopo 53 anni tornano campioni.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Auguri, mamma.
7: Sembri una ragazzina.
8: Grazie, amore, ma gli anni passano.
7: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
8: Poi ci sono i 70, gli 80.
7: Brava, pensiamoci ora con Generali.
9: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
10: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
11: Via, via.
10: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un pin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
12: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
11: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
13: Ogni settimana su Radiolina all'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
14: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
15: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Quest'estate scopri come essere super.
17: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
18: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
19: Sei una piccola selvaggia, vero?
18: Non ci siamo ancora presentati.
16: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
20: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
21: Fossi in te sarei nervoso.
20: Sette eredi.
22: Chi è il prossimo?
20: Una fortuna. Nessun testimone.
21: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
20: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Harris.
23: Sai come andrà a finire.
20: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
15: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
24: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
25: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
26: Vieni a scoprirla da Autovam.
27: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
28: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al Fast. Accendi il futuro.
29: La grande danza internazionale arriva in Sardegna. Il maestro Roberto Bolle, insieme ai migliori ballerini del panorama europeo e internazionale, in un gran galà da non perdere. Uno spettacolo unico, un cast d'eccellenza, una serata irripetibile. E fino al 30 giugno, i ragazzi under 18 entrano al 50%, perché la magia del balletto appartiene a tutti. Info e biglietti su Box Office Sardegna. Roberto Bolle and Friends, Forte Arena.
30: Con l'Unione Sarda lo speciale risparmiare. Nel prossimo numero, oro e gioielli. Cosa farne oggi? Quanto vale tesoro nascosto nei tuoi cassetti? Tutto quello che c'è da sapere su valutazioni, diamanti e passaggi generazionali. Venerdì 19 giugno, in edicola e sulla app L'Unione Digital.

0: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Giovedì 18 giugno, Cagliari si tinge di rosa. Alle 19.30 torna la grande serata I Love Rosé a Palazzo d'Oglio. Cantine sarde d'eccellenza, street food gourmet, musica dal vivo e tutto il vino rosé che vuoi. Degusta i migliori vini rosati dell'isola, frizzanti, fermi e irresistibili. L'ingresso è libero, il ticket degustazione sarà disponibile direttamente all'ingresso. Indossa qualcosa di rosa e lasciati conquistare dalla Pink Night dell'estate. Palazzo d'Oglio, Cagliari. Info su @palazzodoglio e sui canali social ufficiali.
2: Ufficio cose smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
5: Dall'11 al 21 giugno da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi: pesche gialle a 2,49 euro al chilo, birra Icnusa 33 centilitri per 6 a 3,89 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
6: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
7: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
9: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: Sono le 8:29.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 su Videolina e Radiolina.
3: Vibes in Black, l'evento più nero dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royal, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: Da Ardis fino al 16 giugno arriva l'estate. Alcuni esempi: Dixan lavatrice 60 lavaggi a 8,49 euro. Latte Parmalat parzialmente scremato 1 litro, 69 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
10: Tranquilla, ci pensiamo noi.
9: Davvero? Anche COLF e badanti?
10: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
9: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
11: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
12: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: crolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti restando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
1: Il Comitato Festeggiamenti Sant'Antonio 2026 di Sestu promuove l'evento Marco Carta in concerto. Domenica 14 giugno alle ore 22 a Sestu, in piazza Salvo d'Acquisto. Evento organizzato dall'Associazione Tantam di Sestu col contributo del Comune di Sestu e della Regione Autonoma della Sardegna ed in collaborazione con Parrocchia Nostra Signora delle Grazie, Associazione Ignoporino di Elmas e Art & Show SRL di Sestu. Direzione artistica Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito.
2: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda al futuro, il suo.
3: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
4: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
5: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Elmas.

0: innamorati del prezzo.
1: Con l'Unione Sarda lo speciale risparmiare. Nel prossimo numero, oro e gioielli. Cosa farne oggi? Quanto vale tesoro nascosto nei tuoi cassetti? Tutto quello che c'è da sapere su valutazioni, diamanti e passaggi generazionali. Venerdì 19 giugno, in edicola e sulla app L'Unione Digital.
2: Radiolina, meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di domenica ancora in compagnia dell'anticiclone sul Mediterraneo occidentale, quindi in Sardegna tempo stabile, tanto sole, al più qualche velatura di passaggio, con temperature tipicamente estive, caldo ma ancora abbastanza sopportabile, non supereremo i 30-31 gradi nelle aree interne, qualcosa in meno sulle zone costiere per la presenza delle brezze marine che soffieranno più sostenute al pomeriggio. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Sono le 8:59. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Esteri in primo piano. L'annuncio e la smentita. Donald Trump su Truth aveva scritto: oggi verrà firmato l'accordo con l'Iran e subito dopo lo stretto di Hormuz sarà aperto a tutti. Pronta la risposta dei pasdaran iraniani. L'annuncio di Trump arriva nonostante i negoziatori iraniani abbiano esplicitamente dichiarato che il memorandum non è ancora stato finalizzato e che la firma di oggi non avverrà sicuramente. Intanto sirene di allarme hanno risuonato in diverse comunità nel nord di Israele vicino al confine con il Libano, avvertendo di un sospetto attacco di droni di Hezbollah. Lo hanno riferito le forze armate israeliane.
1: La politica, noi rappresentiamo lo scarto, la feccia e siamo orgogliosi di esserlo, lo ha detto Roberto Vannacci aprendo ieri l'assemblea costituente di Futuro Nazionale. L'Italia e gli italiani, noi non ci vergogniamo a dirlo, ha aggiunto l'ex generale favorevole alla remigrazione. Gelo del centrodestra, i leader assenti alla kermesse. Tajani lo definisce quinta colonna della sinistra. Ieri a Roma cortei contrapposti di remigrazione e riconquista tra saluti romani e cori inneggianti al Duce e quello antifascista.
2: Delitto di Garlasco, Alberto Stasi è uscito dal carcere dopo 10 anni e mezzo. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui ha dato il via libera formale dopo l'ok della Procura Generale all'affidamento in prova ai servizi sociali. Entrato a bollate nel dicembre 2015 in seguito alla condanna di 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, da poco più di un anno Stasi era in semilibertà.
1: Un neonato di 12 giorni è stato ricoverato in terapia intensiva neonatale all'Arcis ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia dopo una grave intossicazione causata da tisane a base di verbena essiccata somministrategli dai genitori a scopo calmante. I genitori lo avevano portato al pronto soccorso pediatrico perché il bambino mostrava scarsa reattività, calo di peso e rifiuto dell'alimentazione. È stato ora dimesso ed è in buone condizioni.
2: Un caso, la petizione per escludere lo scrittore israeliano Eshkol Nevo da Libro Possibile, il festival letterario che si tiene a luglio a Polignano e Vieste. Tra i firmatari anche l'arcivescovo Moscone e alcuni amministratori locali. Secondo i promotori, Nevo non ha espresso una chiara e pubblica presa di distanza dalle politiche del governo israeliano e dalla devastazione di Gaza. Nevo, però, ospite di Repubblica delle Idee a Bologna, dice di vergognarsi di Ben Gvir e auspica che con le elezioni di ottobre Israele scelga il cambiamento. Poi il festival conferma l'invito.
1: In chiusura ai mondiali di calcio 2026, bel debutto dell'Australia che batte 2-0 la Turchia di Vincenzo Montella. Nella notte italiana il Brasile di Carlo Ancelotti non è riuscito a superare il Marocco e il risultato si è fermato sull'1-1. Andati in vantaggio al 21esimo con Saibari, gli africani sono stati raggiunti 10 minuti più tardi da un lampo di Vinicius Junior. Il Qatar e la Svizzera pareggiano 1-1 a San Francisco, vince 1-0 la Scozia contro Haiti. Oggi Germania a Curaçao alle 19 e Olanda-Giappone alle 21.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Da Spazio Conad! Via. Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: Sara di Luina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Lina.
7: Radio Lina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
9: Fossi in te sarei nervoso.
8: Sette eredi.
10: Chi è il prossimo?
8: Una fortuna. Nessun testimone.
9: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
8: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
11: Sai come andrà a finire.
8: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene.
4: Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: I want it to be free!
15: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
16: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
15: Globo Sport.
16: E intanto scopri i nuovi arrivi.
15: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
17: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
18: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e Sanluri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
19: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
20: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
1: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
2: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora. L'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
5: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
6: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al FAS. Accendi il futuro.
7: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Sono le 9 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
4: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
3: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
4: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
3: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
5: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Predanietta. Ad Olbia, zona aeroporto. A Carbonia, in via nazionale, a fianco Brico Cifadda. E a Dorisano, in via Bon, angolo via del Porto.
6: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro, in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
7: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
8: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
9: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
10: Per associarti e partecipare, visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
11: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
12: Con l'Unione Sarda lo speciale risparmiare. Nel prossimo numero, oro e gioielli. Cosa farne oggi? Quanto vale il tesoro nascosto nei tuoi cassetti? Tutto quello che c'è da sapere su valutazioni, diamanti e passaggi generazionali. Venerdì 19 giugno, in edicola e sulla app L'Unione Digital.

0: Dal 9 al 12 luglio e dal 28 al 29 luglio, alla Peschiera Mare Pontis e al Museo Marongio di Cabras, si terrà il Festival Letterario dell'Archeologia 2026.
1: Incontri, presentazioni e dialoghi con gli autori più importanti del momento per unire storia e archeologia alle molte forme del mondo contemporaneo.
0: Festival Letterario dell'Archeologia 2026.
1: Alla Peschiera Mare Pontis e al Museo Marongio di Cabras, dal 9 al 12 luglio e dal 28 al 29 luglio.
0: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
2: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
3: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781-31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
4: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
7: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
8: Radiolina Meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di domenica ancora in compagnia dell'anticiclone sul Mediterraneo occidentale, quindi in Sardegna tempo stabile, tanto sole, al più qualche velatura di passaggio, con temperature tipicamente estive, caldo ma ancora abbastanza sopportabile, non supereremo i 30-31 gradi nelle aree interne, qualcosa in meno sulle zone costiere per la presenza delle brezze marine che soffriranno più sostenute al pomeriggio. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
10: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 10 e 0 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifadda. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com.
1: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Esteri in apertura. Ennesimo botta e risposta tra Washington e Teheran. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato su Truth che un accordo verrà firmato oggi, sostenendo che subito dopo lo stretto di Hormuz sarebbe stato riaperto a tutti. La risposta iraniana non si è fatta attendere. I Pasdaran hanno smentito la firma imminente dell'intesa, sottolineando il memorandum non è ancora stato finalizzato e la firma non avverrà sicuramente oggi.
3: E il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha pubblicato un'immagine elaborata con l'AI su Truth, promettendo di disorientare i suoi avversari. State per essere disorientati, si legge nell'immagine. Trump è raffigurato in piedi, presumibilmente su una portaerei, mentre osserva con un binocolo navi che sventolano la bandiera a stelle e strisce e aerei da combattimento.
4: Passiamo alla cronaca. Un ragazzo di 17 anni avrebbe ucciso a coltellate la zia per poi gettare la salma nel fiume che scorre nei pressi della sua abitazione. Il fatto sarebbe avvenuto a Sanstino di Livenza, nel Veneziano. Il giovane avrebbe confessato durante la notte dopo essere stato messo alle strette dal magistrato della procura di Pordenone. Il 17enne avrebbe riferito di aver gettato il corpo della zia, 53 anni, nel canale Malguer. Il cadavere, però, nonostante le ricerche siano state avviate nella serata di ieri, non è stato ancora ritrovato.
3: Un 27enne è morto nella serata di ieri dopo essere stato trascinato dalla corrente del fiume Oglio e inghiottito in un punto particolarmente profondo del corso d'acqua. Stando a una prima ricostruzione, il giovane si era tuffato poco prima per tentare di salvare il fratello maggiore che si trovava in difficoltà, ma è stato trascinato a sua volta. Il più grande dei due è stato rianimato e ha ripreso conoscenza, mentre per il 27enne non c'è stato nulla da fare.
4: Orrore nel napoletano dove una bimba di soli 15 mesi avrebbe ingerito o inalato stupefacenti. Ora si trova ricoverata in ospedale a Nola. I fatti sono avvenuti venerdì scorso, quando la bambina avrebbe accusato dei malori. A quel punto, come riferiscono le fonti, la madre l'avrebbe portata in ospedale. Si sospetta un avvelenamento da cocaina e THC. Secondo quanto si apprende, al momento non ci sarebbe nessun indagato.
3: Chiudiamo con il basket NBA. I New York Knicks hanno battuto nella notte i San Antonio Spurs e si sono così portati sul 4-1 vincendo le finals per la prima volta dal 1973. Il team newyorkese ha vinto in trasferta la gara 5 per 94-90, con un'altra partita recuperata in volata nelle ultime battute. Trascinati dalla prestazione sensazionale di Jalen Brunson, nominato di diritto MVP delle Finals con i suoi 45 punti in gara 5, i New York Knicks hanno messo a segno un'altra clamorosa rimonta, battendo i San Antonio Spurs.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
9: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
8: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
9: Poi ci sono i 70, gli 80.
8: Brava, pensiamoci ora con Generali.
10: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
11: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
12: Che bello questo costume! Dove l'hai preso?
13: Da Globo! È il bikini baciata, due pezzi, a solo €16,99, in tantissimi colori e fantasie.
12: Solo questo modello?
13: No, c'è una vasta scelta! Interi, push-up, brasiliane, e non solo, anche boxer mare uomo e costumi per i più piccoli.
12: Globo, la moda mare al miglior prezzo per tutta la famiglia!
14: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
15: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
16: Per dormire, design for wellness.
17: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
18: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royal, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sotto suoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
19: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Con l'Unione Sarda, lo speciale maturità. Una guida gratuita per affrontare gli esami di Stato. Novità, possibili tracce, consigli per lo studio e suggerimenti per gestire l'ansia da esame. Lunedì 15 giugno, in omaggio con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital.
20: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story.
1: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
2: Giovedì 18 giugno, Cagliari si tinge di rosa. Alle 19.30 torna la grande serata I Love Rosé a Palazzo d'Oglio. Cantine sarde d'eccellenza, street food gourmet, musica dal vivo e tutto il vino rosé che vuoi. Degusta i migliori vini rosati dell'isola, frizzanti, fermi e irresistibili. L'ingresso è libero e il ticket degustazione sarà disponibile direttamente all'ingresso. Indossa qualcosa di rosa e lasciati conquistare dalla Pink Night dell'estate. Palazzo d'Oglio, Cagliari. Info su @palazzodoglio e sui canali social ufficiali.
3: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
4: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
5: Tranquilla, ci pensiamo noi.
4: Davvero? Anche colf e badanti?
5: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
4: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
6: La grande danza internazionale arriva in Sardegna. Il maestro Roberto Bolle, insieme ai migliori ballerini del panorama europeo e internazionale, in un gran galà da non perdere. Uno spettacolo unico, un cast d'eccellenza, una serata irripetibile. E fino al 30 giugno i ragazzi under 18 entrano al 50%, perché la magia del balletto appartiene a tutti. Info e biglietti su Box Office Sardegna. Roberto Bolle and Friends, Forte Arena.
7: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
8: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.

0: Anguria Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
2: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story. Sono le 10 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radiolina.
4: No, no, non ho niente da mettermi.
5: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
4: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
5: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
4: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
6: Globo. Tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: Oh no, stanno tornando le zanzare.
9: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
10: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
9: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
10: 070 22 240.
11: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
12: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
13: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
14: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
15: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
16: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Latina Storia.
1: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
2: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mead University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su meaduniversity.com. Mead University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mead University. We create value.
3: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
4: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
5: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Elmas, in provincia di Cagliari, presso il FAS Shopping Center. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo, Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
6: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
7: Radiolina, meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di domenica ancora in compagnia dell'anticiclone sul Mediterraneo occidentale, quindi in Sardegna, tempo stabile, tanto sole, al più qualche velatura di passaggio, con temperature tipicamente estive, caldo ma ancora abbastanza sopportabile, non supereremo i 30-31 gradi nelle aree interne, qualcosa in meno sulle zone costiere per la presenza delle brezze marine che soffieranno più sostenute al pomeriggio. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
9: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 70. Radiolina Storia.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
2: Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: In apertura la cronaca. Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia e ha gettato il corpo nel fiume vicino alla sua abitazione a Sanstino di Livenza, in provincia di Venezia. Il ragazzino ha confessato durante la notte, messo alle strette dal magistrato della procura di Pordenone. Il caso poi è stato trasmesso alla procura dei minori di Trieste. Il movente dell'omicidio sarebbe legato a gravi dissidi familiari. Il cadavere però, nonostante le ricerche siano state avviate nella serata di ieri, non è ancora stato ritrovato.
3: Un 21enne è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dalla tarda mattinata di ieri a causa di un trauma cranico. Stando a quanto ricostruito, il giovane si trovava sulla circonvallazione Paltriniano a Bergamo quando è caduto dalla moto condotta dal cugino. Il ragazzo avrebbe perso l'equilibrio finendo contro l'asfalto dopo aver tirato un calcio a un SUV che stavano sorpassando e che secondo loro gli avrebbe ostacolato il passaggio. All'arrivo dei sanitari era in arresto cardiaco e ora è in pericolo di vita.
4: Due persone sono morte e quattro sono rimaste ferite in un incidente sulla statale 77 nei pressi di Corridonia, in provincia di Macerata. Lo scontro avvenuto all'alba e le cui cause sono in corso di accertamento ha coinvolto due auto. I feriti sono stati trasportati all'ospedale di Torrette di Ancona. I vigili del fuoco di Macerata e Civitanova Marche hanno estratto le persone rimaste incastrate nei veicoli e messo in sicurezza l'area. Chiuso il tratto della statale in direzione Civitanova Marche.
3: Ancora un botta e risposta tra Washington e Teheran. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato su Truth che un accordo verrà firmato oggi, sostenendo che subito dopo lo stretto di Hormuz sarebbe stato riaperto a tutti. La risposta iraniana non si è fatta attendere. I Pasdaran hanno smentito la firma imminente dell'intesa, sottolineando che il memorandum non è ancora stato finalizzato e che la firma non avverrà sicuramente oggi.
4: Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra legata alla Russia nelle acque del canale della Manica. Lo ha riferito con un post su X il premier britannico Keir Starmer, che aggiunge: questa operazione, conclusasi con successo, infligge un altro duro colpo alla Russia e ricorda a coloro che alimentano la guerra di Putin in Ucraina che non permetteremo loro di nascondersi. Secondo la BBC, l'operazione per intercettare la petroliera è durata circa 6 ore.
3: Pallavolo Nations League, secondo successo di fila per gli azzurri che regolano con un secco 3-0 la Turchia e si prendono la vetta del ranking mondiale a spese della Polonia dopo quasi 4 anni. Italia finalmente continua ed efficiente, con pochi errori in battute e i colpi del trio Bottolo, Bovolenta, Sani, oltre a un Sanguinetti in grande spolvero. Oggi a mezzanotte ultimo impegno di Week One con gli Stati Uniti.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro in sa radiolina.
7: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
8: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
7: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
8: Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
7: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
9: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Predaniel. Ad Olbia, zona aeroporto. A Carbonia, in via nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del porto.
10: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
11: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
12: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
13: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist. Da Ardis fino al 16 giugno arriva l'estate. Alcuni esempi: Dixan lavatrice 60 lavaggi a 8,49 euro. Latte Parmalat parzialmente scremato 1 litro 69 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
2: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
3: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al Fast. Accendi il futuro.
4: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna a Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, confirme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
0: Ogni mattina, Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Sono le 11 e 28 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia, avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
4: La grande danza internazionale arriva in Sardegna. Il maestro Roberto Bolle, insieme ai migliori ballerini del panorama europeo e internazionale, in un gran galà da non perdere. Uno spettacolo unico, un cast d'eccellenza, una serata irripetibile. E fino al 30 giugno i ragazzi under 18 entrano al 50%, perché la magia del balletto appartiene a tutti. Info e biglietti su Box Office Sardegna. Roberto Bolle and Friends, Forte Arena.
5: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
6: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
7: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
8: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno, dalle 11 alle 13, vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia, in via Isola Peddone, per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
0: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist. Yeah!

0: Radiolina Playlist.
1: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
2: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
3: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
4: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
5: Segna questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento, un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
7: Vieni a scoprirla da Autovam.
8: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
9: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
10: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
11: Con l'Unione Sarda, lo speciale maturità, una guida gratuita per affrontare gli esami di Stato. Novità, possibili tracce, consigli per lo studio e suggerimenti per gestire l'ansia da esame. Lunedì 15 giugno, in omaggio con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital.
0: Ogni mattina a Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist. Sono le 11:58.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passo da Cifada. Con lo spaccaprezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifada o visita cifada.com.
1: Cifada, il brico 100% Sardegna.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Cronaca in primo piano. Un ragazzo di 17 anni è accusato di aver ucciso a coltellate la zia e di aver poi gettato il corpo nel fiume che scorre nei pressi della sua casa. È successo nelle scorse ore a Stanstino di Livenza, in provincia di Venezia. Il delitto sarebbe avvenuto giovedì scorso. La morte della donna, secondo una prima ipotesi, sarebbe legata a forti dissidi dovuti a una presunta eredità che stava contrapponendo la vittima e suo fratello, cioè il padre del ragazzo. Il cadavere non è ancora stato ritrovato.
3: Incidente stradale sulla statale 77 della Val di Chienti in provincia di Macerata. Due persone hanno perso la vita e altre quattro sono rimaste ferite in modo grave in un violento scontro frontale avvenuto intorno alle 5.45 di questa mattina tra gli svincoli di Corridoni e Morrovalle in direzione mare. Quattro i feriti, uno di loro in condizioni particolarmente gravi è stato elitrasportato con l'eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona.
4: Si è costituito il pirata della strada che ha travolto e ucciso a Guidonia Montecelio, alle porte di Roma, il 23enne Matteo D'Ambrosio e ferito un amico che era con lui. Dopo l'incidente il conducente è scappato fino al pomeriggio di ieri, quando si è presentato in caserma dai carabinieri della stazione locale. Oltre a lui in caserma si è presentato anche un minorenne che ha dichiarato di trovarsi nell'auto che ha provocato l'incidente. È stato denunciato anche lui a piede libero per omissione di soccorso.
3: Gli esteri, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato su Truth che un accordo verrà firmato oggi, sostenendo che subito dopo lo stretto di Hormuz sarebbe stato riaperto a tutti. Il tycoon spera che il processo si svolga in modo rapido, facile e senza intoppi. La risposta iraniana non si è fatta attendere. I Pashdaran hanno smentito la firma imminente dell'intesa, sottolineando che il memorandum non è ancora stato finalizzato e che oggi la firma non avverrà sicuramente.
4: Le forze armate britanniche hanno intercettato una petroliera della flotta ombra russa nel canale della Manica. Lo riferisce il premier britannico Starmer, che su X scrive: un altro duro colpo alla Russia, si ricorda chi alimenta la guerra di Putin in Ucraina che non permetteremo loro di nascondersi. La flotta ombra russa è un insieme di centinaia di petroliere che Mosca usa per esportare il proprio petrolio nel mondo. Scopo principale? Aggirare le sanzioni internazionali e il tetto al prezzo del greggio imposto da Unione Europea, G7 e Australia.
3: Lo sport in chiusura è mondiale di calcio dopo l'1-1 all'esordio contro il Marocco. Carlo Ancelotti invita alla calma e respinge gli allarmismi. Il CT del Brasile ammette le difficoltà del primo tempo, attribuite anche alla tensione del debutto, ma sottolinea la crescita mostrata nella ripresa. Non si vince una Coppa del Mondo alla prima partita. Abbiamo margini per migliorare. Oggi Germania a Curaçao alle 19 e Olanda-Giappone alle 21.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Auguri, mamma.
6: Sembri una ragazzina.
7: Grazie, amore, ma gli anni passano.
6: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
7: Poi ci sono i 70, gli 80.
6: Brava, pensiamoci ora con Generali.
8: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
9: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
10: Via, via.
9: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un pin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
11: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
10: Radiolina, Radio Notizie.
13: Buongiorno e buona domenica da Luca Neri. Scoppia la protesta dopo il blocco delle navi merci a Olbia. Gli autotrasportatori da 3 anni ogni estate è un incubo. Grossi problemi anche per lo smaltimento delle carcasse degli animali, compresi quelli morti o abbattuti per la dermatite bovina. E l'allarme riguarda anche il trasporto dei bovini, con gli allevatori sardi che rischiano di essere fortemente penalizzati. Coldiretti, il governo intervenga o saremo pronti ad azioni clamorose. Dopo le polemiche per l'ordinanza del comune di Villa Simius, arriva lo stop alla decisione che di fatto aveva vietato l'utilizzo dell'ombrellone a punta molentis per le persone di età compresa tra gli 11 e i 65 anni. Via libera, un ombrellone per gruppo. Le presenze consentite passano da 250 a 290. E si conclusa la scorsa notte la 2 giorni di Vasco Rossi a Olbia, il doppio concerto da 70.000 spettatori a 43 anni dall'ultima presenza in città del rocker. Adesso lo sport. I New York Knicks sono campioni NBA per la prima volta dopo 53 anni, trionfo nel basket contro i San Antonio Spurs ed è un successo anche per l'olbiese Riccardo Fois, da tempo assistente allenatore di Mike Brown nella franchigia della Grande Mela. E ancora nel basket, colpo di mercato per la Dinamo Sassari che riporta nell'isola uno degli scudettati del 2015, l'italo-americano Jeff Brooks, oggi 38enne, tornare a giocare a Sassari ha dichiarato è un'emozione straordinaria. E adesso il calcio di eccellenza, il giorno decisivo per l'Ilva Maddalena in piena corsa per il salto di categoria. Oggi si gioca la gara di ritorno dello spareggio che vale la promozione in Serie D. Dopo l'1-1 dell'andata, i maddalenini affrontano in trasferta gli umbri della Pietralunghese. Fischio d'inizio alle 16. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio. Un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito. Ti auguriamo un buon ascolto su Radiolina.
14: Istituto di Radiologia De Rio. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Rio, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Rio, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
15: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
16: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti.
17: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
16: Tac!
18: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
16: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
18: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
19: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
20: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
21: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
22: Nel 2000 gli Stentale si incisero l'album Amsicora. Da quel lavoro è tratta questa Giubanna.

0: Dai Nuoresi Istentales abbiamo ascoltato il brano Giovanna.
1: Il settimo album dei Train to Roots vede la luce nel dicembre del 2023 ed è stato anticipato a fine aprile dell'anno precedente dal singolo che dà il titolo all'intero lavoro. Si tratta di Ancora qui, che ascoltiamo in una versione in studio radiofonico resa dal gruppo con la voce di Bujumannu.

0: Erano i Train to Rhodes in Ancora qui, brano proposto all'interno di una loro esibizione nel programma Sala Prove, in onda su Radiolina nel 2024.
1: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
2: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Giovedì 18 giugno, Cagliari si tinge di rosa. Alle 19.30 torna la grande serata I Love Rosé a Palazzo d'Oglio. Cantine sarde d'eccellenza, street food gourmet, musica dal vivo e tutto il vino rosé che vuoi. Degusta i migliori vini rosati dell'isola, frizzanti, fermi e irresistibili. L'ingresso è libero, il ticket degustazione sarà disponibile direttamente all'ingresso. Indossa qualcosa di rosa e lasciati conquistare dalla Pink Night dell'estate. Palazzo d'Oglio, Cagliari. Info su @palazzodoglio e sui canali social ufficiali.
5: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al Fast. Accendi il futuro.
6: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
7: Tranquilla, ci pensiamo noi.
6: Davvero? Anche colf e badanti?
7: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
6: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
10: Per dormire, design for wellness.
11: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
12: Con l'Unione Sarda lo speciale risparmiare. Nel prossimo numero, oro e gioielli. Cosa farne oggi? Quanto vale tesoro nascosto nei tuoi cassetti? Tutto quello che c'è da sapere su valutazioni, diamanti e passaggi generazionali. Venerdì 19 giugno, in edicola e sulla app L'Unione Digital.
1: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
13: Giuseppe Gadau e Gianfranco Idini sono due musicisti sassaresi con un lungo percorso artistico alle spalle. Nel 2008 mettono insieme il progetto Akenur e incidono un disco con brani cantati in logudrese, ma con sonorità molto anglosassoni. C'è anche questo Chaos, brano di denuncia sull'eccessiva presenza di servitù militari.

0: Erano gli Achenur, ospiti della settima edizione del premio Maria Carta tenutosi a Siligo nel 2009.
1: Uno dei motivi più conosciuti di Piero Marras è sicuramente Merenman, inciso originariamente nell'album Abbardente. A Lavana, in occasione dell'edizione di Ignos il 31 ottobre del 1998, il cantautore nuorese ne diede una versione particolare, arricchendola con le coreografie delle danzatrici della compagnia Tersicore.

Massimiliano Cussù. Alle tastiere. Massimiliano Ruio alle tastiere, Massimo Cossu alla chitarra.

0: In occasione della trasferta cubana per Icnos, Piero Marras, che abbiamo sentito in Mare Manna, fu anche ospite di una giovane emittente radiofonica a La Habana per raccontare il suo percorso artistico e la musica sarda.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 12 e 32 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
5: Dal 1 luglio all'8 agosto nel Teatro di Tarros si terranno i concerti e gli spettacoli dei Giganti dell'Arte.
6: Musica, teatro e danza in uno dei luoghi più belli di tutto il Mediterraneo per unire arte e storia nell'area archeologica di Tarros.
5: I Giganti dell'Arte 2026.
6: Teatro di Tarros, dal 1 luglio all'8 agosto.
5: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
7: Oh no, stanno tornando le zanzare!
8: Tesoro, dovremmo correre ai ripari!
9: Il riparo sicuro si chiama Secchi Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
8: Secchi Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
9: 070 22 240.
10: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
11: Per associarti e partecipare, visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
12: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royal, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sottosuoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 8403 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
13: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
14: Tutti per Oro Cash.
15: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
1: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
16: Double Dose è un gruppo sassarese che ripercorre i ritmi del country rock americano e della tradizione irlandese. Hanno però deciso di riadattare con testi in sardo anche autentiche hit di autori stranieri. Qui per esempio rivisitano Romance in Durango, già tradotta in italiano da Fabrizio De André. In sardo, con un'ambientazione tutta isolana, diventa Mallenedda.

0: Erano i Double Dose con Antonio Miscali, voce e chitarra, Aldo Gallizzi, mandolino e chitarra, Claudio Spanu, fisarmonica, Danilo Mura, basso, Omar Pintus, batteria e special guest, al violino, Andrea Scanu.
1: Colorati disegni corredano il video di un brano firmato da Ignazio Mura. Si intitola Incanto e lo ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato Incantu da Ignazio Mura.
1: Li vedremo sbucare da una stazione della metropolitana di Londra. Sono i fratelli Domenico e Alberto Bazzoni di Porto Torres, cioè i B-Brothers, che nel loro disco di debutto del 2017 mettono insieme un pop ben strutturato dal sapore melodico cantato in italiano. Questa è Il Viaggio.

0: ambientato nelle strade di Londra, era Il Viaggio, il brano che ha segnato il debutto discografico dei Bee Brothers nel 2017. La regia del video è firmata da Raimondo Nocco.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
3: Una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
4: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781-31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
5: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
9: San Radiolina. I sono stessa terra nostra.
10: Conduttrice di apprezzati programmi televisivi come Sardegna Canta, Ambra Pintore si è rivelata anche raffinata cantante. Qui la ascoltiamo in Saeste, brano che si avvale del testo di Michele Pio Ledda.

in sas trampas chi due pones in sas andalas mias. Beni, chi ti narughi esoe, no essa este, su chi cheres tu e no be, su chi pides tu e no be, niuna zeracca pro a nois.

0: Este di Ambra Pintore nel videoclip firmato da Filippo Martinez.
1: Mauro Aresu arriva da una lunga esperienza in passato con il blues e il soul con la Bau Bau Baby Blues Band, gruppo nato a Sassari nel 1991. Le tracce sono rimaste anche quando, in seguito, ha avviato un percorso da solista. La conferma arriva da questa Qualcosa da dire.
2: Come

0: La voce e l'armonica di Mauro Aresu ascoltate in questa sua composizione originale proposta in occasione di Concerto per Pina nel 2009 a Sassari.
1: Sono le 13:00. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifadda. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifadda.com.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Cronaca in primo piano. Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia e ha gettato il corpo nel fiume. È accaduto a San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. La morte della donna, secondo una prima ipotesi, sarebbe legata a forti dissidi dovuti a una presunta eredità che stava contrapponendo la vittima e suo fratello, cioè il padre del ragazzo. Sono ancora in corso le ricerche sia del corpo della donna, cominciate ieri, sia dell'arma del delitto.
2: Un 18enne è morto la notte scorsa in seguito ad un incidente avvenuto in una galleria ad Abbadia Lariana sul lago di Como. Stando ad una prima ricostruzione, il ragazzo stava viaggiando in sella alla sua motocicletta quando, per cause ancora non note, si è schiantato contro un'auto che viaggiava nella sua stessa direzione. L'impatto è stato violento e il giovane motociclista è stato sbalzato sull'asfalto. I sanitari intervenuti sul posto hanno potuto solo constatare il suo decesso.
3: Gli esteri, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato su Truth che un accordo con l'Iran verrà firmato oggi, sostenendo che subito dopo lo stretto di Hormuz sarebbe stato riaperto a tutti. Il Kun spera che il processo si svolga in modo rapido, facile e senza intoppi. La risposta iraniana però non si è fatta attendere. I Pasdaran hanno smentito la firma imminente dell'intesa, sottolineando che il memorandum non è ancora stato finalizzato e che oggi la firma non ci sarà sicuramente.
2: Torniamo in Italia. L'autista dell'autobus ha fermato il mezzo qualche metro oltre la pensilina, non accorgendosi subito della richiesta di fermata. Per questo un uomo appena salito sul mezzo lo avrebbe aggredito sputandogli addosso e arrivando a mordergli anche un orecchio, staccandone un pezzetto. L'episodio è avvenuto ieri mattina a Bologna. Secondo quanto riportato dal resto del Carlino, l'autista avrebbe cercato di allontanare il passeggero e ne sarebbe nata una colluttazione al termine della quale l'uomo lo avrebbe morso. L'aggressore si sarebbe poi dato alla fuga.
3: La fiera della piccola e media editoria Più Libri Più Liberi, che si svolge a Roma, ha chiesto agli espositori una firma di adesione ai valori dell'antifascismo. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha contestato l'iniziativa sui suoi canali social, definendola un patentino e accusando la sinistra di utilizzare l'antifascismo come paravento per censurare le idee conservatrici o non allineate. Della stessa idea Roberto Vannacci, neo leader di Futuro Nazionale, che ha dichiarato che vincolare la partecipazione a una qualsiasi patente ideologica, sia essa di antifascismo o di altro segno, rappresenti una vera e propria censura contraria ai dettami costituzionali.
2: Chiudiamo con la Superbike. 4 italiani nei primi 5 posti e un Nicola Bulleg ancora una volta perfetto. La sua domenica di Misano si apre come si era chiuso il sabato, vincendo. Su anche la Super Pole Race, dominata con un netto distacco da tutti gli altri, insieme a Iker Lecuona che chiude al secondo posto. Ulteriore allungo in vetta al mondiale, punteggio pieno e 24esimo successo di fila.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Auguri, mamma.
5: Sembri una ragazzina.
6: Grazie, amore, ma gli anni passano.
5: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
6: Poi ci sono i 70, gli 80.
5: Brava, pensiamoci ora con Generali.
7: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
8: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
9: Convenienza? Ma vai da Conad!
10: Via, via!
9: Da Spazio Conad! Via. Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
11: Cibu, cibu.
10: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
11: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
12: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
13: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PM Metro Plus e Città Media Sud 2021-26.
14: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
15: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

I Banda Beni hanno avuto una straordinaria popolarità nella seconda metà degli anni 70, specie con i loro divertenti adattamenti in sardo di hit internazionali. Qui ascoltiamo la voce del loro leader, Mario Biggio, in Canto e Coro.

0: Abbiamo ascoltato i Banda Beni con Mario Biggio, morto nel 2020, e i fratelli Filippo e Carlo Vespa, quest'ultimo scomparso nel 2021.
1: C'erano anche i ritmi dei Cordas et Cannas nell'edizione di Ignos svoltasi a L'Avana il 31 ottobre del 1998. Il gruppo olbiese, in formazione allargata e sotto la spinta di un inesauribile Francesco Pilu, propose al pubblico cubano e ai numerosi sardi presenti una travolgente versione di Nanneddu Meu.

0: Oltre ai componenti storici Francesco Pilu, Bruno Piccinno e Gesuino Deiana, c'erano anche Lorenzo Sabatini, Sandro Piccinno e Raffaele Musio nei Cordas e Cannas esibitisi a L'Avana per Ignos nel 1998.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra. Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
2: Il Comitato Festeggiamenti Sant'Antonio 2026 di Sestu promuove l'evento Marco Carta in concerto domenica 14 giugno alle ore 22 a Sestu in piazza Salvo d'Acquisto. Evento organizzato dall'Associazione Tantam di Sestu col contributo del Comune di Sestu e della Regione Autonoma della Sardegna ed in collaborazione con Parrocchia Nostra Signora delle Grazie, Associazione Ignoporino di Elmas e Art & Show SRL di Sestu. Direzione artistica Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito.
3: Dall'11 al 21 giugno da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi: pesche gialle a 2,49 euro al chilo, birra Ichnusa 33 centilitri per 6 a 3,89 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
4: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al Fast. Accendi il futuro.
5: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
6: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
5: Tac!
7: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
5: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
7: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
8: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Con l'Unione Sarda, lo speciale maturità, una guida gratuita per affrontare gli esami di Stato, novità, possibili tracce, consigli per lo studio e suggerimenti per gestire l'ansia da esame. Lunedì 15 giugno, in omaggio con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital.
1: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
10: Manuela Mameli è un'apprezzata cantante ogliastrina che si cimenta in differenti espressioni stilistiche. Qui la ascoltiamo nella versione di Sound of Silence che ne fecero i Tazenda con Andrea Parodi, trasformandola in Deotigheria Maria.

0: Aveva un testo in italiano di Mogol, poi tradotto in sardo, questa Deo Ticheria Maria, ascoltata dalla voce di Manuela Mameli.
1: Gli Janas di Seneghe hanno avviato la loro attività nei primi anni 90, privilegiando il canto a cappella. Poi il repertorio è stato arricchito dall'inserimento di alcuni strumenti musicali. In un loro album del 2010 avevano inserito anche questa Bisu, con testo del fondatore del gruppo, Antonio Lotta.

0: Erano i Janas, da una loro esibizione ad Anninnora nell'edizione del 2011.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 13:29.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
6: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
9: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
10: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
11: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.

0: Furia Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
2: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
3: Nel 1983 il cantante cagliaritano Mario Macciocco lascia il gruppo Il Giocattolo e intraprende una carriera da solista assumendo il nome di Mario Fabiani. Due anni dopo il suo primo album, Notti in FM, in cui è autore di buona parte dei brani, anche di questa E sei tu l'amore.

0: era Mario Fabiani in E tu sei l'amore, eseguita in una puntata del programma E tutto finisce in musica, trasmesso da Videolina nel 1985.
1: Ascoltiamo ora dalla voce di Elena Ledda un travolgente ballo in trese, inciso nell'album Mare Mannu nel 2000.
2: Pesa su ballo che facciamo festa e leriamo tutto sa scarreras.

0: Abbiamo ascoltato Intrese, brano di Elena Letta che fu anche sigla di Sardegna Canta nel 2002.
1: Benito Urgu è non solo un grande maestro di comicità. È vero, le sue composizioni strappano risate, ma offrono anche momenti di riflessione, come quella sullo stato da terzo mondo dei collegamenti marittimi con la Sardegna, disegnata in Ponte Mannu.

inue. Pro andare pro dorrare, è troppo istentoso. Pro andare pro dorrare.

0: Abbiamo ascoltato Ponte Manno, un brano proposto da Benito Urgu al Dromos Festival di Oristano nel 1999.
1: Tra le produzioni del tempiese Sandro Fresi figura un album del 2003, Zibula, dal termine corso gallurese che indica il vento, la brezza. È incentrato sulla vocalità e sugli strumenti a ventu di Corsica e Sardegna. Si può ascoltare anche questa dedicata a Nanna Corsa, dalla voce di Paola Giua.

0: La dolce Ninna Nanna, di origine corsa, cantata da Paola Giua con il gruppo di Sandro Fresi, accadeva nel 1997 sul palco di Icnos a Sedilo.
1: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
3: Vieni a scoprirla da Autovam.
4: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
5: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
6: Da Ardis fino al 16 giugno. Arriva l'estate! Alcuni esempi. Dixan lavatrice 60 lavaggi a 8,49 euro. Latte Parmalat parzialmente scremato 1 litro, 69 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo!
7: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche

0: la qualità. Innamorati del prezzo.
1: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mib University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Mib University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mib University. We create value.
2: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
3: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
4: Giovane cantautore olbiese, Andrea Sanna ha firmato il suo esordio discografico con questo brano che ascoltiamo. Si intitola Tue, il cui video è stato pubblicato nel gennaio del 2021.

0: Era un omaggio alla Sardegna, il brano che abbiamo ascoltato da Andrea Sanna, che ha studiato alla Scuola Civica di Musica di Budoni e con Mogol al CET di Toscolano.
1: Gianni Obili è nato ad Assolo, piccolo paese ai piedi della Giara. Nel 2005 ha prodotto un album con 13 brani di sua composizione, alcuni dei quali cantati in sardo. Lo ascoltiamo adesso in un classico del repertorio isolano, Non poto reposare.

0: Abbiamo ascoltato Non potto reposare nella versione del cantautore Gianni Obili, emigrato agli inizi degli anni Ottanta a Milano.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
3: Allora passo da Cifadda. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
2: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
3: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com.
2: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
4: Buon pomeriggio e buona domenica dalla redazione.
5: In primo piano gli esteri, Donald Trump parla di un'intesa ormai vicina con l'Iran e annuncia che la firma potrebbe arrivare già oggi. Secondo il presidente americano, Teheran avrebbe accettato di non dotarsi d'armi nucleari e subito dopo l'accordo lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto completamente alla navigazione commerciale. Tuttavia la Repubblica Islamica invita alla prudenza e frena sulle scadenze indicate da Washington. Nel frattempo salta l'appuntamento previsto a Ginevra e l'Iran annuncia che i funerali della guida suprema Ali Khamenei si terranno il prossimo 4 luglio.
4: Dall'Angelus in piazza San Pietro, Papa Leone ha rivolto un forte appello alla responsabilità dei cristiani davanti alle ferite del nostro tempo e ha invitato i fedeli a farsi operai del Vangelo, portando speranza, carità e giustizia in un mondo segnato da guerre, povertà e sfiducia. Al termine della preghiera, Leone inoltre ha ringraziato la Spagna per l'accoglienza ricevuta durante il recente viaggio apostolico e ha espresso vicinanza alle popolazioni delle Filippine colpite dal terremoto.
5: La cronaca svolta nelle indagini sulla scomparsa di Chiara Guerra, la 53enne trovata morta a San Stino di Livenza nel Veneziano. A confessare il delitto è stato il nipote 17enne che avrebbe raccontato agli investigatori di aver ucciso la zia al culmine di un litigio e di aver poi gettato il corpo nel canale Malguer, dove le ricerche proseguono senza sosta. Sullo sfondo emergono possibili dissidi familiari legati alla gestione del patrimonio e a questioni ereditarie. Il caso è stato affidato alla procura per i minorenni di Trieste.
4: Continuano le ricerche delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una comunità educativa dell'Aquilano. Gli investigatori stanno analizzando i cellulari delle ragazze approfondendo il contesto familiare. Nessuna ipotesi viene esclusa dall'allontanamento volontario al possibile coinvolgimento di terze persone.
5: Lo sport calcio prosegue il Mondiale 2026 con i primi verdetti dei gironi. Nel gruppo B Svizzera e Qatar pareggiano 1-1, nel gruppo C la Scozia supera Haiti 1-0, mentre Brasile e Marocco chiudono sull'1-1. Nel gruppo D l'Australia batte 2-0 la Turchia. Oggi quarta giornata con l'esordio della Germania contro Curaçao, seguita da Olanda-Giappone, Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia.
4: Formula 1, George Russell conquista la pole position del Gran Premio di Catalogna davanti a Lewis Hamilton e Andrea Kimi Antonelli. Qualifiche da dimenticare invece per Charles Leclerc, che dopo l'incidente nel Q3 scatterà dalla decima posizione. Oggi alle 15 il via alla gara di Barcellona.
5: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
6: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Buongiorno e buona domenica da Luca Neri. Scoppia la protesta dopo il blocco delle navi merci a Olbia. Gli autotrasportatori da 3 anni ogni estate è un incubo. Grossi problemi anche per lo smaltimento delle carcasse degli animali, compresi quelli morti o abbattuti per la dermatite bovina. E l'allarme riguarda anche il trasporto dei bovini, con gli allevatori sardi che rischiano di essere fortemente penalizzati. Coldiretti, il governo intervenga o saremo pronti ad azioni clamorose. Dopo le polemiche per l'ordinanza del comune di Villa Simius arriva lo stop alla decisione che di fatto aveva vietato l'utilizzo dell'ombrellone a punta molentis per le persone di età compresa tra gli 11 e i 65 anni. Via libera un ombrellone per gruppo, le presenze consentite passano da 250 a 290. E si conclusa la scorsa notte la due giorni di Vasco Rossi a Olbia, il doppio concerto da 70.000 spettatori a 43 anni dall'ultima presenza in città del rocker. E adesso lo sport. I New York Knicks sono campioni NBA per la prima volta dopo 53 anni, trionfo nel basket contro i San Antonio Spurs ed è un successo anche per l'olbiese Riccardo Foyce, da tempo assistente allenatore di Mike Brown nella franchigia della Grande Mela. E ancora nel basket, colpo di mercato per la Dinamo Sassari che riporta nell'isola uno degli scudettati del 2015, l'italo-americano Jeff Brooks, oggi 38enne, tornare a giocare a Sassari ha dichiarato è un'emozione straordinaria. E adesso il calcio di eccellenza, il giorno decisivo per l'Ilva Maddalena in piena corsa per il salto di categoria. Oggi si gioca la gara di ritorno dello spareggio che vale la promozione in Serie D. Dopo l'1-1 dell'andata, i maddalenini affrontano in trasferta gli umbri della Pietralunghese. Fischio d'inizio alle 16. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio. Un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito. Ti auguriamo un buon ascolto su Radiolina.
8: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Elmas, in provincia di Cagliari, presso il FAS Shopping Center. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo, Pepco. Senti la qualità, innamorati del prezzo.
9: Giovedì 18 giugno, Cagliari si tinge di rosa. Alle 19.30 torna alla grande serata I Love Rosé a Palazzo d'Oglio. Cantine sarde d'eccellenza, street food gourmet, musica dal vivo e tutto il vino rosé che vuoi. Degusta i migliori vini rosati dell'isola, frizzanti, fermi e irresistibili. L'ingresso è libero e il ticket degustazione sarà disponibile direttamente all'ingresso. Indossa qualcosa di rosa e lasciati conquistare dalla Pink Night dell'estate. Palazzo d'Oglio, Cagliari. Info su @palazzodoglio e sui canali social ufficiali.
10: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
11: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
12: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comproro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
13: Tutti per Oro Cash.
14: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
15: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
16: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Sidura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
2: Tranquilla, ci pensiamo noi.
1: Davvero? Anche colf e badanti?
2: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
1: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
3: Segna questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento, un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
4: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
5: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
6: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
7: Per associarti e partecipare visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
8: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
9: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
10: Con l'Unione Sarda lo speciale risparmiare. Nel prossimo numero, oro e gioielli. Cosa farne oggi? Quanto vale tesoro nascosto nei tuoi cassetti? Tutto quello che c'è da sapere su valutazioni, diamanti e passaggi generazionali. Venerdì 19 giugno, in edicola e sulla app L'Unione Digital.

0: Sono le 14 e 32 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Olina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
3: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al Fast. Accendi il futuro.
4: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royal, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni, senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sotto suoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
5: Oh no, stanno tornando le zanzare.
6: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
10: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
11: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
12: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Il Comitato Festeggiamenti Sant'Antonio 2026 di Sestu promuove l'evento Marco Carta in concerto. Domenica 14 giugno alle ore 22 a Sestu, in piazza Salvo d'Acquisto. Evento organizzato dall'Associazione Tantam di Sestu col contributo del Comune di Sestu e della Regione Autonoma della Sardegna ed in collaborazione con Parrocchia Nostra Signora delle Grazie, Associazione Ennio Porino di Elmas e Art & Show SRL di Sestu. Direzione artistica Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
4: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Elmas in

0: qualità. Innamorati del prezzo.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
3: Radiolina, meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di domenica ancora in compagnia dell'anticiclone sul Mediterraneo occidentale, quindi in Sardegna tempo stabile, tanto sole, al più qualche velatura di passaggio, con temperature tipicamente estive, caldo ma ancora abbastanza sopportabile, non supereremo i 30-31 gradi nelle aree interne, qualcosa in meno sulle zone costiere per la presenza delle brezze marine che soffieranno più sostenute al pomeriggio. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Sono le 15 e 0 minuti. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
1: Buon pomeriggio e buona domenica dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, Donald Trump parla di un'intesa ormai vicina con l'Iran e annuncia che la firma potrebbe arrivare già oggi. Secondo il presidente americano, Teheran avrebbe accettato di non dotarsi d'armi nucleari e subito dopo l'accordo lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto completamente alla navigazione commerciale. Tuttavia la Repubblica Islamica invita alla prudenza e frena sulle scadenze indicate da Washington. Nel frattempo salta l'appuntamento previsto a Ginevra e l'Iran annuncia che i funerali della guida suprema Ali Khamenei si terranno il prossimo 4 luglio.
1: Dall'Angelus in piazza San Pietro, Papa Leone ha rivolto un forte appello alla responsabilità dei cristiani davanti alle ferite del nostro tempo e ha invitato i fedeli a farsi operai del Vangelo, portando speranza, carità e giustizia in un mondo segnato da guerre, povertà e sfiducia. Al termine della preghiera, Leone inoltre ha ringraziato la Spagna per l'accoglienza ricevuta durante il recente viaggio apostolico e ha espresso vicinanza alle popolazioni delle Filippine colpite dal terremoto.
2: La cronaca svolta nelle indagini sulla scomparsa di Chiara Guerra, la 53enne trovata morta a San Stino di Livenza, nel veneziano. A confessare il delitto è stato il nipote 17enne che avrebbe raccontato agli investigatori di aver ucciso la zia al culmine di un litigio e di aver poi gettato il corpo nel canale Malguer, dove le ricerche proseguono senza sosta. Sullo sfondo emergono possibili dissidi familiari legati alla gestione del patrimonio e a questioni ereditarie. Il caso è stato affidato alla procura per i minorenni di Trieste.
1: Continuano le ricerche delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da una comunità educativa dell'Aquilano. Gli investigatori stanno analizzando i cellulari delle ragazze approfondendo il contesto familiare. Nessuna ipotesi viene esclusa dall'allontanamento volontario al possibile coinvolgimento di terze persone.
2: Lo sport calcio, prosegue il Mondiale 2026 con i primi verdetti dei gironi. Nel gruppo B Svizzera e Qatar pareggiano 1-1, nel gruppo C la Scozia supera Haiti 1-0, mentre Brasile e Marocco chiudono sull'1-1. Nel gruppo D l'Australia batte 2-0 la Turchia. Oggi quarta giornata con l'esordio della Germania contro Curaçao, seguita da Olanda-Giappone, Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia.
1: Formula 1, George Russell conquista la pole position del Gran Premio di Catalogna davanti a Lewis Hamilton e Andrea Kimi Antonelli. Qualifiche da dimenticare invece per Charles Leclerc, che dopo l'incidente nel Q3 scatterà dalla decima posizione. Oggi alle 15 il via alla gara di Barcellona.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Radio Lina, Radio Notizie.
6: Buongiorno e buona domenica da Luca Neri. Scoppia la protesta dopo il blocco delle navi merci a Olbia. Gli autotrasportatori da 3 anni ogni estate è un incubo. Grossi problemi anche per lo smaltimento delle carcasse degli animali, compresi quelli morti o abbattuti per la dermatite bovina. E l'allarme riguarda anche il trasporto dei bovini, con gli allevatori sardi che rischiano di essere fortemente penalizzati. Coldiretti, il governo intervenga o saremo pronti ad azioni clamorose. Dopo le polemiche per l'ordinanza del comune di Villa Simius, arriva lo stop alla decisione che di fatto aveva vietato l'utilizzo dell'ombrellone a punta molentis per le persone di età compresa tra gli 11 e i 65 anni. Via libera, un ombrellone per gruppo. Le presenze consentite passano da 250 a 290. E si conclusa la scorsa notte la due giorni di Vasco Rossi a Olbia, il doppio concerto da 70.000 spettatori a 43 anni dall'ultima presenza in città del rocker. E adesso lo sport. I New York Knicks sono campioni NBA per la prima volta dopo 53 anni, trionfo nel basket contro i San Antonio Spurs ed è un successo anche per l'olbiese Riccardo Fois, da tempo assistente allenatore di Mike Brown nella franchigia della Grande Mela. E ancora nel basket, colpo di mercato per la Dinamo Sassari che riporta nell'isola uno degli scudettati del 2015, l'italo-americano Jeff Brooks, oggi 38enne. Tornare a giocare a Sassari, ha dichiarato, è un'emozione straordinaria. E adesso il calcio di eccellenza, il giorno decisivo per l'Ilva Maddalena in piena corsa per il salto di categoria. Oggi si gioca la gara di ritorno dello spareggio che vale la promozione in Serie D. Dopo l'1-1 dell'andata, i maddalenini affrontano in trasferta gli umbri della Pietralunghese. Fischio d'inizio alle 16. È tutto per questa edizione del nostro giornale radio. Un saluto da Luca Neri, grazie per averci seguito. Ti auguriamo un buon ascolto su Radio Lina.
7: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
8: Tranquilla, andiamo da Globo.
7: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
9: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
10: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
11: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddaniedda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
12: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
13: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
14: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Segna questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento, un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
2: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
3: La grande danza internazionale arriva in Sardegna. Il maestro Roberto Bolle, insieme ai migliori ballerini del panorama europeo e internazionale, in un gran galà da non perdere. Uno spettacolo unico, un cast d'eccellenza, una serata irripetibile. E fino al 30 giugno, i ragazzi under 18 entrano al 50%, perché la magia del balletto appartiene a tutti. Info e biglietti su Box Office Sardegna. Roberto Bolle and Friends, Forte Arena.
4: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
5: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
6: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
7: Per dormire. Design for wellness.
8: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
9: Giovedì 18 giugno, Cagliari si tinge di rosa. Alle 19.30 torna alla grande serata I Love Rosé a Palazzo d'Oglio. Cantine sarde d'eccellenza, street food gourmet, musica dal vivo e tutto il vino rosé che vuoi. Degusta i migliori vini rosati dell'isola, frizzanti, fermi e irresistibili. L'ingresso è libero e il ticket degustazione sarà disponibile direttamente all'ingresso. Indossa qualcosa di rosa e lasciati conquistare dalla Pink Night dell'estate. Palazzo d'Oglio, Cagliari. Info su @palazzodoglio e sui canali social ufficiali.
10: Con l'Unione Sarda, lo speciale maturità. Una guida gratuita per affrontare gli esami di Stato. Novità, possibili tracce, consigli per lo studio e suggerimenti per gestire l'ansia da esame. Lunedì 15 giugno, in omaggio con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital.

0: Sono le 15 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Dal 30 giugno al 5 luglio al Museo Marongio di Cabras si terrà il Sardegna Archeofilm Festival 2026.
4: Film, documentari e dialoghi attorno alla migliore produzione di video dedicati all'archeologia, con la partecipazione degli autori.
3: Sardegna Archeofilm Festival 2026.
4: Museo Marongio di Cabras, dal 30 giugno al 5 luglio.
3: Scopri il programma su montepramo.it e

0: sui social della Fondazione Monteprama.
1: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
2: Tranquilla, ci pensiamo noi.
1: Davvero? Anche colf e badanti?
2: Certo, CAFCIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
1: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
3: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
4: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
5: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al Fast. Accendi il futuro.
6: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
7: Con l'Unione Sarda lo speciale risparmiare. Nel prossimo numero, oro e gioielli. Cosa farne oggi? Quanto vale tesoro nascosto nei tuoi cassetti? Tutto quello che c'è da sapere su valutazioni, diamanti e passaggi generazionali. Venerdì 19 giugno, in edicola e sulla app L'Unione Digital. Maci.

0: Buongiorno, buona domenica e bentornati in questa nuova edizione del telegiornale di Videolina che iniziamo come sempre dal nostro sommario. Allarme trasporto merci, disagi e rabbia tra le aziende sarde per lo stop agli imbarchi da Olbia con blocco anche di animali, un incubo, Coldiretti pronti ad azioni clamorose. Prime polemiche su nomina e super compenso del nuovo manager della società che gestisce l'aeroporto di Cagliari Elmas. Dal fronte sindacale, chiarezza sul piano industriale. La crisi sanitaria nell'Oristanese, oltre 50.000 i cittadini senza medico di base, situazione destinata a peggiorare, aspettando regione e governo su sanità territoriale e nuove risorse. Nuove tecnologie al servizio dell'archeologia, si chiama Excalibur, il progetto internazionale che apre innovative strade, battesimo nella necropoli punica di Sant'Antioco. Vasco Rossi saluta Olbia regalando un altro straordinario evento, un successo, anche il secondo concerto dell'intramontabile rockstar, un doppio live da 80.000 spettatori. Parliamo in apertura del nostro telegiornale di trasporto merci perché, come tristemente avviene regolarmente ogni estate, si ripropone il tema della continuità nel trasporto. C'è l'allarme di Coldiretti che chiedono un intervento ai governi regionale e nazionale. Vediamo.
1: Inaccettabile che ogni anno di questo periodo ci si ripresenti la problematica sui trasporti degli animali vivi e delle merci dalla Sardegna verso il continente.
0: Torna l'incubo della continuità territoriale delle merci, un nuovo blocco al trasferimento marittimo, triste abitudine da anni quando arriva l'estate. E l'allarme di Coldiretti è più ampio, torna l'anno passato, vissuto tra i sacrifici degli allevatori per l'emergenza dermatite bovina. Ora che il periodo è particolarmente favorevole per il commercio dei bovini, una nuova tegola per il comparto.
2: Non è possibile che i nostri allevatori non possano essere competitivi perché manca la continuità territoriale delle merci in pieno in questo momento. Non è possibile che i nostri allevatori non abbiano le stesse possibilità di commercializzare i propri bovini come ce l'hanno tutto il resto d'Italia e ce l'ha tutta Europa. Chiediamo un intervento immediato, altrimenti faremo delle azioni clamorose.
1: Pretendiamo da parte del governo nazionale e regionale una risoluzione definitiva perché abbiamo diritto a una continuità territoriale delle merci assicurata tutto l'anno così come tutti i cittadini d'Italia.
0: E dopo il blocco delle navi merci a Olbia scoppia anche la protesta degli autotrasportatori. Vediamo il servizio di Graziano Cano.
3: Noi per mestiere ci occupiamo di trasportare sottoprodotti di origine animale e carcasse animali, compresa dermatite, lingua blu e qualsiasi altra epizoozia si presenti in Sardegna. Da 3 anni ormai, quando arriva giugno, per noi e quindi l'estate, diventa un incubo.
4: Niente navi merci a Olbia e non è una novità, con gli operatori costretti a viaggi con tempi molto più lunghi e spese molto più salate.
3: Da Cagliari i tempi di navigazione, quindi anche i costi, si quadruplicano. Ormai per noi è diventato insostenibile gestire questi costi e soprattutto è diventato insostenibile gestire i tempi di trasporto, che comunque sia non ci permettono di essere efficienti come siamo poi durante tutto il resto dell'anno.
4: Partire da Olbia o da Cagliari non è la stessa cosa, soprattutto come per i trasporti, per esempio degli animali vivi o abbattuti o morti per la dermatite bovina, che viaggiano tra l'altro in continente sotto scorta della polizia, con tempi precisi fino a Parma. In Sardegna infatti non c'è un centro smaltimento, da qui l'appello.
3: Chiediamo un intervento immediato da parte della regione o del ministero, non sappiamo ormai più a chi rivolgerci perché ci siamo rivolti a tutti, però non abbiamo ottenuto risposte da nessuno. Chiediamo che comunque venga risolto questo problema che per noi sta diventando sempre più dannoso e ossessionante, non ci lascia vivere in serenità e non ci lascia lavorare in serenità.
0: Andiamo adesso nell'Oristanese per parlare dell'emergenza medici, sempre in ascesa, con oltre 50.000 cittadini senza il medico di famiglia. Sentiamo Mario Tasca.
5: Sono circa 50.000 in provincia di Oristano i cittadini ancora senza medico di famiglia, un vuoto che pesa sulla sanità territoriale e che l'ASL prova a tamponare richiamando in servizio anche i medici in pensione attraverso gli ASCOT, gli ambulatori straordinari di comunità territoriale. La delibera di emergenza firmata dalla direttrice generale Grazia Cattina parla di una situazione destinata a peggiorare entro la fine dell'anno con nuovi pensionamenti già previsti. Infatti i bandi e le procedure di mobilità attuate nei mesi scorsi non hanno prodotto i risultati sperati, sono solo 4 i professionisti reclutati tra Laconi, Oristano e Bosa, il ministro della Salute Orazio Schillaci, nella sua ultima visita nell'isola, ha confermato l'obiettivo del governo di rendere operative le case di comunità, trovare un accordo con i medici di famiglia e operatori sanitari e utilizzare i 300 milioni destinati alle assunzioni. Risorse importanti, ma il nodo resta tutto nei territori disagiati, perché senza personale che sceglie di lavorare nell'oristanese, così come nel Sulcis, anche le nuove strutture sanitarie rischiano di restare solo contenitori vuoti. I migliaia di pazienti senza assistenza di base, l'affollamento nei pronto soccorso e gli ambulatori sotto pressione mostrano una medicina di prossimità che, ancor prima di essere riformata, deve essere garantita.
0: Arriveranno a breve le navette che collegheranno Nuoro ad Abbasanta per consentire di raggiungere la rete ferroviaria nazionale, e ci sono polemiche. Sentiamo Gianfranco Locci.
6: La richiesta che è stata fatta ad ANSE è di avere delle navette da Nuoro ad Abbasanta che sono proprio di prossima partenza, siamo visti proprio la settimana scorsa per capire il calendario, in coincidenza con l'orario dei treni.
7: Navette da Nuoro ad Abbasanta, marchiate ARST, per consentire anche ai nuoresi di assaporare in qualche modo l'ebbrezza di un treno nazionale. Arriveranno a breve, stando alle parole della governatrice Alessandra Todde. Il comitato Trenitalia Nuorese, da anni impegnato nella battaglia per dare al capoluogo Barbaricino una strada ferrata a scartamento ordinario, storce però il naso.
8: Mettere ora una navetta significherebbe veramente precludere qualsiasi possibilità di sogno ferroviario per Nuoro, anche perché si arriverebbe a Cagliari in 2 ore 45 2 ore 50 minuti.
9: Tutto ciò che elimina l'isolamento o riduce l'isolamento di questo territorio può andare bene se non diventa la vera strategia, perché ovviamente noi vorremmo che la ferrovia nazionale lambisse finalmente questo territorio.
7: Insomma, il sogno non cambia e la Nuoro Abbasanta. Dalla presidente della regione invece arrivano parole sull'attuale Nuoro Roma Comer.
6: Noi abbiamo chiesto ad ARST di poter ipotizzare anche una bretella da Borrole a Nuoro, proprio per fare in modo che ci possa comunque essere anche con mezzi regionali la possibilità di poter arrivare a Cagliari in 2 ore e un quarto.
8: La bretella non risolve il problema, perché lascia comunque in Nuoro a scartamento ridotto. Quindi noi ci aspettiamo che la regione vada avanti su quello che è un obiettivo che ha indicato nel piano regionale dei trasporti, cioè la Nuoro Abbasanta.
0: C'è un cambio al vertice della Soger, la società che gestisce l'aeroporto di Cagliari-Elmas, e il compenso è triplicato rispetto ai predecessori. Massimiano Rais.
10: Il caso del nuovo manager della Sogaer, a cui è affidata la gestione dello scalo di Cagliari-Elmas, con uno stipendio triplicato rispetto ai predecessori, è arrivato Riccardo Kusterman, che ha appena lasciato la SEA, la società che gestisce gli aeroporti di Linate e Malpensa. Ecco il quadro dei compensi nel sito della società di gestione dello scalo cagliaritano. 150.000 euro. Per il 2026, anche se l'incarico è stato assunto all'inizio di questo mese di giugno, e la stessa cifra per il 2027. Altri 40.000 euro vengono riconosciuti al manager milanese per il ruolo di amministratore di Sogaer Security. Il raffronto con il predecessore Fabio Mereu, del quale Kusterman ha preso il posto come amministratore delegato, percepiva 65.000 euro. Il precedente AD di Sogaer Security, Gianluigi Molinari, prendeva 25.000 euro lordi. Tutto questo nella sua fase di transizione dell'aeroporto e in via di chiusura la privatizzazione, che dovrebbe essere completata entro il 2026. Sta per arrivare F2I, con un percorso che è finito sotto la lente della Corte dei Conti.
11: Abbiamo appreso dagli organi di stampa del cospicuo aumento degli stipendi dei manager del gruppo Sogaer. Ecco, ci aspettiamo che entro un brevissimo tempo anche i lavoratori, che sono i veri artefici delle performance dell'aeroporto di Cagliari, possano avere un adeguato aumento salariale e un aumento dei premi di produttività. Questo dovrebbe avvenire a breve, ma noi, a fronte di queste notizie, aspettiamo insomma una pronta convocazione da parte del gruppo.
0: Voltiamo pagina. Primo vero test per Punta Molentis con la nuova ordinanza del comune di Villa Simius, meno restrittiva sulle presenze in spiaggia. I primi arrivi alle 8 del mattino con gli ingressi regolamentati. Il provvedimento, in vigore fino al 31 ottobre, prevede che potranno esserci contemporaneamente 290 persone, 190 delle quali potranno accedere al compendio via terra e 100 via mare, esclusivamente attraverso gli operatori che fanno riferimento all'area marina protetta di Capo Carbonara. Ufficialmente il motivo che ha portato alla revisione dell'ordinanza del 5 giugno scorso è un parziale miglioramento delle condizioni del sito. E cambiamo ancora argomento, andiamo a Sant'Antioco con un progetto internazionale curato dal CRS4 che sta...
12: Un incontro tra ricerca archeologica e tecnologie avanzatissime, per plan nazionale, focalizzato in particolare...
13: CRS4 applicherà un'attività di ricerca PCD che sfrutta...
12: ...che rende possibile ricostruire un sito archeologico in versione digitale ad altissima precisione. Nello specifico, uno dei principali casi studio del progetto Excalibur è la cosiddetta tomba dell'Egizio, scoperta nel 2002 nella necropoli punica di Sant'Antioco e tuttora in fase di restauro.
14: Quello che poi i visitatori, la gente comune potrà vedere rispetto a questo progetto Excalibur sarà una restituzione innovativa della tomba dell'Egizio con tutto il racconto del rituale funerario punico che rappresenta, le pitture, l'altorilievo che decora il pilastro centrale della tomba per appunto la conservazione ma anche e soprattutto per la sua valorizzazione.
0: Allai è il primo villaggio delle stelle in Italia. Dopo un percorso faticoso, infatti, è arrivata la certificazione internazionale, una straordinaria occasione di sviluppo per il piccolo centro dell'Oristanese. Ne parleremo nella nuova puntata del TG Innovazione a cura di Stefano Birocchi. L'appuntamento è alle 14.30 dopo il telegiornale. E adesso sono le 13.11 minuti, noi ci fermiamo per la pubblicità e torniamo tra poco.
15: Radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
0: Domani in omaggio con l'Unione Sarda un inserto speciale sulla maturità tra i servizi inseriti nelle 8 pagine, l'intervista a uno psicologo e a un dirigente scolastico, ma anche le ipotesi sulle tracce della prova d'italiano e una dettagliata analisi delle novità previste per l'esame 2026. Inoltre le testimonianze di 8 personaggi che dall'esame hanno poi spiccato il volo verso il successo. Obiettivo maturità domani in omaggio con il giornale in edicola. E adesso a Olbia, dove si è concluso un fine settimana da ricordare con il doppio concerto di Vasco Rossi che ha

0: attirato più di 80.000 persone. Gianpaolo Cuccuro.
1: Una due giorni memorabile per Urbi e la Sardegna, culminata con un abbraccio lungo quanto la carriera dell'artista. Oltre 80.000 persone ad ascoltare le canzoni di Vasco Rossi. Nell'arena di zona industriale si sono ritrovati davvero tutti, giovani, anziani, piccoli, tra loro pure i figli dei concerti di Blasco, in cui è scoccato il grande amore, e per l'isola chiusura con il voglio.

0: grande ritorno economico, perché tante sono le persone che hanno scelto la città di Olbia per abbinare una mini vacanza al concerto di Vasco.
1: Vasco è sempre un'emozione, lui è la nostra vita.
2: Ci facciamo tutto il tour, comunque mettiamo i nostri risparmi da parte, le nostre ferie, per poi organizzare il tutto.

0: E alla Seminile edizione 2026 di Un mare di musica, con il concerto anche delle Vibrazioni. Luca Pinna.
1: Migliaia di persone hanno invaso il centro di Assemini per l'edizione 2026 di Un mare di musica, una delle manifestazioni più partecipate del panorama isolano. 12 palchi, 15 orchestre e band hanno accompagnato il pubblico in un viaggio attraverso 5 secoli di storia musicale. Momento clou della serata, il concerto delle Vibrazioni, accolte da una folla entusiasta.
2: E c'è proprio di tutto, dalla musica classica al canto polifonico, per arrivare al blues, al jazz, al rock, all'hard rock, al pop, fino ai giorni nostri.
1: A fare la differenza è stato ancora una volta il coinvolgimento dell'intera comunità. Negozi aperti sino a tarda notte, vetrine trasformate in piccoli palcoscenici dedicati alla musica e la partecipazione della parrocchia della Beata Vergine del Carmine, dove Don Emanuele Mameli ha ospitato la polifonica seminese, il coro Villa del Mas e l'organista Luca Cogoni.
2: La bellezza di questo evento la vediamo anche nel coinvolgimento di tutte le attività commerciali che hanno aderito molto molto volentieri. L'amministrazione comunale ugualmente sempre molto vicino, e allora questo evento è davvero da vivere con il massimo dell'entusiasmo.
1: Insomma, da Semini ancora una volta le note hanno fatto da filo conduttore tra spettacolo, comunità e partecipazione.
0: Mettiamo pagina. Bourget, ieri è stata la giornata dell'omaggio a Santa Barbara, la riviviamo con Massimiliano Rais.

0: e alla Consolata.
1: 21 i cavalli in gara nella Corsa all'Anello, vincitore Alessandro Piana di Ploaghe sul cavallo Temperino, seguito da Emilio Settembrini di Santa Maria Coghina su Clara d'Essena, terzo classificato Marco Pitui di Codrongiano su Zio Brinca.
2: Ad Alghero è stata un successo la Wine Week e stasera ci sarà il gran finale a Fertilia. Ce la racconta nel suo servizio Alessandra Mura.
3: La Riviera del Corallo si conferma a palcoscenico delle eccellenze enologiche della Sardegna. L'Alghe Wine Week, lanciata ufficialmente anche quest'anno al Vinitaly di Verona, rappresenta uno degli appuntamenti più significativi dell'offerta turistica ed enogastronomica del nord-ovest della Sardegna.
4: Una manifestazione stupenda, bella, intonata, come i cantanti che appunto ci accompagnano.
3: Dopo il successo delle visite nelle 5 storiche cantine del consorzio Alghero DOC, il Wine Week si è spostato nel cuore storico di Alghero, una vera isola del vino, dove accanto alle produzioni algheresi sono presenti i consorzi di tutta la Sardegna, dai vicini territori del Coros e della Romangia al Vermentino di Gallura d'OCG e Vermentino di Sardegna, fino alla Malvasia di Bosa e ai grandi Cannonau, offrendo una panoramica completa della Sardegna in un viaggio sensoriale davvero suggestivo. Il Wine Week si sposta a Fertilia questa sera per celebrare i 90 anni dalla sua fondazione, rendendo omaggio a una comunità che ha fatto dell'accoglienza e della fusione culturale la sua bandiera.
2: Adesso lo sport con il basket, il colpo di mercato del Banco, perché torna a Sassari in maglia Dinamo uno dei protagonisti del triplete del 2015. Si tratta dell'ala Jeff Brooks, 38 anni, statunitense di nascita. Dal 2017 ha acquisito la cittadinanza italiana. Negli ultimi 2 anni ha giocato a Trieste. E adesso il calcio di eccellenza, il giorno decisivo per l'Ilva Maddalena in piena corsa per il salto di categoria. Oggi infatti si gioca la gara di ritorno dello spareggio che vale la promozione in Serie D. Dopo l'1-1 dell'andata i maddalenini affrontano in trasferta gli umbri della Pietra Lunghese. Il fischio d'inizio è previsto per le 16. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lasciamo adesso a Sardegna Verde. Noi torniamo con una nuova edizione alle 14.30. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Buona giornata.

0: CRM Sant'Antonio, Centro Diagnostica per Immagini, Risonanza Magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
1: Mille Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mille Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
2: Ufficio cose smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
5: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mib University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Mib University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mib University. We create value.
6: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti.

0: ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
1: Radiolina Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Nelle prossime ore condizioni stabili in Sardegna, cieli sereni o poco nuvolosi, al più per il passaggio di qualche velatura. A inizio settimana l'anticiclone viene però disturbato dal passaggio di aria più umida atlantica, che porterà maggiori annuvolamenti proprio nella giornata di lunedì, ma basso il rischio di precipitazioni. Il clima si mantiene tipicamente estivo, caldo ma senza eccessi, massime intorno ai 27-28 gradi sulle zone costiere, ventilazione debole di brezza. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
4: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
5: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
6: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radiolina.
7: Sono le 15:59.
8: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
9: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
8: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
9: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifad.com.
8: Cifad, il brico 100% Sardegna.
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: Possibile svolta nei rapporti tra Stati Uniti e Iran con Donald Trump, che parla di una firma ormai vicina sull'accordo nucleare e della futura riapertura dello stretto di Hormuz, ma la Repubblica Islamica frena e invita a non dare per scontata l'intesa. Nel frattempo torna a salire la tensione in Libano, dove Israele ha colpito obiettivi riconducibili a Hezbollah nei sobborghi meridionali di Beirut. Il ministro degli esteri italiani chiede che la pace passi anche dal disarmo del movimento sciita e conferma la disponibilità italiana ad addestrare le forze armate libanesi. Intanto il Regno Unito stringe il cerchio attorno alla flotta ombra russa, intercettando una petroliera nel canale della Manica.
10: Scontro politico sul caso della fiera dell'editoria Più Libri Più Liberi. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni attacca la decisione di richiedere agli editori una dichiarazione di adesione ai valori antifascisti per partecipare alla manifestazione romana. In un messaggio pubblicato sui social, la Premier definisce l'iniziativa un vero e proprio patentino antifascista e la giudica incompatibile con una società democratica, parlando apertamente di censura e accusando la sinistra di voler limitare la libertà di pensiero.
11: La cronaca: tragico incidente stradale nelle Marche, due persone hanno perso la vita e altre quattro sono rimaste gravemente ferite in un violento scontro frontale avvenuto all'alba sulla statale 77 della Val di Chienti nel Maceratese. L'impatto si è verificato tra gli svincoli di Corridonia e Morrovalle in direzione mare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Uno dei feriti, in condizioni particolarmente critiche, è stato trasferito in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona.
10: La mazzata dell'intelligenza artificiale cambia il volto del lavoro. Negli ultimi 3 anni, secondo le stime diffuse dal sito specializzato ailayoffs.live, quasi 500.000 di persone avrebbe perso l'impiego anche per effetto dell'automazione legata all'IA. Le categorie più esposte sono quelle dei call center, degli impiegati amministrativi e delle attività facilmente digitalizzabili. Ma non c'è solo il tema occupazionale, secondo gli esperti cresce anche il peso energetico dell'intelligenza artificiale, con i consumi dei data center destinati a raddoppiare entro il 2030.
11: E le tensioni in Medio Oriente si riflettono anche sulle vacanze estive degli italiani. La paura dell'instabilità internazionale spinge molte famiglie a scegliere mete nazionali, con una conseguente riduzione dell'offerta disponibile e un aumento dei prezzi degli hotel, soprattutto nelle località di mare più richieste. Crescono anche i costi dei traghetti, mentre chi decide di volare all'estero può approfittare di biglietti aerei più convenienti grazie al calo della domanda. Da Santorini a Creta fino alle Maldive i prezzi risultano sensibilmente più bassi rispetto all'estate scorsa.
10: Lo sport del calcio, mondiale 2026 con Svizzera, Qatar e Brasile-Marocco che si chiudono sull'1-1, la Scozia che supera Haiti 1-0 e l'Australia vincente 2-0 sulla Turchia. Oggi spazio alla quarta giornata con Germania-Curaçao, Olanda-Giappone, Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia. In Formula 1 invece George Russell conquista la pole nel Gran Premio di Catalogna davanti a Hamilton e Kimi Antonelli, mentre Leclerc scatterà soltanto dalla decima posizione. Gara avvia oggi alle 15.
11: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297. TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
12: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché le deduci al 100% e i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
13: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a €8.000. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a €8.000. Info e limitazioni su volvocars.it.
14: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
15: Grazie amore, ma gli anni passano.
14: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
15: Poi ci sono i 70, gli 80.
14: Brava, pensiamoci ora con Generali.
16: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
17: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 64 di Amengiano, ai 44 di Apostibrangio e ai 104 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
18: Bella outfit, ma non manca qualcosa.
19: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
18: Davvero? Anche per me?
19: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli e Enrico Coveri.
18: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
20: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orisano, in via Bon, angolo via del Porto.
21: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
22: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
23: Vibes in Black, l'evento più neo dell'estate. Vibes in Black, un live travolgente col Grammy Award Fantastic Negrito, il beat urbano dei Casino Royale, l'atteso ritorno di Sarazza e il progetto 29. Vibes in Black, tutto in una notte. Ritmo, passione, musica, libri, street art e vibrazioni, senza confini. Venerdì 3 luglio al Lazzaretto di Cagliari dalle ore 19 in poi. Vibes in Black sotto suoni. Entra nel mood, non fatelo raccontare. Infoline 070 84 03 45. Prevendite www.vivaticket.com. È una produzione Vox Day.
24: Con l'Unione Sarda, lo speciale maturità. Una guida gratuita per affrontare gli esami di Stato. Novità, possibili tracce, consigli per lo studio e suggerimenti per gestire l'ansia da esame. Lunedì 15 giugno, in omaggio con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital.

Un saluto a tutti, su Benegattaus, benitorraus, a sudare i giornali de Sardegna 1. Poveri questa edizione su TG Nostra, fu d'auso de politica regionale. Voi su consiglio de su palazzo, via Roma, e straballo su vunti lentus, s'assemblea depri approvare su un'altra variazione del suo bilancio, su 30 e su mese di gennaio, su consiglio gli approvato su finanziario, con questa protesta e su opposizioni che si deve andare a dessaula, via Bessia. Donna polemica de Pire Isparesi, questa sa maggioria gli hanno che via pronta a approvare, portare in aula su un'altra manovrina de su verano, su dinà in prusu che arriverà ad essere avvertenze entrate, ma su verano è già spacciato, senso insistati questa manovrina de 750 milioni è stati approvare ad essere aggiunta tutto in sommo mese aprile e passare in scommissione, ma tutto da fonte avvertendi in aula sa caminera è stata ancora lunga su provvedimento di lavori torrai in sa commissione bilancio, proprio in sa gira chi entra, no? Cioè stiamo legati a questione energetica, dei commenti, sa regioni, oltre agli interventi per giurare famiglie e aziende, sa che soffrinti possa crescita del suo prezzo, del suo carburante. E ancora, c'è questa idea legata a questioni della tassa aeroportuale, sa giunta da oleri segai, ma poi si è riuscito. Invece sa opposizione da oleri segai, ma tutto sanno. Isdica sa dessa Sardegna punti prenas, una percentuale del 90% di tutto s'acqua, che ci vuole i capi, punti in 1,5 miliardi de metro scubus, una cosa straordinaria de annus e annus, isdica sa 90 prenas in questa maniera, sa questione così importante, poi sa gestione dell'acqua. Durante s'assozio su de messaggios e pastori, si chiamano pensendi a sa stagioni de acqua e bintisesi, tocca vai una programmazione in a nanta rappresentanti si desassozio su che tutto si deve intervenire poi non ci fu lei s'acqua a mare come ti succedio in esano spassato sierro e su verano anti a regalare un sciacco manno e acqua e su gelo ma non ha succedi d'ogni anno e sta arrivando dunque se a su momento de pranificare poi si deve riprogrammare proprio quando isdica se punti prenas 10 nara Stefano Tars che è il suo presidente regionale del Sassozio Confagricoltura se elemento strategico o su benidori e si segnata interconnessioni intra isdica nara Taras riqualificai e modernai tutta s'arrezza della distribuzione dell'acqua su che succedendo in su mondo estensione si geopolitica politica, sa? Nara Battista Qualbo, che invece sa essere il suo presidente regionale del Saccol Diretti, si deve rifare con predica essere in porto umano produsi in noi, sa filiera agroalimentare, deve essere affortiata sempre de bruso. S'acqua in noi cestima a varata situazioni difficili, segmenti gussa de Sannurra, in noi s'acqua no abbastara. Poi questa regione, nara ancora Qualbo, toccherà vai opera de interconnessioni e programmare sempre o dell'acqua, poi aziende de messaius e pastorisi. Straballo su dei pianta spacciai in Cira Samassara, sa mai surtimo, con un ricetto del retardo a capire questa temporalesi de Sierru, su cantieri Anas Povai su Monti Nou, in sa 131, in sa zona de Turalva, e stetio Zerrau. Straballo su pianta da importo, ma ti fatti inchiettare in mera amministratori locali e automobilisti. Tutte le macchine di fatti, de Pietra Vassai, o Sabidda, de Turalva e Posse Provinciali numero 128, Sarruga, Caponeri in collegamento su Gocceno con altre Sabidda, de su Meilogo. In Moi, sa 131, esti oberta a Tor, della parte de Satra, un cantiere de Nemmanco, manco male, nara proprio in Moi, che c'è sti sa stagione stadiali, nara su Sindico de Turalva, per Paolo Mula, Scariboffiu, Torrai Grazia, sei tutto. Cittadino su Butteghieri antidento pazienza a mera e a ritornare grazie a Finza e Sanas c'è stata sempre collaborazione nara su sindico sopra e costarono 1 milione di euro via entro su programma dessa azienda posa manutenzioni dei sarrugas in sa regione nostra. Sa protesta a manna in tutta Italia del messaggio su de Saccol Diretti, su Drigo e Sollu, Gabbeniti de Atras, Nazioni, si vorrete a rischio azienda sa nostra. Sa concorrenza, nati messaggio su, non rispetta isa regola, sa nosu, nara Saccol Diretti, traballaus con materia prima de qualità di Artia,
is stipendios sunt giustos e donas garanzia de sicurezza e traballadores. Poi produttos che avvenenti da in forza invece, sapere che tutto il suo nord, dell'Africa e dell'Europa orientali e dell'Asia pure, è scontroso, non si vanti proprio. I traballadores non ottenenti un contratto regolare, per una questione della qualità della materia prima. Il problema è narrato col diretti, è che la produzione è strana, quando arriva in Italia, da ben di commenti italiana. Dunque, a mancanza di controllo. Poi, questa regione, sa col diretti, ha deciso di protestare e di in prazza in ogni città italiana, in 13 città italiane. Su 70% del sollo, che sagatra in bottegas e mercato, un Antonello Fois che fa parte dell'Accademia Olearia de Salighera, non rispetta le regole. Tocca la combatti tutto vari, si può fare mai il gusto fenomeno. Zeus contra i trafficanti de trigo che veniti de Inforasa e contra solo che veniti del sud Nord Africa, Nara Battista Qualbu, presidente regionale de Saccol Diretti. Oleoso a rispetto per sa produzione sarda e italiana. Un quintale de trigo costa 19 euro, Nara Luca Sava, su direttori regionali de Col Diretti. 19 centesimo su Donia Ghilo, ma Donia Consumarori pagara 2 euro e 1 chilo di pasta e 13 1 chilo di vani. Messaggio su nostro, su dunque, se monti svantaggiato, poeta in altre nazioni, su prezzo, povero dosi, esti per lo sbascio. In Arba Tassa è stata firmata sa carta di Tortolino, un documento che è stato satto de nascita del suo coordinamento, de sa schinanta terre della longevità. Hiroshi Toyama, esti rappresentante del suo consiglio de circa Yomitan in Giappone, Okinawa ha ripassato invasioni simmanas e stette sciusciara, naraisu, ma gli abitanti santi sempre bivio bene, in pari siamo a cent'anni sepruso, nosu e sa sardinia sa simbillauso mera. Ha firmato in questa carta rappresentanti de sa sardinia, de Okinawa, de Nicoia e de Icaria. Sa vira longa in Icaria è una filosofia de vita, nara sa rappresentanti turistica o sa località di Greca, Angelichi Duca, non si stessa osumera, donaso tempus e totus, non è una medicina, nara Duca, esti proprio una maniera de bivi, donia di 5 passo su meditazioni, dieta e una sonnichera avroso, puro in summeri. In sommario de Sagallure si esperto su si studioso su punti traballenti su fondale con civoni aliga de mari saginata Posidonia e stessi intervento così importanti del tutto sul Mediterraneo. A ghiai questa attività di e sa fondazione One Ocean che da 3 anni è traballendi in Gallura. Sa fondazione rispacciò già i 2 interventi su in un fondale in mannu 1000 metri quadri. Tanto vorrai, come ti spiegherà Jan Packner, che è il suo segretario generale dessa One Ocean Foundation, sa Posidonia Cavoneoso in 10 ettari, succera, sa proprio CO2, che succera una foresta manna 10 ettari. In pruso, saliga del mare, esti fondamentale per mai zondas all'estero, narra ancora Jan Packner, a partire un altro intervento, un traballo che si osfende in collaborazione con l'Università di Genova. A Parnauso in Summari de Sagallura, in Saria Marina Protetta de Tavolara, Punta Coda Cavallo, si studenti studiendi mammiferos marinos mannos, isi studiosus, impari con isi espertus de sozio simmi, punti traballendi Summari intra Tavolara e Capo Commino, sa zona esti suinanta Canyon, a Sottemari de Basada, una zona ricca mera de cose pappai, come ti contara Pier Augusto Panzalis, che è il responsabile dell'Ufficio Ambienti dell'Area Marina. E questo progetto è collaborando con la Regione Vuro, l'obiettivo di questi ragattai, si specie, che hanno civunti, da partire su mari, balenas, delfinus, tostoinus, e ho subito finza balenas mannas, narra Luca Bittau, circa rori dessa socio simi sardina. Isi studioso su controllant, isi specie, avanti un censimento, avanti promovio. Sa campagna che a depri, a cabai 10, ni manco si depesi buffai. Este un impegno condivido, come ti darà Daniele Gregorini, su direttore artistico dell'Urban Center, impari con un artista sa fan mouse, come ti Marinetti, Stella Ziantoni e Sardo Mutto. Estro Brescio, un orgoglio manno, collaborare con Icnusa, Nara Gregorini, Totus, se lo straballenti può imparare ambienti e
su territorio. Una campagna che a Bali

0: Mera che tenere una forza a manna, come ti narra Marta Battaglia, sa presidente de s'Associu Lega Ambiente, quando si poneus a regoli buttelias de birdi e tutta sa tralica che ha recuperato in sa playa, se os lassendi un usino vorti, narra ancora Battaglia, se os educendi picciocas e picciocus, pregiare a finza sa azienda. Paolo Ciccarelli, su direttori del suo birrificio ICNUSA de Assemini, a ricordo ragazzi sa de tres iniziativas os ambientis butteris nosi depiti ghettai narai su sa campagna estire in portu po sensibilizzare rotus se os partiso de sa manifestazioni ateneica e d'ogni anno sa cappio con sa sardigna e a Fortiendisi nara ancora Ciccarelli. I spettaculus o cannovuru in sa Sardigna centrale, sarà fatto su Sardinia Festival Teatro, a Pariceo della sua compagnia I Barbarici Ridicoli, come ti spiegherà Tino Belloni, sul direttore della sua compagnia, e se su festival le cose importanti, del suo territorio, poneos in pari, otto biddas, vitticas e pitticheds, a territorio, se avunti, is popola in disi, e noi estere in portumano, dunque fai cultura. Occano, Nara Belloni, se porta il suo teatro in Bauladu, in Ollasta, in Arizzo, in Orune e in Ortueriburu. Non si vagrano in manco su billetto, esti rotto a gratis, Nara Belloni. Si spettacolo si avuti 30 setti, i scompangia si avuti 13 arribanta de Atrasa Regione Buru. E a pursi di ogni rappresentazione ci antessi sattobius intra attorisi e sububrico. Esti sa parte più importanti, come ti narra Valentina Chironi, assessora della cultura del suo comune de Orane. Vuti momento su può atturare tutto varisi come momento su socialisi de importo, narra ancora Chironi, brusche tutto in bidasa pitticasa e pitticchedasa in noi residentesi, vuti brusche tutto becciasa e becciuso. Su titolo esti martires, un fumetto intra storia, vidi e tradizioni, il suo primo fumetto tutto dedicato ai martiri turritani. È stato presentato in Poltudorra, gli autori si fonte Antonello Luzzoni e Mario Fundoni, a entro c'è stato un iscritto de Giuseppe Piras, epigrafista. Essi si storia del Gavino, prodotto Gianno Mario, che anti vive sul 200 a Pustri di Gesù Cristo, una virica a teneri a regine si vortisi in sa città di Turritana. Su momento sti nascita di un traballo de si studioso e scrittore del teatro Giampaolo Bazzoni, dos anos de traballo. Con isso narra Antonello Luzzoni e sti nasce s'idea de iscriri su soggetto erotto ed è du vorriai in un momento. È un linguaggio diretto, narra Piras, un linguaggio che comprende in tirotto, se dunque se sul libro vorrei entrare in ogni domo. E sa domo di imprenta, esti JF Edizioni de Poltudorra, esti sa prima opera pubblicata. E usa cabao per gusto edizioni puro, si torna grazie a posa attenzione, si intende usu, si bieusu, a essa edizioni che vendri, un saluro e tutto su.
1: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
3: Vieni a scoprirla da Autovam.
4: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
5: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comproro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
8: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
9: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
10: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
11: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
12: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
13: Al tema dello spopolamento dell'isola, la Fondazione Maria Carta dedica un suo progetto chiamato Fremos. Lo racconta anche la canzone omonima, firmata da Mariano Melis e Michele Pioledda, con il coinvolgimento di diversi artisti sardi.

0: Con Mariano Melis c'erano anche Tazenda, Bertas, Maria Giovanna Cherchi, Fanta Folk e Francesco Piu in questa Frimmos, brano ispirato dall'emergenza spopolamento in Sardegna.
1: Il gruppo femminile delle Balentes, dopo un lungo periodo di silenzio, è tornato alle incisioni discografiche nel 2022 con l'album Inghirios, racconta di storie e leggende della Sardegna. Un brano che stiamo per ascoltare auspica che a vestire i panni della prima pandela nell'Ardia di Sedilo possa essere una donna.

0: Abbiamo ascoltato le voci di Stefania Liori, Pamela Lorico e Federica Puzzolu, con Fabrizio Lai alla chitarra sul palco del premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 32 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al Fast. Accendi il futuro.
6: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
7: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
8: Il Comitato Festeggiamenti Sant'Antonio 2026 di Sestu promuove l'evento Marco Carta in concerto. Domenica 14 giugno alle ore 22 a Sestu, in piazza Salvo d'Acquisto. Evento organizzato dall'Associazione Tantam di Sestu col contributo del Comune di Sestu e della Regione Autonoma della Sardegna ed in collaborazione con Parrocchia Nostra Signora delle Grazie, Associazione Ennio Porino di Elmas e Art & Show SRL di Sestu. Direzione artistica Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito.
9: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
10: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
11: Scopri il programma US. Servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling. Il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
1: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
12: Un brano che ci riporta agli esordi di Elena Ledda, quando l'artista si cimentava prevalentemente nei motivi della tradizione, compreso il canto in re. Lo dimostra questa disisperata galluresa.

0: Era Elena Ledda, accompagnata alla chitarra da Alberto Susnik, componente del primo nucleo del gruppo Suono Officina.
1: In un album antologico degli Stentales, edito dall'Unione Sarda nel 2004, compare Sos Poetas, il brano che andiamo ad ascoltare dal gruppo nurese.

0: Si intitolava Sos Poetas, il brano che abbiamo ascoltato dagli Istentales.
1: Nel momento dell'esplosione della pandemia di Covid-19, l'ogliastrina Manuela Mameli ha registrato nella sua casa di Triei un brano di Antonio Pani dal titolo Rosa Galana, accompagnandosi alla chitarra.

0: Era l'intensa interpretazione di Rosa Galana da parte di Manuela Mameli da una registrazione domestica del marzo del 2020.
1: Motivi estremamente ballabili caratterizzano alcune delle produzioni più recenti della cantante Cecilia Concas. Questa Hispantos è un inno alle bellezze.

0: c'erano anche le coreografie del gruppo di ballo con Alessandro Secchi, Sabrina Merlo, Lucia Asole e Giada ad arricchire questo brano di Cecilia Concas che si intitola Ispantos.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in Via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
3: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti.
4: Aspetta che metto l'occhiale da sole.
3: Tac!
5: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui come noi.
3: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
5: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: Da Ardis fino al 16 giugno arriva l'estate. Alcuni esempi: Dixan lavatrice 60 lavaggi a 8,49 euro. Latte Parmalat parzialmente scremato 1 litro 69 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
7: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
8: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
9: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
10: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche

0: Innamorati la qualità, innamorati del prezzo.
1: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
2: Radiolina, meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
4: Nelle prossime ore condizioni stabili in Sardegna, cieli sereni o poco nuvolosi, al più per il passaggio di qualche velatura. A inizio settimana l'anticiclone viene però disturbato dal passaggio di aria più umida atlantica, che porterà maggiori annuvolamenti proprio nella giornata di lunedì, ma basso il rischio di precipitazioni. Il clima si mantiene tipicamente estivo, caldo ma senza eccessi, massime intorno ai 27-28 gradi sulle zone costiere, ventilazione debole di brezza. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
5: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
6: Sarradiolina. I sonus tessa terra nostra.
7: Karma è il duo cui hanno dato vita il tastierista Davide Guiso e la cantante Francesca Lai. Hanno esordito discograficamente nel 2019 con un album comprendente brani cantati in italiano, sardo e inglese. Una produzione del 2024 è questa Vivimi.

0: Erano i Karma, band che ruota attorno alle figure di Davide Guiso e Francesca Lai. Sua la voce in questo brano, prodotto nel 2024 e intitolato Vivimi.
1: Mama Rua è uno dei primissimi brani confezionati nel 1976 dai Banda Beni, un rock serratissimo che qui ascoltiamo da un'esibizione televisiva del gruppo.
2: Fine

0: Abbiamo ascoltato Mario Biggio e i fratelli Carlo e Filippo Vespa, cioè i Bandabeni, in Mama Tua.
1: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 17:01. Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifad. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifad.com.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: In apertura la cronaca, ancora una tragedia in montagna. Due giovani alpinisti, un ragazzo di 26 anni e una ragazza di 25, hanno perso la vita sul versante vicentino del Monte Pasubio dopo essere precipitati per circa 100 metri nella zona dello Soio d'Uderle. Un terzo escursionista, ancora assicurato alla parete, è stato recuperato in salvo dai soccorritori. Le operazioni di intervento sono state rese particolarmente difficili dalla nebbia e dal maltempo, rendendo necessario l'impiego dell'elicottero proveniente da Trento. Una nuova tragedia che segue la drammatica giornata di ieri, segnata da 7 vittime sulle Alpi nel giro di 24 ore.
3: Doveva essere una normale sessione di addestramento, ma si è trasformata in un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. In provincia di Pordenone un runner è stato colpito da alcuni pallini sparati da un cacciatore che, secondo le prime informazioni, stava tentando di abbattere una quaglia. L'uomo ha riportato ferite superficiali ed è stato ricoverato per accertamenti senza essere in pericolo di vita. L'area risultava segnalata e i carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire eventuali responsabilità.
4: Andiamo all'estero. Donald Trump annuncia una possibile intesa imminente con l'Iran sul nucleare. La riapertura dello stretto di Hormuz, ma Teheran invita alla prudenza e non conferma i tempi indicati da Washington. Intanto Israele rivendica nuovi raid mirati contro obiettivi di Hezbollah nella periferia sud di Beirut. Il ministro degli esteri Antonio Tajani rilancia il ruolo dell'Italia nel rafforzamento dell'esercito libanese e sostiene che ogni accordo con l'Iran debba prevedere anche la fine del sostegno a Hezbollah. Sul fronte ucraino, Londra annuncia di aver intercettato nel canale della Manica una petroliera della cosiddetta flotta ombra russa.
3: Dall'Angelus in piazza San Pietro, Papa Leone ha rivolto un forte appello alla Chiesa e ai fedeli a non restare indifferenti davanti alle sofferenze del nostro tempo. Il pontefice ha ricordato lo sguardo compassionevole di Cristo su un'umanità segnata da guerre, violenza, consumismo e disillusione. Da qui l'invito a trasformare la fede in un impegno concreto di servizio, cura e vicinanza verso chi soffre, promuovendo giustizia, speranza e gratuità nell'azione quotidiana.
4: Cambiamo decisamente argomento. L'estate entra nel vivo con la prima vera ondata di caldo della stagione. L'anticiclone africano porterà nei prossimi giorni sole stabile e temperature ben oltre le medie del periodo su tutta la penisola. Già oggi si registrano punte fino a 35 gradi al nord, ma il picco è atteso da metà settimana, quando in molte città si supereranno diffusamente i 35 gradi a Firenze e nelle aree interne della Sardegna.
3: Storica impresa di Leonardo Fioravanti, che vince il City El Salvador Pro e regala all'Italia il primo successo di sempre nel circuito mondiale della World Surf League. Il 28enne romano ha battuto in finale il brasiliano Italo Ferreira. Non mai smesso di crederci, il commento a caldo del campione azzurro. E intanto il mondiale di calcio entra nel vivo. Svizzera, Qatar e Brasile, Marocco si chiudono sull'1-1. La Scozia supera Haiti e l'Australia batte la Turchia. Oggi l'esordio della Germania contro Curaçao, poi in campo Olanda, Giappone, Costa d'Avorio, Ecuador e Svezia, Tunisia.
4: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
5: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
6: Via, via.
5: Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
7: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
9: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
10: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
11: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
12: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle!
11: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri!
13: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo!
14: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
15: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
16: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
17: Segna questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento, un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
18: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
3: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus.
4: Per dormire. Design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
6: Dall'11 al 21 giugno da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi: pesche gialle a 2,49 euro al chilo, birra Ichnusa 33 centilitri per 6 a 3,89 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
7: Inequivocabilmente Pan.
8: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
9: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco. Pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico. Perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
10: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al FAS. Accendi il futuro.
11: Con l'Unione Sarda, lo speciale maturità. Una guida gratuita per affrontare gli esami di Stato. Novità, possibili tracce, consigli per lo studio e suggerimenti per gestire l'ansia da esame. Lunedì 15 giugno, in omaggio con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital. Radio Lì.

0: Sono le 17 e 32 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
6: Tranquilla, ci pensiamo noi.
5: Davvero? Anche colf e badanti?
6: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
5: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
7: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
8: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità. Perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
9: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
10: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12, crmsantantonio.it.
11: Con l'Unione Sarda lo speciale risparmiare. Nel prossimo numero, oro e gioielli. Cosa farne oggi? Quanto vale tesoro nascosto nei tuoi cassetti? Tutto quello che c'è da sapere su valutazioni, diamanti e passaggi generazionali. Venerdì 19 giugno, in edicola e sulla app L'Unione Digital.

0: Dal 19 al 21 giugno a San Salvatore di Sinis si terrà l'Archeo Beer Fest 2026.
1: Tre giorni di conferenze, degustazioni e musica dal vivo per riscoprire il legame millenario che unisce la nostra isola alla birra.
0: Archeo Beer Fest 2026 a San Salvatore di Sinis da 19 al 21 giugno.
1: Scopri il programma su monteprama.it e sui social della Fondazione Monteprama.
2: Stanno tornando le zanzare.
3: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
4: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
3: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
4: 070 22 240.
5: Ufficio Case Smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
8: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
9: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Elmas, in provincia di Cagliari, presso il FAS Shopping Center. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo, Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
10: Con l'Unione Sarda lo speciale risparmiare. Nel prossimo numero, oro e gioielli, cosa farne oggi? Quanto vale il tesoro nascosto nei tuoi cassetti? Tutto quello che c'è da sapere su valutazioni, diamanti e passaggi generazionali. Venerdì 19 giugno, in edicola e sulla app L'Unione Digital.
11: Radiolina, meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore condizioni stabili in Sardegna, cieli sereni o poco nuvolosi, al più per il passaggio di qualche velatura. A inizio settimana l'anticiclone viene però disturbato dal passaggio di aria più umida atlantica, che porterà maggiori annuvolamenti proprio nella giornata di lunedì, ma basso il rischio di precipitazioni. Il clima si mantiene tipicamente estivo, caldo ma senza eccessi, massime intorno ai 27-28 gradi sulle zone costiere, ventilazione debole di brezza. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Sono le 18 e 0 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifad. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifad o visita cifadda.com.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Sette eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
6: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
8: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Come? Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Giugno in ufficio significa una sola cosa. La stagione de Ne riparliamo a settembre è ufficialmente aperta. Ma perché rimandare all'autunno il risparmio che puoi avere oggi? Scegli Buoni Pasto Satispay per la tua azienda. Tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. E i tuoi dipendenti li usano nella rete welfare più estesa d'Italia. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
14: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
15: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
14: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
15: Poi ci sono i 70, gli 80.
14: Brava, pensiamoci ora con Generali.
16: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
17: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
18: Radio Lina, Radio Notizie.
19: Buonasera da Teresa Piredda. Scoppia la protesta dopo il blocco delle navi merci a Olbia. L'autotrasportatore dicono da 3 anni ogni estate un incubo, grossi problemi anche per lo smaltimento delle carcasse degli animali, compresi quelli morti o abbattuti per la dermatite bovina. Coldiretti chiede un intervento del governo o dicono saremo pronti ad azioni clamorose. Sono 13 gli interventi per incendio di vegetazione che hanno impegnato oggi vigili del fuoco nel Cagliaritano, fiamme nelle campagne tra Nuraminis e Monastir, dove hanno operato anche diverse squadre di volontari inviati dalla protezione civile. Incendi anche a Villa Speciosa, Serramanna e Nuraminis. Abbiamo scelto la strada di allearci con Aero Italia per supportarla dove magari non riusciva, così il presidente di ITA, Sandro Pappalardo, in merito all'accordo con Aero Italia per l'offerta dei voli in Sardegna. Non dico che andremo a coprire quelle rotte, ma faremo un'azione di sinergia, aggiunto, sottolineando di non poter fornire dettagli perché l'intesa è appena stata raggiunta. Dopo le polemiche per l'ordinanza del comune di Villasimius arriva lo stop alla decisione che di fatto vietava l'utilizzo dell'ombrellone sulla spiaggia di Punta Molentis per le persone di età tra gli 11 e i 65 anni. Via libera adesso un ombrellone per gruppo, le presenze consentite inoltre passano da 250 a 290. Lo sport, il basket, colpo di mercato per la Dinamo Sassari che riporta nell'isola uno degli scudettati del 2015, l'italo-americano Jeff Brooks, oggi 38enne. Tornare a giocare a Sassari, ha dichiarato, è un'emozione straordinaria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, buona serata.
7: Se lavori già, lo sai. Oggi conta quello che sai fare, non solo quello che hai studiato. Con l'università americana Mibby University ti laurei negli Stati Uniti. Laurea o master, online, con metodo anglosassone e orientamento concreto al lavoro. Quando vuoi, restando in Italia, senza fermarti. Da 158 euro al mese. Scopri di più su mibbyuniversity.com. Mibby University. Il tuo futuro cresce mentre lavori. Mibby University. We create value.
20: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Eleganza, funzionalità e soluzioni su misura per la tua casa. Caria Fabrizio Home apre a Villa Cidro in Via Repubblica 40. Pannelli decorativi per interni ed esterni, tende, arredi personalizzati e coperture da esterno. Vivi i tuoi spazi con stile.
21: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
22: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
23: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: Famiglia Gavina, la mini senza semi. Gavina, mordi l'estate.
1: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
2: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
3: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
4: Dall'11 al 21 giugno da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi: pesche gialle a 2,49 euro al chilo, birra Icnusa 33 centilitri per 6 a 3,89 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
5: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
3: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Giovedì 18 giugno, Cagliari si tinge di rosa. Alle 19.30

0: Torna alla grande serata I Love Rosé a Palazzo d'Oglio. Cantine sarde d'eccellenza, street food gourmet, musica dal vivo e tutto il vino rosé che vuoi. Degusta i migliori vini rosati dell'isola, frizzanti, fermi e irresistibili. L'ingresso è libero e il ticket degustazione sarà disponibile direttamente all'ingresso. Indossa qualcosa di rosa e lasciati conquistare dalla Pink Night dell'estate. Palazzo d'Oglio, Cagliari. Info su @palazzodoglio e sui canali social ufficiali.
1: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
2: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
3: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

quest'anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Da Ardis fino al 16 giugno. Arriva l'estate! Alcuni esempi: Dixan lavatrice 60 lavaggi a 8,49 euro. Latte Parmalat parzialmente scremato 1 litro 69 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo!
1: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda al futuro, il suo.
2: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
6: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
7: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
6: Tac!
8: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
6: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
8: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
9: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
10: Radiolina, meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
12: Nelle prossime ore condizioni stabili in Sardegna, cieli sereni o poco nuvolosi, al più per il passaggio di qualche velatura. A inizio settimana l'anticiclone viene però disturbato dal passaggio di aria più umida atlantica, che porterà maggiori annuvolamenti proprio nella giornata di lunedì, ma basso il rischio di precipitazioni. Il clima si mantiene tipicamente estivo, caldo ma senza eccessi, massime intorno ai 27-28 gradi sulle zone costiere, ventilazione debole di brezza. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
13: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifadda. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifadda.com.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano la Formula 1, Lewis Hamilton conquista il Gran Premio di Catalogna e firma la sua prima storica vittoria con la Ferrari. Sul circuito di Barcellona, il 7 volte campione del mondo centra il 106° successo della carriera, riportando il cavallino rampante sul gradino più alto del podio dopo oltre un anno di attesa. Alle sue spalle George Russell con la Mercedes e Lando Norris su McLaren. Finale amaro invece per Andrea Kimi Antonelli, ritirato a 3 giri dal termine mentre era secondo, e per Charles Leclerc, costretto a fermarsi nel finale. Emozionato via radio, Hamilton ha esultato in italiano: forza Ferrari.
1: Medio Oriente, raid israeliano sulla periferia meridionale di Beirut ha provocato almeno 3 morti e 15 feriti, alimentando il rischio di una nuova escalation proprio mentre proseguono i colloqui tra Washington e Teheran sul dossier nucleare. L'Iran promette una risposta e accusa gli Stati Uniti di non essere interlocutori affidabili. Dal canto suo Trump prende le distanze dall'attacco e lancia un appello. Israele ha diritto a difendersi, ma ora tutte le parti devono fare un passo indietro per non compromettere la possibilità di una pace duratura.
2: E si accende il confronto politico su due fronti. In Italia, Giorgia Meloni attacca la decisione della fiera dell'editoria Più Libri Più Liberi di chiedere agli espositori una dichiarazione di adesione ai valori antifascisti, definendola un patentino antifascista e una forma di censura incompatibile con la democrazia. Intanto è bufera anche sulle parole di Roberto Vannacci, che definisce il femminicidio un omicidio come tutti gli altri, contestando la specifica fattispecie di reato. Immediate le reazioni delle opposizioni e della senatrice leghista Giulia Bongiorno, che replica: spero non ci sia nostalgia del delitto d'onore.
1: Due giovani alpinisti di 25 e 26 anni sono morti sul monte Pasubio dopo essere precipitati per circa 100 metri. Un terzo escursionista è stato recuperato vivo nonostante le difficili condizioni meteo. La tragedia arriva dopo le 7 vittime registrate ieri sulle Alpi. A Roma invece una donna di 58 anni ha perso la vita dopo essere stata investita insieme alla madre di 92 anni mentre attraversava sulle strisce pedonali. Stando ai primi accertamenti, un'auto si era fermata per farle passare, ma il tamponamento da parte di un furgone avrebbe provocato il tragico investimento. La 92enne è ricoverata in gravi condizioni, mentre per la figlia non c'è stato nulla da fare.
2: L'estate entra nel vivo con la prima vera ondata di caldo della stagione. L'anticiclone africano porterà nei prossimi giorni sole stabile e temperature ben oltre le medie del periodo su tutta la penisola. Già oggi si registrano punte fino a 35 gradi al nord, ma il picco è atteso da metà settimana, quando in molte città si supereranno diffusamente i 35 gradi a Firenze e nelle aree interne della Sardegna.
1: Calcio Mondiale 2026, esordio di Curaçao contro la Germania, completano il programma della quarta giornata. Olanda-Giappone, Costa d'Avorio-Ecuador e Svezia-Tunisia, con punti pesanti in palio per il cammino verso la qualificazione.
2: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
3: Radiolina, Radio Notizie.
4: Buonasera da Teresa Piredda. Scoppia la protesta dopo il blocco delle navi merci a Olbia. Gli autotrasportatori dicono da 3 anni ogni estate un incubo, grossi problemi anche per lo smaltimento delle carcasse degli animali, compresi quelli morti o abbattuti per la dermatite bovina. Coldiretti chiede un intervento del governo o dicono saremo pronti ad azioni clamorose. Sono 13 gli interventi per incendio di vegetazione che hanno impegnato oggi vigili del fuoco nel Cagliaritano, fiamme nelle campagne tra Nur Aminis e Monastir, dove hanno operato anche diverse squadre di volontari inviati dalla protezione civile. Incendi anche a Villa Speciosa, Serramanna e Nur Aminis. Abbiamo scelto la strada di allearci con Aero Italia per supportarla dove magari non riusciva, così il presidente di ITA Sandro Pappalardo in merito all'accordo con Aero Italia per l'offerta dei voli in Sardegna. Non dico che andremo a coprire quelle rotte, ma faremo un'azione di sinergia, aggiunto, sottolineando di non poter fornire dettagli perché l'intesa è appena stata raggiunta. Dopo le polemiche per l'ordinanza del comune di Villasimius, arriva lo stop alla decisione che di fatto vietava l'utilizzo dell'ombrellone sulla spiaggia di Punta Molentis per le persone di età tra gli 11 e i 65 anni. Via libera adesso un ombrellone per gruppo. Le presenze consentite inoltre passano da 250 a 290. Lo sport, il basket, colpo di mercato per la Dinamo Sassari che riporta nell'isola uno degli scudettati del 2015, l'italo-americano Jeff Brooks, oggi 38enne. Tornare a giocare a Sassari, ha dichiarato, è un'emozione straordinaria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, buona serata.
5: Il Comitato Festeggiamenti Sant'Antonio 2026 di Sestu promuove l'evento Marco Carta in concerto. Domenica 14 giugno alle ore 22 a Sestu, in piazza Salvo d'Acquisto. Evento organizzato dall'Associazione Tantam di Sestu col contributo del Comune di Sestu e della Regione Autonoma della Sardegna ed in collaborazione con Parrocchia Nostra Signora delle Grazie, Associazione Ennio Corino di Elmas e Art & Show SRL di Sestu. Direzione artistica Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito.
6: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
7: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
8: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
9: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: In un mondo afflitto anche dall'inquinamento luminoso, diventa un'occasione straordinaria di sviluppo il buio, quello autentico, capace di restituire lo spettacolo delle stelle e di ricordare il legame profondo tra uomo e natura. Da oggi questo patrimonio ha un nome e un luogo, Allai, il piccolo centro del Barigadu, poco meno di 400 abitanti, e il primo borgo d'Italia a ottenere la certificazione internazionale di Villaggio delle Stelle, rilasciata dalla Fondazione Starlight dell'Istituto di Astrofisica delle Canarie.
1: A queste latitudini ancora la confidenza col buio c'è, ed è proprio la magia, quell'attimo in cui ci si sintonizza veramente con l'universo. Noi ci rendiamo conto molto spesso anche che viviamo in ambienti illuminati ormai, dove la differenza tra il giorno e la notte non è più percettibile, figuriamoci poi il cielo.
0: Un riconoscimento prestigioso che inserisce Allai nella rete mondiale delle destinazioni ideali per l'osservazione astronomica. Il risultato arriva al termine di un percorso lungo 4 anni, durante il quale amministrazione e comunità locale, col sostegno di INAF e Planetario dell'Unione Sarda, hanno lavorato per ridurre l'inquinamento luminoso, promuovere eventi divulgativi e l'installazione di speciali panchine astronomiche corredate da mappe celesti.
2: Il comune presenta delle condizioni straordinarie, si trova sotto il Monte Grigine, che è una realtà con un inquinamento luminoso molto basso, l'abbiamo certificato con misure che si sono protratte per vari anni, con eventi che abbiamo realizzato sia in paese che al Monte Grigine, workshop fotografici, conferenze, abbiamo avuto anche ospiti a distanza per parlare dell'inquinamento luminoso. È un risultato molto importante e speriamo che sia il primo di altri risultati che possono venire da altri comuni della Sardegna e invertire la tendenza dell'inquinamento luminoso, che è sempre in crescita anche nella nostra isola.
1: Un altro tassello che si aggiunge a tanti altri, tutti che però, come dire, all'interno dei binari che ci siamo dati ormai da tempo e che hanno che hanno al centro il tema ambiente, l'ambiente come risorsa principale da utilizzare, tra virgolette, correttamente.
2: La passione per la fotografia ha fatto crescere molto l'interesse per il cielo notturno. Oggi basta anche uno smartphone per poter riprendere la Via Lattea. Inoltre, la voglia di conoscere il cosmo porta tante persone a cercare di riappropriarsi del cielo notturno che nei loro contesti urbani non vivono più. Per questo l'astroturismo è un fenomeno in crescita, ci sono stime a livello mondiale che portano a credere che nei prossimi anni il turismo esperienziale crescerà sempre, e l'astroturismo è una nicchia di questo turismo che andrà sempre in crescita.

0: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Dall'11 al 21 giugno da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi: pesche gialle a 2,49 euro al chilo, birra Icnusa 33 centilitri per 6 a 3,89 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
3: La grande danza internazionale arriva in Sardegna. Il maestro Roberto Bolle, insieme ai migliori ballerini del panorama europeo e internazionale, in un gran galà da non perdere. Uno spettacolo unico, un cast d'eccellenza, una serata irripetibile. E fino al 30 giugno i ragazzi under 18 entrano al 50%, perché la magia del balletto appartiene a tutti. Info e biglietti su Box Office Sardegna. Roberto Bolle and Friends, Forte Arena.
4: L'associazione Dictatum Viscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
5: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumviscere.it o chiama il 392 40 45 329.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna al programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, confirme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 19 e 31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Lina.
3: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
5: Tranquilla, ci pensiamo noi.
4: Davvero? Anche COF e badanti?
5: Certo, CAF CIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
4: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAF CIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
6: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
7: È arrivato un nuovo modo di vivere la tecnologia. Martedì 9 giugno apre il nuovo punto vendita Troni all'interno del Fast Shopping Center. Uno spazio ampio, moderno, con tantissime soluzioni per la tua casa, il tuo intrattenimento e la tua tecnologia. Per 10 giorni ti aspettano offerte incredibili con il sottocosto. Ti aspettiamo in Viale Elmas 216. Troni arriva al Fast. Accendi il futuro.
8: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti

0: a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
1: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento, un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
1: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
2: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash, il leader dei comprooro lo supervaluta alle massime quotazioni e lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Cercate il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
5: Per associarti e partecipare visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
6: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
7: Con l'Unione Sarda, lo speciale maturità, una guida gratuita per affrontare gli esami di Stato. Novità, possibili tracce, consigli per lo studio e suggerimenti per gestire l'ansia da esame. Lunedì 15 giugno, in omaggio con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital.
8: Radiolina, meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
10: Nelle prossime ore condizioni stabili in Sardegna, cieli sereni o poco nuvolosi, al più per il passaggio di qualche velatura. A inizio settimana l'anticiclone viene però disturbato dal passaggio di aria più umida atlantica, che porterà maggiori annuvolamenti proprio nella giornata di lunedì, ma basso il rischio di precipitazioni. Il clima si mantiene tipicamente estivo, caldo ma senza eccessi, massime intorno ai 27-28 gradi sulle zone costiere, ventilazione debole di brezza. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
11: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 19 e 59 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifada. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifada o visita cifada.com.
1: Cifada, il brico 100% Sardegna.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
9: Fossi in te sarei nervoso.
8: Sette eredi.
10: Chi è il prossimo?
8: Una fortuna. Nessun testimone.
9: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
8: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Harris.
11: Sai come andrà a finire.
8: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
13: Scrolli, guardi, sogni. Ma il futuro non arriva da solo. Se vuoi lavorare in un mondo internazionale, devi iniziare a studiare in modo internazionale. Con MIB University ti laurei negli Stati Uniti ristando a casa. Lezioni, esami e laurea online. Università americana, metodo anglosassone, competenze reali. E puoi iniziare da 158 euro al mese. Scopri di più su mibuniversity.com. Il futuro non aspetta. E tu? MIB University. We create value.
14: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
15: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
16: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Pettone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
17: Sala prove.
18: Cari amici e cari amiche di Radiolina, ma anche di Videolina, ben trovati, nuovissimo appuntamento con Sala Prove. Io sono Rude e questo è il luogo magico dove si incontrano gli artisti, dove si raccontano tante belle storie, ma soprattutto si fa una cosa stupenda, ovvero la musica live. In questo nuovo appuntamento di Sala Prove è venuto a trovarmi un amico che arriva dalla mia stessa cittadina, Iglesias, che oggi è venuto a presentare un nuovo lavoro che sono davvero contento di averlo qua e do il benvenuto a Nicola Ventura in arte Camala. Ciao Nicola.
19: Buongiorno.
18: Fabio. Camala o Camala?
19: Camala, io direi.
18: Camala, è giusto. Camala. È giusto.
19: Va bene, va bene.
18: Allora, per chi non ti conoscesse, Nicola, tu arrivi da Iglesias, appunto, sei un cantautore, però io parto sempre, mi piace proprio partire. La prima domanda che faccio di solito a tutti quanti gli artisti è farti vivere un flashback artistico, che non per forza deve essere legato al canto, può essere anche legato al disegno o semplicemente alle costruzioni. Insomma, c'è qualcosa che ricordi di quando eri davvero piccolo che ti ha fatto dire io voglio farlo?
19: Sai, io da quando sono piccolo sono stato molto appassionato di rock, heavy metal, queste
18: cose,
19: poi ho cambiato un po', però E a me vedere questi cantanti sul palco, io mi ricordo che ero affascinatissimo. Beh, quindi sicuramente sono stati quelli i miei primi idoli, diciamo, che mi hanno fatto dire: cavolo, che figo, che fighi che sono, no? E infatti, se ti ricordi, non so, le prime giornate dell'arte io ero presente, quei primi gruppetti hard rock, heavy metal, facevamo...
18: Iniziato a, diciamo, a tastare il terreno, sì, in quello che magari quel genere che...
19: Esatto, 17 anni.
18: Avevo, 17 ormai. Anni, va bene, dai,
19: avevo,
18: sì.
19: I capelli lunghi fino a qua.
18: Eh sì, i capelli si sono accorciati, però in ogni caso la passione rimane e continua. Avremo chiaramente modo di conoscerti meglio e di farti conoscere anche i nostri radioascoltatori e telespettatori di Videolina. Però diamo anche la possibilità agli artisti che vengono a trovarci di presentarci anche quelli che sono i gusti, i propri gusti personali. Tu ci hai portato una playlist di canzoni che io molte non le conosco. Conosco chiaramente i due artisti italiani, ma sugli altri ti faccio diventare speaker di Radiolina in questo caso. Partiamo dalla prima che andiamo ad ascoltarci. Cosa ci hai portato? Ci dici due parole sulla canzone e poi la lancio ai nostri radioascoltatori.
19: Ok, allora il primo che ho scelto è un progetto islandese che si chiama Low Roar. Purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa ed è... mi ha portato a delle sonorità molto... molto riverberate, molto... mi ha fatto pensare anche a nuove soluzioni sonore. Il brano si chiama Give Up ed è bellissimo, secondo me. Spero che vi piaccia, perché è veramente molto toccante, secondo me.

0: Give Up su Radiolina sotto scelta del nostro ospite di oggi, ovvero Camala. Allora Nicola, tu hai già pubblicato diversi lavori, se non sbaglio l'EP, progetto si chiama Kuroko, giusto?
1: Yes.
0: Esatto, nel 2022 che hai deciso di distribuire su Bandcamp, che è un portale appunto per gli artisti indipendenti. Attualmente continui ad affrontare questo discorso da indipendente oppure stai ragionando magari su, su qualche produzione? C'è qualcuno magari che ti sta aiutando in questo percorso?
1: Allora per ora siamo totalmente indipendenti, okay. Completamente indipendenti, stiamo lavorando con l'aiuto di amici, infatti anche il tour che sto per andare a fare è tutto organizzato in maniera indipendente tramite, insomma, amici che lavorano nel settore, ovviamente, però comunque niente di firmato, né nessun contratto, okay. Solo rapporti di stima e amicizia. Per il prossimo lavoro mi sto concentrando su fare dei brani un po' diversi, e non escludo qualche collaborazione con qualche etichetta.
0: Beh, si prova comunque sempre a uscire e a cercare magari una squadra che lavora per te, perché esatto. La cosa difficile della musica appunto è trovare qualcuno che si occupi di te al di fuori di quella che è lo scrivere canzoni, cantare,
1: certo.
0: E registrare, ovvio, che comunque ovvio. Dovrebbe essere il compito principale di un artista, ma sappiamo bene che gli artisti indipendenti devono a volte fare anche dei ruoli, devono ricoprire dei ruoli che magari non sempre ti lasciano anche quella mente libera che deve avere un artista, e questa esatto. È una cosa che io ci tengo tantissimo, quindi diamo sempre la possibilità a tutti gli artisti indipendenti di farsi conoscere, e poi magari chissà, anche da qua sono successe tantissime cose ai microfoni di Radiolina, di artisti che sono diventati più grandi e hanno, diciamo, scavalcato quello che è il nostro mare per andare anche a firmare un contratto fuori dalla Sardegna, che chiaramente noi come sempre auguriamo a tutti i nostri ospiti. Adesso però abbiamo voglia di sentirti cantare, perché sei arrivato qua, la chitarra ce l'hai, quindi quella non ti ha mai abbandonato.
1: No, quella non, da quando ho 8 anni.
0: Forse. Esatto, quindi iniziamo col primo brano che si chiama Passeggero. Ce lo viviamo live qui negli studi di Radiolina oggi insieme a Camala.

0: Il programma US presenta Fare impresa nel cambiamento, l'evento gratuito dedicato a imprenditori, manager e professionisti. L'appuntamento è per venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Pulicelli della SDA Bocconi School of Management e l'imprenditore Sergio Zuncheddu. Un'occasione concreta per capire come trasformare la complessità in nuove opportunità di crescita. Modera l'evento Emanuele Dessì. Per partecipare scrivete a programmaus@unionesarda.it.
1: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Elmas.

0: qualità. Innamorati del prezzo.
1: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
2: Per associarti e partecipare, visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
3: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
4: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.
5: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it. Sala prove.
6: Cari amici e cari amiche, ancora ben trovati e ben trovate su Radiolina e Videolina da parte di Ruido. Se volete partecipare a Sala Prove è molto semplice, inviateci un messaggio WhatsApp o Telegram al 340 87 15 015, allegate magari una breve biografia e anche magari un link a una vostra esibizione live. Se volete potete scriverci anche attraverso la nostra pagina ufficiale di Instagram, Radiolina Official. Poi la nostra redazione sarà ben felice di selezionarvi e magari ospitarvi in trasmissione per proporre la vostra musica. Oggi in questa nuova puntata di Sala Prove è venuto a trovarci Nicola Ventura in arte Camala, che ci sta raccontando un po' degli esordi, un po' di quello che è stato il passaggio dalla musica un po' più pestata, si dice così, fino a comunque questa atmosfera molto più chill che hai sposato benissimo, quindi complimenti anche da quel punto.
7: Qualche volta un po' di
6: un po' magari
7: dinamica c'è,
6: certo.
7: Volta, lo sentirete.
6: Non hai lasciato quella vecchia parte. Allora, come nasce, Nicola, una canzone di Camala? Hai un luogo segreto oppure un tuo modus operandi che segui sempre, oppure vai a sensazioni, a luoghi, a immagini?
7: Sono tante soluzioni che vado a cercare. A volte mi metto a scrivere il testo prima della musica. Altre volte magari mi viene in mente un giro di accordi e magari ci canto banalmente in freestyle sopra questi accordi e poi da lì tutto parte un senso, non solo frasi a caso.
6: Certo, no, che poi è fighissimo poi fare queste cose qua, perché partono da lì le migliori melodie. Utilizzi il nananana, il parapà.
7: No, frasi che ho scritto.
6: Ah, proprio frasi.
7: Io scrivo un testo, poi magari ci provo a cantare a caso delle frasi che magari mi colpiscono, perché non tutto quello che scrivo è buono, anzi.
6: Ok.
7: Sarei d'accordo con me che si screma un 70%.
6: Ma assolutamente, assolutamente.
7: E poi da lì magari da un testo da cui ho strapolato una frase ne nasce un altro testo con un altro senso, però con la stessa dignità, io penso.
6: E c'è un luogo dove ti piace scrivere?
7: Ah, io ho fatto tantissimo nei bar.
6: Nei bar? Sì. Wow, vedi, questa mi mancava.
7: No, vabbè, per il caffè, bevo.
6: Esatto.
7: Non
6: però
7: fare troppo il maledetto.
6: Però lì ti prende la vena artistica.
7: Sì, il mio quaderno e io scrivo a penna ancora.
6: Bene, bene, bene. Un'altra. Aggiungiamo alla lista dei posti dove scrivere. I bar, che...
7: Ci sta. La frecolazione.
6: Esatto. Allora, prossimo brano della tua playlist, chi ci hai portato? Presentacelo.
7: Ah, il prossimo brano è di una band che mi ha veramente colpito. Vabbè, esiste, cioè non è nuova. Si chiamano gli Always. È una band dream pop dalla quale sicuramente ho preso delle sonorità, appunto dream pop, quei sintetizzatori un po' dreamy. Perché ora io queste canzoni ve le sto suonando in acustico, ma hanno comunque delle atmosfere e dei suoni abbastanza dreamy. E questo brano si intitola Dreams Tonight, del loro secondo disco, che si intitola Antisocialites, ed è una figata pazzesca.

0: Ancora ben trovati e ben trovate su Radiolina e Videolina da parte di Ruido in questo nuovo appuntamento con Sala Prove. Oggi sono in compagnia di Kamala, artista proveniente dal Sulcis Iglesiente, da Iglesias, che sta promuovendo un nuovo lavoro che si chiama Sfioriamo, che è uscito praticamente a febbraio di quest'anno, sì. Quindi neanche da tantissimo tempo. Dove possiamo andare a cercare questo lavoro e come possono fare gli ascoltatori e i telespettatori a reperire la tua musica?
1: Allora, innanzitutto ovviamente su tutte le piattaforme digitali, Spotify, Apple Music, tutte quante, insomma.
0: E basta poi cercare il nome, giusto?
1: Sì,
0: Kamala con la C.
1: Con la C, esattamente.
0: Con la C.
1: Kamala Harris.
0: Era un po' troppo,
1: diventa
0: dici.
1: Diventa stranissimo. Sì, su Spotify e nei miei concerti, ovviamente. Quando
0: esatto, quindi c'è anche la possibilità magari di prendere un fisico, un disco fisico.
1: Esattamente, che mi sono dimenticato di portare, ve l'avrei fatto
0: perfetto
1: vedere, me lo son detto.
0: Quindi è un motivo in più per andare a cercarlo, esatto. Perché noi comunque ci teniamo tanto a questa roba, ci teniamo tanto che i nostri ascoltatori, i nostri telespettatori supportino anche la musica made in Sardegna e perché no? Oltre a streamare il brano su Spotify, sui vari canali social, su Instagram, su Facebook, c'è anche bisogno magari di acquistare le tracce ogni tanto, giusto? Che non sarebbe male, perché tu mi insegni che per fare musica bisogna investire, anche perché le corde poi vanno cambiate nella chitarra.
1: Esatto,
0: giusto?
1: Esatto, ma sta andando bene anche quel lato lì, dai, ne ho dati tanti dalla prima stampa.
0: Bene, bene, quindi se volete trovare appunto la musica di Nicola, vi basta cercare nei vari canali social Kamala, mentre su Instagram, Facebook,
1: Kamala,
0: sempre Kamala.
1: Kamala.
0: Ok, sì. Perfetto. Allora, pronti per ascoltare un'altra esibizione live, in questo caso un brano che si chiama Sfiorire, che non è Sfioriamo il titolo dell'album, ma si chiama Sfiorire,
1: che vi fa confondere tantissimo.
0: Esatto, noi ce l'ascoltiamo e lo viviamo insieme live in questa nuova puntata di Sala Prove, oggi insieme a Kamala.

0: Sono le 20 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni

0: Centre, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto.
1: Dove vai?
2: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire. Design for wellness.
3: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
4: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
5: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
6: Da Ardis fino al 16 giugno arriva l'estate. Alcuni esempi: Dixan lavatrice 60 lavaggi a 8,49 euro. Latte Parmalat parzialmente scremato 1 litro 69 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
7: Con l'Unione Sarda lo speciale risparmiare. Nel prossimo numero, oro e gioielli. Cosa farne oggi? Quanto vale tesoro nascosto nei tuoi cassetti? Tutto quello che c'è da sapere su valutazioni, diamanti e passaggi generazionali. Venerdì 19 giugno, in edicola e sulla app L'Unione Digital.
8: Sala prove.
9: Cari amici e cari amiche, ancora ben trovati e ben trovate su Radiolina da parte di Ruido. Oggi nuovo appuntamento di Sala Prove insieme a Camala. Allora Nicola, c'è una parte, la parte forse più bella dell'essere artista, ovvero quella di andare in giro a suonare e a fare i concerti e a far conoscere la tua musica. Tu attualmente da questo punto di vista ci hai parlato inizialmente di un tour che ti vedrà protagonista, ce lo vuoi un po' spiegare?
10: Allora sì, ovviamente la parte che per me è fondamentale è andare a suonare dalle persone, condividere, perché secondo me è veramente necessario. E quindi ho già fatto un piccolo tour sardo, ho girato da Sassari fino a Marrubio, tutti i posti più pericolosi dei Caraibi.
9: Esatto.
10: No, mi sono trovato benissimo, è stato
9: una sta bellissima terra, ospita sempre e poi super ospitale in tutti questi posti.
10: Guarda, mi sono trovato super bene, super bene. Ora invece facciamo sia delle date in Sardegna che delle date fuori, iniziando da il 20 giugno sono a Pula in un format che si chiama Rock in Domu. Se volete cercarlo, se volete prenotarvi, a numero chiuso. Poi sono stato invitato il 10 luglio al Festival Sa Rock, la giornata di Marlene Kunz.
9: Ah, ok, bello, sì, bel festival quello.
10: Caspita, sì, infatti sono molto contento di essere stato invitato. E poi andiamo fuori, suono un festival in provincia di Rimini, si chiama Hillside Fest, il 12 luglio. Poi siamo a Milano il 16 a... come si chiama quel posto? Non mi ricordo, si chiama Participrato.
9: Partecipato, bene.
10: Carinissimo. E poi siamo a Torino da Spazio Muffa, che è il 17 luglio.
9: Insomma, già iniziamo a fare un bel giretto. Chi ti segue in questa avventura? Sei da solo o completamente?
10: Sono da solo.
9: One man band.
10: Per ora, speriamo. Bene. Che... No, ma ci sono anche delle collaborazioni che stanno per venire alla luce,
9: okay,
10: che mi aiuteranno sicuramente tanto a trovare altre date.
9: Bene, bene, bene. Andiamo ad ascoltare un'altra delle tue scelte musicali della tua playlist, in questo caso di un artista immortale della scena italiana. Chi ci hai portato?
10: Eh sì, ora facciamo sentire un bel brano di Lucio Dalla, del disco Dalla del 1980, il mio preferito, ce l'ho in tutte le versioni fisiche possibili e immaginabili. Il pezzo si chiama Mambo. Qua ha toccato vette di scrittura pazzesche, secondo me, a livello di suono e di testi, meraviglioso veramente.

0: prove.
1: Lucio Dalla su Radiolina, sotto scelta del nostro ospite di oggi, ovvero Camara. Allora, Nicola, volevo approfondire anche un altro aspetto. Noi da Radiolina diamo sempre la possibilità agli artisti di sognare. In questo caso io ti consegno tre collaborazioni della vita che sono veramente dei sogni, quindi ti dico già che puoi riesumarli dalla tomba. Con chi ti piacerebbe collaborare? Te ne lascio uno in Sardegna, uno fuori dalla Sardegna, Italia, Europa, diciamo, e uno fuori dall'Europa. Partiamo da lontano lontano.
2: Fuori dall'Europa.
1: Sì, sì.
2: Fuori dall'Europa, io direi, mi allontano un po' dal mio genere, ma neanche tantissimissimo, perché lui è un pochino più pop. Ma lo adoro tantissimo, John Mayer.
1: Oh, John Mayer, fantastico.
2: Penso con John Mayer domani.
1: Mamma, subito.
2: Che meraviglia.
1: Ok, torniamo invece in Italia o in Europa, vedi tu.
2: In Italia ce ne sono talmente tanti che mi piacciono tantissimo. Cioè, sarebbe un sogno fare un brano con... La scintilla cantautoriale Io sono un cane, mi piacerebbe.
1: Ah,
2: mamma mia,
1: bene.
2: Meraviglioso.
1: Bravissimo.
2: Che tanto anche sardo, quindi.
1: Esatto. Quindi è lo stesso che userei in Sardegna alla fine. bene, in Sardegna poi collabori già con tanti artisti veramente bravi, quindi da quel punto di vista siamo a posto. Bene, io direi di ascoltare un'altra traccia del tuo disco ufficiale, primo disco ufficiale, ricordiamo, uscito a febbraio, che si chiama Sfioriamo, quindi andiamolo a cercare nei vari canali. E in questo caso ci hai portato un brano che si chiama Mi verrai a trovare.
2: Yes.
1: Chi è che verrà a trovarti?
2: Questa è una sorpresa.
1: Ce l'ascoltiamo, ce l'ascoltiamo qui live su Radiolina, oggi Camara.
0: Sala prove.
3: Io fino a quando dormirò

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Ti aspettiamo in concessionaria.
1: Vieni a scoprirla da Autovam.
2: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
3: Segna questa data, 9 giugno 2026, la grande apertura del FAS Shopping Center. Shopping, eventi, gusto, intrattenimento, un nuovo spazio da vivere, scoprire e condividere. FAS Shopping Center, ad Elmas, Cagliari, vicino all'aeroporto. Dove vai?
4: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
5: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna a Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, conferme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
6: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche

0: qualità. Innamorati del prezzo.
1: Sala prove.
2: Cari amici e cari amiche di Radiolina, ma anche di Videolina, ben trovati. Io sono Ruido e questa è Sala Prove. Volete partecipare a Sala Prove? È molto semplice, vi spiego come fare. Inviateci un messaggio WhatsApp o Telegram al 340 87 15 015. Oppure, se preferite, scriveteci anche attraverso la nostra pagina ufficiale di Instagram, Radiolina Official. L'importante è che allegiate una breve biografia, un'esibizione live, quindi un video di una vostra esibizione live, e magari qualche link ai vostri lavori pubblicati e non su Spotify, su YouTube, su Facebook. Insomma, abbiamo bisogno di vedervi, di sentirvi e poi magari selezionarvi per portarvi qui negli studi di Piazza Unione Sarda per promuovere la vostra musica. Noi ci teniamo tantissimo agli artisti made in Sardegna e siamo qua appunto per dare una mano. Oggi in questa nuova puntata è venuto a trovarci Camala, alias Nicola Ventura, arriva da Iglesias, cantautore che è appena uscito con il suo primo album ufficiale dal titolo Sfioriamo, che trovate in tutti quanti i vari canali e anche live in copia fisica, quindi andate a cercarlo. Abbiamo già parlato di un tour, quindi si può trovare. Nicola, cosa c'è nel futuro di Camala?
3: Beh, sicuramente un nuovo disco ancora più impegnato, secondo, spero, perché sei il primo disco, alla fine lo fai uscire un po' anche in maniera, come, non mi viene il termine, un po'
2: improvvisa, così?
3: No, intendo, ma mi viene il termine, ma no.
2: Va bene, restiamo con il dubbio.
3: Questo non è possibile.
2: E quindi hai, cioè, ci sarà comunque la possibilità magari di sentire qualcosa di nuovo, anche perché ultimamente, specialmente nella musica, e diciamo i tempi della musica adesso sono molto veloci, si parla di singoli settimana dopo settimana, album che arrivano dopo aver pubblicato diciamo l'80% dei singoli, esatto, che contengono. Quindi da quel punto di vista è un po' un problema, tra virgolette, per chi come me ama magari rinchiudersi in studio e starci magari un anno, okay, e poi uscire tutto bello pronto, ecco. Nicola, un'altra domanda che ti volevo fare a proposito della musica, della velocità di Spotify e via dicendo: quanto sono importanti adesso e quanto fanno male i numeri?
3: Oh, è un disastro, siamo veramente in una... diventata una società talmente tanto veloce che ti frega veramente in un secondo. Cioè, anch'io purtroppo sono colpito, anche se cerco di non essere colpito dai numeri, a volte guardo, ma poi alla fine quanto valgono? Valgono...
2: Esatto, esatto. È una guerra che combattiamo tutti i giorni. Spero che qualcosa cambi, si vocifera che debbano togliere i plays su Spotify. Si vocifera, quindi diamo un po' più spazio. Esatto, vediamo un po'. Sarebbe top.
3: Però c'erano molti meno psicologi a lavoro.
2: Esattamente, non saremmo più tutti schiavi di questo algoritmo killer che ci perseguita. Bene, nuovo brano della playlist, l'ultimo brano della playlist della tua, di quello che suona nelle cuffie di Camala. Hai portato un brano di Di Martino. Perché Gusci Vuoti?
3: Perché Di Martino, come sempre, si dimostra incredibile a raccontare la vita normale di un uomo normale e le paranoie di un uomo normale in una maniera che solo lui sa fare.

0: prove.
1: Gusci vuoti di Martino per chiudere questa nuova puntata di Sala Prove. Io ringrazio tantissimo Nicola Ventura alias Kamala che è venuto a trovarci qua per portarci la sua musica. Chiaramente non ti faccio andare via perché abbiamo da fare ancora un brano che a cui tieni particolarmente, che si chiama Chiara Dice. Ce lo vuoi raccontare in qualche parola?
2: Chiara Dice parla di una persona che...
1: Che poi è bellissimo, scusa se ti ho interrotto, è bellissimo il fatto di... è una parola che si può scomporre tanto. Chi ha radice, chi ha radice.
2: È vero, non ci avevo pensato a questo. E comunque sì, parla fondamentalmente del fatto che non è importante quanto una persona, particolare una persona a cui vuoi bene, una persona importante, ti veda... grandioso, mettiamola
1: okay,
2: così,
1: okay.
2: E finché non ti ci senti tu, vale fino a pagina 2, quindi di questo parla, cioè.
1: Vabbè sì, è un concetto anche di autostima, no?
2: Sì, sì, sì, possono dirti tutti che sei fighissimo, però finché non ti ci senti...
1: Esatto, l'importante è comunque avere la consapevolezza di quello che si fa in ogni caso. Grazie mille Nicola per essere stato qua. Noi chiaramente vi lasciamo con l'esibizione appunto di Kamala con Chiara Dice. Noi ci rivediamo sempre la settimana prossima, sempre qui su Radiolina e Videolina. Io sono sempre Ruido. Bless.

0: Sono le 20 e 59 minuti.
1: Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifatta. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifatta.com.
2: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
4: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Da adulti non smettiamo di aver bisogno, smettiamo solo di essere visti. Molti adulti autistici oggi non trovano luoghi pensati per loro. Noi ne abbiamo creato uno. Con il tuo 5 per 1000 puoi aiutarci a farlo crescere. Dona il tuo 5 per 1000 ad A18 Fondazione per l'Autismo. Scopri di più su a18onlus.it.
7: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
8: Con l'Unione Sarda, lo speciale maturità. Una guida gratuita per affrontare gli esami di Stato. Novità, possibili tracce, consigli per lo studio e suggerimenti per gestire l'ansia da esame. Lunedì 15 giugno, in omaggio con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital.
9: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
4: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
5: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
6: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
7: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
8: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

come sei bella, più bella stasera, Mariu. Splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se avverso il destino domani sarà. Oggi ti

che una bella e maliarda sirena sei tu. So che si perde chi guarda quegli occhi tuoi blu, ma che importa se il mondo si burla di me? Meglio nel gorgo profondo, ma sempre

0: giugno. Il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
1: Giovedì 18 giugno, Cagliari si tinge di rosa. Alle 19.30 torna alla grande serata I Love Rosé a Palazzo d'Oglio. Cantine sarde d'eccellenza, street food gourmet, musica dal vivo e tutto il vino rosé che vuoi. Degusta i migliori vini rosati dell'isola, frizzanti, fermi e irresistibili. L'ingresso è libero e il ticket degustazione sarà disponibile direttamente all'ingresso. Indossa qualcosa di rosa e lasciati conquistare dalla Pink Night dell'estate. Palazzo d'Oglio, Cagliari. Info su @palazzodoglio e sui canali social ufficiali.
2: Il programma US per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale presenta Fare impresa nel cambiamento, un evento gratuito per imprenditori, manager e professionisti. Venerdì 19 giugno dalle 11 alle 13 vi aspettiamo al Museo Archeologico di Olbia in via Isola Peddone per un workshop esclusivo con la professoressa Marina Puricelli della SDA Bocconi School of Management e con l'imprenditore Sergio Zunchetto. Modera Emanuele Dessì. Scopri come passare dalla complessità alla semplicità. Per iscriverti, inviaci una mail a programmaus@unionesarda.it.

0: edizione delle 20:30 del telegiornale di Videolina. Vediamo subito i titoli del sommario. Domenica di incendi in Sardegna, emergenza da nord a sud, paura Nuraminis con il fuoco a minacciare il paese, due canadere in volo, fiamme vicino alle case anche a Sassari. Aeroporti ai privati, appare al decollo l'operazione con il nuovo manager della società che gestisce Cagliari Elmas, polemiche anche per il suo compenso, la CGIL si pensi ai lavoratori. Allarme trasporto merci, disagio e rabbia tra le aziende sarde per lo stop agli imbarchi da Olbia con il blocco anche di animali, un incubo, Coldiretti pronti ad azioni clamorose. Primo test per Punta Molentis con la nuova ordinanza meno restrittiva sulla presenza in spiaggia, il comune di Villasimius dopo il passo indietro migliorate le condizioni del sito. Dunque è stata una domenica di fuoco nell'isola con tanti interventi di Corpo Forestale, Vigili del Fuoco, Barracelli e volontari delle associazioni che fanno riferimento alla protezione civile. La situazione di maggiore allarme è Nuraminis, dove le fiamme sono arrivate a lambire il paese, minacciata la casa di riposo, in volo due Canadair provenienti da Ciampino. È stata una giornata infernale, ha detto il sindaco Stefano Anni. Paura anche a Villa Speciosa, l'ingresso del paese, anche in questo caso le fiamme si sono avvicinate alle abitazioni, roghi anche a Quartu, a Tuide e Monastir, un rogo di Vampata Siniscola, dove il corpo forestale è intervenuto con il supporto di due elicotteri provenienti dalle basi di Anela e Fenosu. A Sassari un incendio divampato nel quartiere di Sant'Orsola con le fiamme che hanno interessato un tratto esteso di vegetazione in via Spanusatta e il timore che il fuoco potesse arrivare fino alle case. Adesso parliamo del cambio al vertice della Sogair, la società che gestisce l'aeroporto di Cagliari Elmas. Arriva Riccardo Kusterman con un compenso triplicato rispetto ai predecessori. Sentiamo Massimiliano Reis.
1: Nella sofferta fase di transizione dell'aeroporto di Cagliari-Elmas si inserisce l'arrivo del nuovo amministratore delegato Riccardo Kusterman. È in via di chiusura la privatizzazione che dovrebbe essere completata entro il 2026. Non è un percorso pacifico, contrarietà è stata manifestata da più parti, hanno preso posizione nelle ultime settimane Confcooperative e CGL. Sta per arrivare F2I con un iter che è finito sotto la lente della Corte dei Conti. Ora affiora il caso del nuovo manager della Sogair a cui è affidata la gestione dello scalo di Cagliari Elmas con uno stipendio triplicato rispetto ai predecessori. Kusterman ha appena lasciato la SEA, la società che gestisce gli aeroporti di Linate e Malpensa. Ecco il quadro dei suoi compensi nel sito della società di gestione dello scalo cagliaritano. 150.000 euro per il 2026, anche se l'incarico è stato assunto all'inizio di questo mese di giugno. E la stessa cifra per il 2027. Altri 40.000 euro vengono riconosciuti al manager per il ruolo di amministratore di Sogair Security. Il raffronto con il predecessore Fabio Mereu, del quale Kusterman ha preso il posto.

0: agosto percepiva 65.000 euro. Il precedente AD di Sogar Security, Gianluigi Molinari, aveva un compenso di 25.000 euro lordi.
1: Abbiamo appreso dagli organi di stampa del cospicuo aumento degli stipendi dei manager del gruppo Sogar. Ecco, ci aspettiamo che entro un brevissimo tempo anche i lavoratori, che sono i veri artefici delle performance dell'aeroporto di Cagliari, possano avere un adeguato aumento salariale e un aumento dei primi di produttività.
2: Abbiamo scelto la strada di allearci con Aero Italia per supportarla dove magari non riusciva. Così il presidente di ITA, Sandro Pappalardo, in merito all'accordo con Aero Italia per l'offerta di voli in Sardegna. Non dico che andremo a coprire quelle rotte, ma faremo un'azione di sinergia, aggiunto, sottolineando di non poter fornire dettagli perché l'intesa è stata appena raggiunta. E come ogni estate si ripropone il problema della continuità nel trasporto delle merci, c'è l'allarme di Coldiretti che dice che i governi regionali e nazionali devono intervenire. Sentiamo Luca Neri.
3: Inaccettabile che ogni anno di questo periodo ci si ripresenti la problematica sui trasporti degli animali vivi e delle merci dalla Sardegna verso il continente.
4: Torna l'incubo della continuità territoriale delle merci, un nuovo blocco al trasferimento marittimo, triste abitudine da anni quando arriva l'estate. E l'allarme di Coldiretti è più ampio, torna l'anno passato vissuto tra i sacrifici degli allevatori per l'emergenza dermatite bovina. Ora che il periodo è particolarmente favorevole per il commercio dei bovini, una nuova tegola per il comparto.
5: Non è possibile che i nostri allevatori non possano essere competitivi perché manca la continuità territoriale delle merci in pieno in questo momento. Non è possibile che i nostri allevatori non abbiano le stesse possibilità di commercializzare i propri bovini come ce l'hanno tutto il resto d'Italia e ce l'ha tutta Europa. Chiediamo un intervento immediato, altrimenti faremo delle azioni clamorose.
3: Pretendiamo da parte del governo nazionale e regionale una risoluzione definitiva, perché abbiamo diritto a una continuità territoriale delle merci assicurata tutto l'anno, così come tutti i cittadini d'Italia.
2: E sentiamo le voci degli autotrasportatori dopo il blocco delle merci e delle navi merci a Dolbia. Il servizio di Graziano Cano.
6: Noi per mestiere ci occupiamo di trasportare sottoprodotti di origine animale e carcasse animali, compresa dermatite e lingua blu e qualsiasi altra epizoozia si presenti in Sardegna. Da 3 anni ormai, quando arriva giugno, per noi e quindi l'estate, diventa un incubo.
7: Niente navi merci a Olbia e non è una novità, con gli operatori costretti a viaggi con tempi molto più lunghi e spese molto più salate.
6: Da Cagliari i tempi di navigazione, quindi anche i costi, si quadruplicano. Ormai per noi è diventato insostenibile gestire questi costi e soprattutto è diventato insostenibile gestire i tempi di trasporto, che comunque sia non ci permettono di essere efficienti come siamo poi durante tutto il resto dell'anno.
7: Partire da Olbia o da Cagliari non è la stessa cosa, soprattutto come per i trasporti, per esempio degli animali vivi o abbattuti o morti per la dermatite bovina, che viaggiano tra l'altro in continente sotto scorta della polizia, con tempi precisi fino a Parma. In Sardegna infatti non c'è un centro smaltimento, da qui l'appello.
6: Chiediamo un intervento immediato da parte della regione o del ministero, non sappiamo ormai più a chi rivolgerci perché ci siamo rivolti a tutti, però non abbiamo ottenuto risposte da nessuno. Chiediamo che comunque venga risolto questo problema, che per noi sta diventando sempre più dannoso e ossessionante, non ci lascia vivere in serenità e non ci lascia lavorare in serenità.
2: Adesso parliamo di sanità con il caso dell'Oristanese, dove sono ormai oltre 50.000 i cittadini che non hanno il medico di famiglia. Mario Tasca.
8: Sono circa 50.000 in provincia di Oristano i cittadini ancora senza medico di famiglia, un vuoto che pesa sulla sanità territoriale e che l'ASL prova a tamponare richiamando in servizio anche i medici in pensione attraverso gli ASCOT, gli ambulatori straordinari di comunità territoriale. La delibera di emergenza firmata dalla direttrice generale Grazia Cattina parla di una situazione destinata a peggiorare entro la fine dell'anno, con nuovi pensionamenti già previsti. Infatti i bandi e le procedure di mobilità attuate nei mesi scorsi non hanno prodotto i risultati sperati, sono solo 4 i professionisti reclutati tra Laconi, Oristano e Bosa, il ministro della Salute Orazio Schillaci, nella sua ultima visita nell'isola, ha confermato l'obiettivo del governo di rendere operative le case di comunità, trovare un accordo con i medici di famiglia e operatori sanitari e utilizzare i 300 milioni destinati alle assunzioni. Risorse importanti, ma il nodo resta tutto nei territori disagiati, perché senza personale che sceglie di lavorare nell'oristanese, così come nel Sulcis, anche le nuove strutture sanitarie rischiano di restare solo contenitori vuoti. I migliaia di pazienti senza assistenza di base, l'affollamento nei pronto soccorso e gli ambulatori sotto pressione mostrano una medicina di prossimità che, ancor prima di essere riformata, deve essere garantita.
2: Navette da Nuoro ad Abbasanta per consentire di raggiungere la rete ferroviaria nazionale arriveranno a breve e non mancano le polemiche e le perplessità. Gianfranco Locci.
9: La richiesta che è stata fatta ad ANSE è di avere delle navette da Nuoro ad Abbasanta che sono proprio di prossima partenza, siamo visti proprio la settimana scorsa per capire il calendario, in coincidenza con l'orario dei treni.
10: Navette da Nuoro ad Abbasanta, marchiate ARST, per consentire anche ai nuoresi di assaporare in qualche modo l'ebbrezza di un treno nazionale. Arriveranno a breve, stando alle parole della governatrice Alessandra Todde. Il comitato Trenitalia Nuorese, da anni impegnato nella battaglia per dare al capoluogo Barbaricino una strada ferrata a scartamento ordinario, storce però il naso.
11: Mettere ora una navetta significherebbe veramente precludere qualsiasi possibilità di sogno ferroviario per Nuoro, anche perché si arriverebbe a Cagliari in 2 ore 45 2 ore 50 minuti.
12: Tutto ciò che elimina l'isolamento o riduce l'isolamento di questo territorio può andare bene se non diventa la vera strategia, perché ovviamente noi vorremmo che la ferrovia nazionale lambisse finalmente questo territorio.
10: Insomma, il sogno non cambia e la Nuoro Abbasanta. Dalla presidente della regione invece arrivano parole sull'attuale Nuoro Macomer.
9: Noi abbiamo chiesto ad ARST di poter ipotizzare anche una bretella da Borrole a Nuoro, proprio per fare in modo che ci possa comunque essere anche con mezzi regionali la possibilità di poter arrivare a Cagliari in 2 ore e un quarto.
11: La bretella non risolve il problema, perché lascia comunque in Nuoro a scartamento ridotto. Quindi noi ci aspettiamo che la regione vada avanti su quello che è un obiettivo che ha indicato nel piano regionale dei trasporti, cioè la Nuoro Abbasanta.
2: Il momento delle anticipazioni delle notizie che troverete sull'Unione Sarda con Michele Ruffi.
13: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano la sanità con l'emergenza nelle guardie mediche turistiche, un servizio a macchia di leopardo che non copre tutto il territorio dell'isola. Poi il nostro reportage da Punta Molentis, alle prese con le nuove restrizioni sugli ombrelloni. A Cagliari le piste ciclabili che continuano a far discutere e dividere la politica. Negli spettacoli iniziano le registrazioni dell'Isola dei Famosi con la quartese Serena Enardu. Infine nello sport, ovviamente grande spazio al Mondiale di calcio e poi il Cagliari con le prime mosse sul mercato. Insomma, tante notizie, vi aspettiamo in edicola o sull'app L'Unione Digital.
2: E domani in omaggio con l'Unione Sarda ci sarà un inserto speciale sulla maturità. Tra i servizi inseriti nelle 8 pagine dell'intervista a uno psicologo, a un dirigente scolastico, le ipotesi sulle tracce della prova di italiano, una dettagliata analisi delle novità previste per l'esame 2026, inoltre le testimonianze di 8 personaggi che dall'esame hanno poi spiccato il volo verso il successo. Obiettivo maturità domani con il giornale in edicola. Adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità.
14: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina Digital.
2: Primo vero test per Punta Molentis con la nuova ordinanza del comune di Villa Simius, meno restrittiva sulle presenze in spiaggia. Ai primi arrivi alle 8 del mattino con gli ingressi regolamentati, il provvedimento in vigore fino al 31 ottobre prevede che potranno esserci contemporaneamente 290 persone, 190 delle quali potranno accedere al compendio via terra e 100 via mare, esclusivamente attraverso gli operatori che fanno riferimento all'area marina protetta di Capo Carbonara. Ufficialmente il motivo che ha portato alla revisione dell'ordinanza del 5 giugno scorso è un parziale miglioramento delle condizioni del sito. Le nuove tecnologie al servizio dell'archeologia nella necropoli punica di Sant'Antioco, ce ne parla Alessandro Caltabiano.
15: Un incontro tra ricerca archeologica e tecnologie avanzatissime per proiettare nel futuro la valorizzazione del patrimonio storico europeo. Excalibur è un progetto di rilievo internazionale focalizzato in particolare sull'analisi e la documentazione di siti funerari, scavi archeologici, artefatti e resti umani.
16: Il CRS4 applicherà un'attività di ricerca per lo sviluppo di algoritmi, strumenti e tool tecnologici per la caratterizzazione della superficie di oggetti di beni culturali. Le tecniche su cui ci focalizzeremo saranno tecniche multiluce, chiamate così, perché sfruttano l'interazione di luce controllata con la superficie per estrarre una modellazione matematica non solo della geometria della superficie, ma anche della risposta ottica della superficie degli oggetti.
15: Un lavoro che rende possibile ricostruire un sito archeologico in versione digitale ad altissima precisione. Nello specifico, uno dei principali casi studio del progetto Excalibur è la cosiddetta tomba dell'Egizio, scoperta nel 2002 nella necropoli punica di Sant'Antioco e tuttora in fase di restauro.
17: Quello che poi i visitatori, la gente comune potrà vedere rispetto a questo progetto Excalibur sarà una restituzione innovativa della tomba dell'Egizio con tutto il racconto del rituale funerario punico che rappresenta, le pitture, l'altorilievo che decora il pilastro centrale della tomba per appunto la conservazione ma anche e soprattutto per la sua valorizzazione.
2: Da Villa Cidro, i progetti per salvare la lingua sarda, sentiamo Fausto Ru.
18: A Villa Cidro si è chiuso con grande partecipazione il convegno organizzato dall'Accademia De Susardo dedicato al futuro della lingua sarda nell'era digitale. Al centro del dibattito una sfida cruciale, valorizzare le varianti locali senza rinunciare a una norma scritta comune.
19: Il parlato deve restare così com'è, guai se si intervenisse sul parlato perché si tratterebbe di fare violenza alla lingua sarda. Mentre per lo scritto il discorso è diverso.
18: Il messaggio emerso dal convegno è chiaro. Il sardo può continuare a vivere con gli accenti e le sfumature di ogni territorio, ma per affrontare il futuro ha bisogno di una grammatica e di una scrittura condivisa.
20: Il sardo ha un'infinità di dialetti, di modi diversi di parlare però quella che è una lingua. Io faccio sempre l'esempio del toscano, che rispetto all'italiano è un dialetto. Allora, se il toscano pronuncia la hoja hola o la annuccia, cosa dovrebbe scrivere?
2: E adesso la musica, quella di Vasco Rossi. I suoi concerti in questo fine settimana hanno richiamato più di 80.000 persone ad Olbia. Gianpaolo Cucuru.
21: Una due giorni memorabile per Olbia e la Sardegna, culminata con un abbraccio lungo quanto la carriera dell'artista. Oltre 80.000 persone ad ascoltare le canzoni di Vasco Rossi. Nell'arena di zona industriale si sono ritrovati davvero tutti, giovani, anziani, piccoli, tra loro pure i figli dei concerti di Blasco, in cui è scoccato il grande amore e per l'isola chiusura.

0: grande ritorno economico, perché tante sono le persone che hanno scelto la città di Olbia per abbinare una mini vacanza al concerto di Vasco.
1: Vasco è sempre un'emozione, lui è la nostra vita.
2: Ci facciamo tutto il tour, comunque mettiamo i nostri risparmi da parte, le nostre ferie, per poi organizzare il tutto.

0: E migliaia di persone hanno affollato il centro di Assemini per un mare di musica. Sentiamo Luca Pinna.
1: Migliaia di persone hanno invaso il centro di Assemini per l'edizione 2026 di Un mare di musica, una delle manifestazioni più partecipate del panorama isolano. 12 palchi, 15 orchestre e band hanno accompagnato il pubblico in un viaggio attraverso 5 secoli di storia musicale. Momento clou della serata, il concerto delle vibrazioni, accolte da una folla entusiasta.
2: E c'è proprio di tutto, dalla musica classica al canto polifonico, per arrivare al blues, al jazz, al rock, all'hard rock, al pop fino ai giorni nostri.
1: A fare la differenza è stato ancora una volta il coinvolgimento dell'intera comunità. Negozi aperti sino a tarda notte, vetrine trasformate in piccoli palcoscenici dedicati alla musica e la partecipazione della parrocchia della Beata Vergine del Carmine, dove Don Emanuele Mameli ha ospitato la polifonica seminese, il coro Villa del Mas e l'organista Luca Cogoni.
2: La bellezza di questo evento la vediamo anche nel coinvolgimento di tutte le attività commerciali che hanno aderito molto molto volentieri. L'amministrazione comunale ugualmente sempre molto vicino, e allora questo evento è davvero da vivere con il massimo dell'entusiasmo.
1: Insomma, da Assemini ancora una volta le note hanno fatto da filo conduttore tra spettacolo, comunità e partecipazione.
0: Lasciamo la musica adesso per parlare di temi legati alla fede. Andiamo a Burcei con l'omaggio a Santa Barbara. Massimiliano Reis.
3: Barbara ci insegna che siamo chiamati veramente a perdere la testa per Gesù Cristo.
4: Beh, sicuramente consegnare i ragionamenti, come dicevo nell'omelia, che a volte sono fuorvianti e ci portano fuori strada, consegnare tutti i nostri ragionamenti spesso tortuosi a Gesù Cristo perché possiamo andare nella giusta direzione, che è quella della un po' di una morte quotidiana per poi risorgere ogni giorno col Signore.
5: Le parole del parroco di Burcei nell'omelia della messa celebrata nel sagrato della chiesa di Santa Barbara, nel giorno della festa dedicata alla martire cristiana, una festa proposta in diretta su Videolina, molto sentita dai fedeli per i quali la santa è una presenza rassicurante, punto di riferimento sicuro nella vita della comunità. Dopo la vestizione del simulacro custodito nella parrocchiale di Nostra Signora di Monserrato, la processione nelle vie del paese con gruppi folk arrivati da diversi comuni dell'isola, presente anche a Arzana con il gruppo Abba Frida, ma c'era tutta la Sardegna. La festa si conclude il prossimo 21 giugno grazie all'organizzazione del comitato formato da giovani del paese.
6: Il tutto viene reso bello da una festa come questa, piena di gente, con tante emozioni, tanti gruppi, tanti colori, una bella giornata. Quindi è il coronamento di un percorso bello, difficile, ma bello.
0: A Porto Torres la corsa all'anello è l'ultima iniziativa legata alla festa dei martiri turritani. Franco Ferrando.
7: Da qualche anno a Porto Torres uno degli eventi più attesi legato alle celebrazioni della festa per i martiri turritani è il palio di Sant'Ubainzu, patrocinato dal comune, riproposto grazie al lavoro dell'associazione Etnos nella pista di sabbia davanti alla torre aragonese che presto sarà oggetto di restauro. Tantissime persone hanno assistito alla sfilata di gruppi in abiti tradizionali, alle pariglie dei più piccoli e infine alla corsa all'anello.
8: Questa è la nona edizione, è legato dal 2013 ai festeggiamenti della Feltamanna, è diventato ormai è un appuntamento che i turritani e tutto il Nord Sardegna aspetta da tanto.
7: Importante il lavoro di ricerca e di recupero di tradizioni trascurate per decenni in una città legata all'economia del mare e alla più recente storia industriale.
8: Una tradizione secolare, semplicemente anche l'iconografia del santo protettore San Gavino, che appunto viene rappresentato come cavaliere. Ecco, queste manifestazioni, questi si svolgevano in concomitanza proprio delle celebrazioni religiose più importanti legate ai martiri turritani, ma anche alla Madonna degli Angeli, a Sant'Antonio e alla Consolata.
7: 21 i cavalli in gara nella corsa all'anello, vincitore Alessandro Piana di Ploaghe sul cavallo Temperino, seguito da Emilio Settembrini di Santa Maria Coghina su Clara d'Essena, terzo classificato Marco Pittui di Codrongiano su Ziu Brinca.
0: Notizia di calcio di eccellenza: sfuma il sogno dell'Ilva di tornare in Serie D dopo una sola stagione. Nello spareggio di ritorno i maddalenini sono stati sconfitti sul campo della Pietralunghese 3-1 il risultato finale dopo l'1-1 dell'andata. L'Ilva era andata in vantaggio dopo 13 minuti prima di subire la rimonta degli Umbri. E torna a Sassari in maglia Dinamo, uno dei protagonisti del triplete 2015. Si tratta del lungo Jeff Brooks, 38 anni. Brooks, statunitense di nascita, ha dal 2017 acquisito la cittadinanza italiana. Negli ultimi due anni ha giocato a Trieste. Per questa edizione è tutto, ci rivediamo alle 22:30. Grazie per averci seguito, buona serata.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
2: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
3: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
4: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello, aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
5: Con l'Unione Sarda lo speciale risparmiare. Nel prossimo numero, oro e gioielli. Cosa farne oggi? Quanto vale il tesoro nascosto nei tuoi cassetti? Tutto quello che c'è da sapere su valutazioni, diamanti e passaggi generazionali. Venerdì 19 giugno, in edicola e sulla app L'Unione Digital.
6: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
7: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
6: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. San Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
8: Sono le 21 e 58 minuti.
9: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
10: Allora passa da Cifadda. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
9: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
10: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com.
9: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
11: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
13: Fossi in te sarei nervoso.
12: Sette eredi.
14: Chi è il prossimo?
12: Una fortuna. Nessun testimone.
13: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
12: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
15: Sai come andrà a finire.
12: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
16: Quest'estate scopri come essere super.
17: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
18: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
19: Sei una piccola selvaggia, vero?
18: Non ci siamo ancora presentati.
16: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Sara di Luina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
21: Il Comitato Festeggiamenti Sant'Antonio 2026 di Sestu promuove l'evento Marco Carta in concerto. Domenica 14 giugno alle ore 22 a Sestu, in piazza Salvo d'Acquisto. Evento organizzato dall'Associazione Tantam di Sestu col contributo del Comune di Sestu e della Regione Autonoma della Sardegna ed in collaborazione con Parrocchia Nostra Signora delle Grazie, Associazione Ignoporino di Elmas e Art & Show SRL di Sestu. Direzione artistica Ignazio Perra, ingresso libero e gratuito.
14: Giovedì 18 giugno, Cagliari si tinge di rosa. Alle 19.30 torna alla grande serata I Love Rosé a Palazzo d'Oglio. Cantine sarde d'eccellenza, street food gourmet, musica dal vivo e tutto il vino rosé che vuoi. Degusta i migliori vini rosati dell'isola, frizzanti, fermi e irresistibili. L'ingresso è libero e il ticket degustazione sarà disponibile direttamente all'ingresso. Indossa qualcosa di rosa e lasciati conquistare dalla Pink Night dell'estate. Palazzo d'Oglio, Cagliari. Info su @palazzodoglio e sui canali social ufficiali.
15: A giugno il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
22: Con l'Unione Sarda, lo speciale maturità. Una guida gratuita per affrontare gli esami di Stato. Novità, possibili tracce, consigli per lo studio e suggerimenti per gestire l'ansia da esame. Lunedì 15 giugno, in omaggio con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital.

0: Un saluto a tutti, su Benegattau, su Benito Raus, a sudare i giornali de Sardegna 1. Poveri, questa edizione su TG Nostro, fu dato de politica regionale. Voi su consiglio de su palazzo, per via Roma, e straballo su Vunti Lentus, s'assemblea depri approvare su un'altra variazione del suo bilancio, su trintere su mese di gennaggio, su consiglio gli ha approvato se finanziare con questa protesta delle opposizioni che significa andare a dessaula via Bessia. Donna polemica de Pire Isparesi, questa sa maggioria gli hanno che via pronta a approvare, portare in aula un'altra manovrina de su verano, su Dina Impruso che arriverà ad essere avvertenze entrate, ma su verano è già spacciato, insistati questa manovrina de 750 milioni è stata approvata questa giunta tutta in sommersa aprile e passare in scommissione, ma tutto da fonte mettendo in aula questa caminera è stata ancora lunga. Su provvedimento gli lavori torrai in questa commissione bilancio proprio in questa gira che entrano, cioè si relega a questa questione energetica. Documenti, sa regioni, oltre agli interventi per giurare famiglie e aziende, sa che soffrinti, possa crescita del suo prezzo, del suo carburante. E ancora, c'è l'idea legata alle questioni di Sadassa aeroportuali, sa giunta da Oliri Segai, ma possi è riuscito. Invece, sa opposizione da Oliri Segai, per tutto sanno. Istica sa dessa Sardegna Punti Prenas, una percentuale del 90% di tutto s'acqua che ci vuole i cappi, punti in 1,5 miliardi de metro scubus, una cosa straordinaria de annos e annos. Istica sa 90 Prenas in questa maniera, sa questione così importante, poi sa gestione dell'acqua. Durante sa sozio su de messaios e pastori, si chiamano pensendi a sa stagioni de acqua e bintisesi. Tocca vai una programmazione in OA, nata rappresentanti si de sa sozio, su però che tutto si deve intervenire. Poi non ci fu lei, s'acqua a mare, come ti succede in esano spassato. Sierro e su verano, anti a regalare un sciacco manno e acqua e su gelo, ma non ha succede ogni anno. E starebbe dunque se a su momento deve pianificare, poi si deve riprogrammare proprio quando isdica se Monti Prenas 10. Nara Stefano Tars, che è il suo presidente regionale del Sassozio Confagricoltura. Se elemento strategico o su Benidori è si sainanta interconnessione intra isdicasa Nara Taras. Riqualificai e modernai tutta Sarrezza della distribuzione dell'acqua. Su che succede in su mondo, estensione si geopolitica, sa? Nara Battista Qualbo, che invece sa essere il suo presidente regionale del Col Diretti, si deve rifare con predica estera in porto umano produsi in noi, sa filiera agroalimentare, deve essere affortiata sempre de bruso. S'acqua in moi cesti, ma avarata situazioni difficili, segmenti gussa de Sannurra, in noi s'acqua non abbastara. Poi questa regione, Nara ancora Qualbo, toccherà vai opera sa de interconnessione e programmare simpreo dell'acqua, poi sa aziende sa de messaius e pastoris. Straballo su de pietà spacciai in Cira sa passara sa mai surtimo, con un paghicetto del retardo a capire temporalesi de Sierru, su cantieri Anas, poi vai su Monti Nou, in sa 131, in sa zona de Turalva e Stetio Zerrau. Straballo su viantare in portu, ma ti fatti inchietta in mera, amministratori locali e automobilisti. Tutte le macchine di fatti, di Pietra Vassai o Sabidda, di Turalva e Posta Provinciali numero 128, Sarruga, Caponeri in collegamento su Gocceno con un'altra Sabidda, di su Meilogo. In Moi, sa 131, esti oberta a Torre della Varte e del Satra, un cantiere da Nemmanco, manco male, nara proprio in Moi, che c'è sti sa stagione stadiali, nara su Sindico di Turalva per Palomula. Scariboffio, Torrai Grazia, sei tutto cittadino su Butteghierisi, antidento pazienza a mera e a ritornare grazie a Finza Sassanas, c'è stata sempre collaborazione nara su sindico sopra e costarono 1 milione di euro via niente sul programma dessa azienda posa manutenzioni dei sarrugas in sa regione nostra. Sa protesta a mano in tutta Italia del messaggio su de Sacol Diretti, su Drigo e Sollu, Gabbeniti, De Atras, Nazioni, si vanno in tarrisco azienda sa nostra. Sa concorrenza, nati messaggio su, non rispetta isa regola, sa nosu, nara Sacol Diretti, traballaus con materia prima de qualità di Artia, Is stipendios sono giustos e donaso garanzia de segurezza e straballarores. Poi is produttos che avvenenti da in forza invece, sapere che tutto le sono nordi, des Africa, des Europa orientali e des Asia pur, is controllos non si vanti proprio. I straballarores non ottenenti un contratto regolare, per lo questionai de sa qualità, de sa materia prima. Su problema narrasso col diretti, esti che sa produzione istrangia, gando a ribara in Italia da venditi commenti italiana. Dunque a mancanta scontrulloso. Poi questa regione, sacco diretti, ha deciso di protestare e decalare in prazza in ogni città italiana, in 13 città italiane. Su 70% del sollo, che si catra in bottegas e mercato, narra Antonello Fois, che fa parte dell'Accademia Olearia de Salighera, non rispetta i regole. Tocca la combatti tutto vari, si può offrire mai il gusto fenomeno. Zeus contra i trafficanti de trigo che veniti de Inforasa e contra solo che veniti de sul Nord Africa, Nara Battista Qualbu, presidente regionale de Saccol Diretti. Oleoso a rispetto per sua produzione sarda e italiana. Un quintale de trigo costa 19 euro, Nara Luca Sava, su direttori regionali de Col Diretti. 19 centesimo su ogni chilo, ma ogni consumatore pagherà 2 euro, 1 chilo di pasta e 13, 1 chilo di pani. Messaggio su nostro, su dunque, se punti svantaggiosi, poeta in altre nazioni, su prezzo, po' produsi, esti per sbascio. In arma tassa, esteti a firmare sa carta di Tortolino, un documento che esti satto de nascita, del suo coordinamento, de sa schinata terre della longevità. Hiroshi Toyama, esti rappresentante del Consiglio de Circa Yomitan in Giappone, Okinawa ha ripassato invasioni simmana, se stette sciusciara, naraisu, ma gli abitanti santi sempre vivio bene, in pari si facentano sepruso, nosu e sasardin sasimbillauso mera. Ha firmato in questa carta rappresentanti de sasardin, de Okinawa, de Nicoia e de Icaria. Savira Longa in Icaria, è una filosofia de vita, narra rappresentanti turistica o sa località di Greca, Angelichi Duca, non esiste il saus mera, donaso tempus e tottus, non è una medicina, Nara Duca, esti proprio una maniera de bivi, donia di 5 passos su meditazioni, dieta e una sonnighera avroso, puro in summeri. In summare de sa gallure si esperto su si studioso su punti traballenti su fondale con civoni aliga de mari sa chinata Posidonia e stessi interventi così importanti de tutto su Mediterraneo. A ghiai questa attività di e si sa fondazione One Ocean che da 3 anni su, è traballenti in gallura. Sa fondazione rispacciao già i 2 interventi su in un fondale in manno 1000 metri quadri su. Tanto vorrai come ti spiegherà Jan Packner che è sti su segretario generale de sa One Ocean Foundation, sa Posidonia Cavoneoso in 10 ettaro su succera, sa proprio CO2 su casucera una foresta manna 10 ettaro su. In pruso saliga del mari, esti fondamentali può avrì mai zondas all'estero, narra ancora Jan Packner, a partire un altro intervento, un traballo che si osfende in collaborazione con l'Università de Genova. A Barroso in Summari de Sagallura, in Saria Marina Protetta de Tavolara, Punta Coda Cavallo, si punti studenti, mammiferos, marinos, mannos, is studiosos, impari con is espertos, de sozio, simmi, punti traballenti, Summari intra Tavolara e Capocommino, sa zona esti suinata Canyon, a Sottemari, de Basada, una zona ricca a mera de cose pappai, come ti contara Pier Augusto Panzalis, che è il responsabile del Ufficio Ambienti dell'Area Marina. E questo progetto è collaborando con la Regione Vuro, il suo obiettivo è questi ragattai, si specie, che hanno civunti, da partire su mari, balenas, delfinus, tostoinus, e ho subito finza balenas, mannas, nara Luca Bittau, circa rori dessa socio simi sardina. Isi studioso su controllante, isi specie, avanti un censimento, tiranta fotografia savuro, che anche una borta in preda strumento, su, può ascoltare il sono su asute su mari. Quando i balenas si volete a cantare, è un spettacolo, mano di arero, su, nante isi studioso. Ocanuru Icnusa, s'azienda che ha produsit birra, est in prima linea pro sa rispetto de s'ambiente, impari con Lega Ambiente, una pariga mutualista sa sardus, antipromovio sa campagna che ha depire a cabai 10, ni manco si depesi buffai. Est un impegno condivido, come ti darà Daniele Gregorini, su direttore artistico dell'Urban Center, impari con artista sa famoso, come ti Marinetti, Stella Ziantoni e Sardo Mutto. Est un pregio, un orgoglio mannu, collaborare con Icnusa. Nara Gregorini, totus, si ostraballenti può imparare s'ambiente e su territorio. Una campagna che a Bali rimera, che a tenere una forza a manna, come ti narra Marta Battaglia, sa presidente del Sassozio Lega Ambiente, quando Siboneus a regoli buttelias a De Birdi e totus a Tralica, che ha recuperato in Savlaia, se os lassendi un usino vorti, narra ancora Battaglia, se os educendi picciocasa e picciocus, pregiara finzas a s'azienda. Paolo Ciccarelli, su direttori del suo birrificio Icnusa de Assemini, a ricordare che sa de tres iniziativas os ambienti, sbuttelis nosi depiti ghettai, narra isso sa campagna, estine in portu, bo sensibilizzare rotus, se os partiso de sa manifestazioni ateneica, e d'ogni anno sa cappio con sa sardigna e a Fortiendisi, narra ancora Ciccarelli. I spettaculus o cannovuru in sa Sardigna centrale sarà fatto su Sardinia Festival Teatro, a Pariceo della sua compagnia I Barbarici Ridicoli, come ti spiegherà Tino Belloni, sul direttore della sua compagnia, e se su festival le cose importanti del suo territorio poneos in pari otto biddas, vitticas e pitticheds a territorio se avunti ispopola in disi e noi estere in portumano, dunque fai cultura. Occano Nara Belloni si porta il suo teatro in Bauladu, in Ollasta, in Arizzo, in Orune e in Ortueriburu. Non si vagrano in manco su billetto, esti rotto a gratis in Nara Belloni. Si spettacolo si vuoti 30 setti, i scompangias avunti 13 arribanta de Atrasa Regione Buru. E a pursisi di ogni rappresentazione ci antessi sattobius intra attorisi e sububrico. Esti savanti più importanti, come ti narra Valentina Chironi, assessora della cultura del suo comune de Orani. Vuti momento su può atturare tutto varisi come momento su socialisi de importo, narra ancora Chironi, brusche tutto in bidasa pitticasa e pitticchedasa in noi residentesi, vuti brusche tutto becciasa e becciuso. Su titolo esti martires, un fumetto intra storia, vidi e tradizioni, il suo primo fumetto tutto dedicato ai martiri turritani, è stato presentato in Poltudorra, gli autori si fonte Antonello Luzzoni e Mario Fundoni, a entro c'è stato un iscritto de Giuseppe Piras, epigrafista, e si storia del Gavino, prodotto Gianno Mario, canti vive sul 200 a Pustri di Gesù Cristo, una virica a teneri a regine si vortisi in sa città di Turritana. Su momento sti nascita di un traballo de si studioso e scrittore del teatro Giampaolo Bazzoni, dos anos de traballo. Con isso narra Antonello Luzzoni e sti nascita s'idea de iscriri su soggetto erotto ed è du vorriai in un momento. Est un linguaggio diretto, narra Piras, un linguaggio che comprende in tirotto, se dunque se sul libro vorrei entrare in ogni domo. E sa domo di imprenta, esti JF Edizioni de Poltudorra, esti sa prima opera pubblicata. E us accabbau per gusto edizioni puro, si torno grazie a posa attenzione, si intendeusu, si bieusu, a essa edizioni chi bendri, un saluro e totus.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: A giugno, il comfort firmato Diva Salotti è a metà prezzo. Oltre 500 divani di qualità, 100% made in Italy, tutti in pronta consegna, scontati del 50%. Ti aspettiamo a Sestu, fronte Pittarello. Aperti anche la domenica. Diva Salotti, specialisti in comfort e qualità.
3: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
4: sa radiolina. I sonus de sa terra nostra.
5: Die de Airu che stiamo per ascoltare da Emanuele Grau è l'elaborazione di uno tra i più tragici e noti brani del repertorio gregoriano. Risale al XIII secolo ed è attribuito al beato Tommaso da Celano.

0: ascoltato Emanuele Garau, accompagnato da Valentino Serra alla chitarra, con Mattia Murru alla percussione e bortone e Pierpaolo Cardia all'organo.
1: Maria Giovanna Cherchi alterna sardo e italiano in Chelos de Oriente, un brano scritto per lei da Gino Marielli dei Tazenda e inserito nell'album Deo e Tue del 2011. Per la cantante bolotanese è un inno alla bellezza della nostra isola e all'amore. Ascoltiamola.

0: Abbiamo ascoltato Kelos de Oriente, proposta da Maria Giovanna Cherchi in una puntata del 2011 di Anni Nora.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Uno dei motivi più popolari di Maria Carta è senz'altro la corsicana. Qui ascoltiamo l'interpretazione da lei resa nel suo programma televisivo Album del 1984.

0: La Corsicana, eseguita da Maria Carta con i suoi chitarristi Lorenzo Pietrandrea e Franco Giuffrida.
1: Sono le 22 e 28 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
4: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
5: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
6: Da per dormire acquisti ora e paghi da settembre. Troverai soluzioni freschissime per camere ragazzi, case vacanze e rinnovi estivi. Scopri letto Honduras e materasso Memory Up o letto Bahamas e materasso Memory Active Plus. Per dormire, design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 28 giugno.
8: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
9: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
10: Al repertorio religioso Elena Ledda ha dedicato un bellissimo album, Cantende.

0: Erano i Sonos con Elena Ledda al Dromos Festival di Oristano nel 1999. Il brano si intitolava Preghiera.
1: Giovanissima voce quella di Marta Manei, nata e cresciuta a Oristano ma con origini tra Ula Tirso e Teti. A 15 anni inizia a scrivere le sue prime canzoni e a esibirsi in pubblico. Nel 2021 registra il suo primo singolo, con il quale ha vinto il premio ICNUSA per il miglior testo al Radiolina Contest. Questa che ascoltiamo si intitola Riflesso.

0: vedrò.
1: Ancora una proposta del programma Sala Prove, in onda su Radiolina nel 2023. È stata ospite della trasmissione anche Marta Money, che abbiamo ascoltato in Riflesso.
2: Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra. Fizzos è il titolo di un brano dei Karma, il gruppo che fa capo al chitarrista Davide Guiso e alla cantante Francesca Lai. Sono loro stessi a firmare la canzone dedicata a tutti i figli di Sardegna e a coloro che la amano. Il videoclip che stiamo per vedere è stato girato a Galtellì con la partecipazione di ragazzi che indossano gli abiti della tradizione e di due anziani del paese.

0: Mauro Tore al basso e Simone Floris alla batteria completavano la formazione dei Karma, che in questo brano, Fizzos, si sono avvalsi anche degli apporti di Giacomo Verdeu all'organetto e Luca Desogos alle launeddas e solitto.
1: Nel 2011 Cecilia Concas ha inciso il suo terzo disco dal titolo Balla. Tra le sue 8 tracce compare anche questa Sascomares, un quadretto sui pettegolezzi delle donne nei paesi dell'isola, cui si aggiungono però anche gli uomini.

0: Era Sascumares, brano che invitava al ballo ed ascoltato dalla voce di Cecilia Concas, da una sua partecipazione ad Anni Nora nel 2013.
1: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
2: Ufficio cosa smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
5: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
7: San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
8: Ascoltiamo il cantante sassarese Enzo Mugoni in Istellas, brano che compare nel suo album Sciardana, pubblicato nel 2015.

0: Abbiamo ascoltato Enzo Mugoni nel brano I Stellas, di cui elaborò una nuova versione coinvolgendovi Don Bachi.
1: Uno straordinario incontro nel 2004 tra il duo Pugioni e il coro Su Nugoresu, diretto dal compianto Tonino Puddu, danno vita insieme a un emozionante brano, Frades Sardos, su testo della stessa Anna Maria Pugioni. Lo ascoltiamo.

Abbiamo ascoltato Frades Sardos, brano originariamente inserito nel disco Trattas Live del duo Pugioni, qui ripreso da una puntata di Anni Nora nel 2012.

0: Sono le 23:00.
1: Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifad. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifadda.com.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Classicamente.

0: Sono le 23 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e 6 minuti.
2: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
3: Allora passa da Cifada. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
2: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
3: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a Gratta e Vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifada o visita cifada.com.
2: Cifada, il brico 100% Sardegna.
4: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
5: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.

Saluta a tutti de Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di a sese quattro di a mengiano, a squattro e quattro di a postibrangio e a dieci e quattro di a sunotti. E su domenico a mesudì puro, in sa radiolina.

0: È mezzanotte e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Ina, vediamo subito i titoli del sommario. Domenica di incendi in Sardegna, emergenze da nord a sud, paura Nuraminis con il fuoco che ha minacciato il paese, due cadere in volo, fiamme vicino alle case anche a Sassari. Aeroporti ai privati, appare al decollo l'operazione con il nuovo manager della società che gestisce a Cagliari Elmas, polemiche anche per il suo compenso, la CGIL si pensi ai lavoratori. Allarme trasporto merci, disagio e rabbia tra le aziende sarde per lo stop agli imbarghi da Olbia, con il blocco anche di animali, un incubo, Coldiretti pronti ad azioni clamorose. Primo test per Punta Molentis con la nuova ordinanza meno restrittiva sulle presenze in spiaggia al comune di Villa Simius, e dopo il passo indietro migliorate le condizioni del sito. Dunque una domenica di fuoco un po' in tutta l'isola, con tanti interventi, corpo forestale, vigili del fuoco, barracelli, volontari delle associazioni che fanno riferimento alla protezione civile. La situazione maggiore allarme a Nuraminis, dove le fiamme sono arrivate a lambire il paese, minacciata la casa di riposo, in volo due Canadair provenienti a Ciampino, due elicotteri, in cenere circa 1000 ettari di territorio. È stata una giornata infernale, ha detto il sindaco Stefano Anni, paura anche a Villa Speciosa, ingresso del paese, anche in questo caso le fiamme si sono avvicinate alle abitazioni. Un rogo è divampato a Siniscola, dove il corpo forestale è intervenuto con il supporto di due elicotteri provenienti dalle basi di Anela e Fenoso. A Sassari un incendio è divampato nel quartiere di Sant'Orsola, con le fiamme che hanno interessato un tratto esteso di vegetazione, il timore che il fuoco potesse arrivare fino alle case. Roghi anche a Quartu, Tuili, Monastir e Bonnanaro. Adesso parliamo del cambio di vertice della Sogaire, la società che gestisce l'aeroporto di Cagliari Elmas. Arriva Riccardo Kusterman con un compenso triplicato rispetto a chi lo ha preceduto. Sentiamo Massimiliano Reis.
1: Nella sofferta fase di transizione dell'aeroporto di Cagliari-Elmas si inserisce l'arrivo del nuovo amministratore delegato Riccardo Kusterman. È in via di chiusura la privatizzazione, che dovrebbe essere completata entro il 2026. Non è un percorso pacifico, contrarietà è stata manifestata da più parti, hanno preso posizione nelle ultime settimane

0: Bergman ha preso il posto percepiva 65.000 euro. Il precedente AD di Soga Air Security, Gianluigi Molinari, aveva un compenso di 25.000 euro lordi.
1: Abbiamo appreso dagli organi di stampa del cospicuo aumento degli stipendi dei manager del gruppo Sogar. Ecco, ci auspichiamo che entro un brevissimo tempo anche i lavoratori, che sono i veri artefici delle performance dell'aeroporto di Cagliari, possano avere un adeguato aumento salariale e un aumento dei primi di produttività.
2: Abbiamo scelto la strada di allearci con Air Italia per supportarla dove magari non riusciva, così il presidente di ITA, Sandro Pappalardo, in merito all'accordo con Air Italia per l'offerta di voli in Sardegna. Non dico che andremo a coprire quelle rotte, ma faremo un'azione di sinergia, aggiunto, sottolineando di non poter fornire dettagli perché l'intesa è stata appena raggiunta. E adesso invece il tema della continuità nel trasporto merci, ci sono problemi anche quest'anno col diretti, dice ai governi regionali e nazionali che bisogna intervenire, ci racconta tutto Luca Neri.
3: Inaccettabile che ogni anno di questo periodo ci si ripresenti la problematica sui trasporti degli animali vivi e delle merci dalla Sardegna verso il continente.
4: Torna l'incubo della continuità territoriale delle merci, un nuovo blocco al trasferimento marittimo, triste abitudine da anni quando arriva l'estate. E l'allarme di Coldiretti è più ampio, torna l'anno passato, vissuto tra i sacrifici degli allevatori per l'emergenza dermatite bovina. Ora che il periodo è particolarmente favorevole per il commercio dei bovini, una nuova tegola per il comparto.
5: Non è possibile che i nostri allevatori non possano essere competitivi perché manca la continuità territoriale delle merci in pieno in questo momento. Non è possibile che i nostri allevatori non abbiano le stesse possibilità di commercializzare i propri bovini come ce l'hanno tutto il resto d'Italia e ce l'ha tutta Europa. Chiediamo un intervento immediato, altrimenti faremo delle azioni clamorose.
3: Pretendiamo da parte del governo nazionale e regionale una risoluzione definitiva, perché abbiamo diritto a una continuità territoriale delle merci assicurata tutto l'anno, così come tutti i cittadini d'Italia.
2: Adesso sentiamo le voci degli autotrasportatori dopo il blocco delle nave merci ad Olbia, il servizio di Graziano Cano.
6: Noi per mestiere ci occupiamo di trasportare sottoprodotti di origine animale e carcasse animali, compresa dermatite e lingua blu e qualsiasi altra epizoozia si presenti in Sardegna. Da 3 anni ormai, quando arriva giugno, per noi e quindi l'estate, diventa un incubo.
7: Niente navi merci a Olbia e non è una novità, con gli operatori costretti a viaggi con tempi molto più lunghi e spese molto più salate.
6: Da Cagliari i tempi di navigazione, quindi anche i costi, si quadruplicano. Ormai per noi è diventato insostenibile gestire questi costi e soprattutto è diventato insostenibile gestire i tempi di trasporto, che comunque sia non ci permettono di essere efficienti come siamo poi durante tutto il resto dell'anno.
7: Partire da Olbia o da Cagliari non è la stessa cosa, soprattutto come per i trasporti, per esempio degli animali vivi o abbattuti o morti per la dermatite bovina, che viaggiano tra l'altro in continente sotto scorta della polizia, con tempi precisi fino a Parma. In Sardegna infatti non c'è un centro smaltimento, da qui l'appello.
6: Chiediamo un intervento immediato da parte della regione o del ministero, non sappiamo ormai più a chi rivolgerci perché ci siamo rivolti a tutti, però non abbiamo ottenuto risposte da nessuno. Chiediamo che comunque venga risolto questo problema, che per noi sta diventando sempre più dannoso e ossessionante. Non ci lascia vivere in serenità e non ci lascia lavorare in serenità.
2: Parliamo adesso di sanità con l'emergenza nell'Oristanese, dove oltre 50.000 cittadini non hanno il medico di famiglia. Mario Tasca.
8: Sono circa 50.000 in provincia di Oristano i cittadini ancora senza medico di famiglia, un vuoto che pesa sulla sanità territoriale e che l'ASL prova a tamponare richiamando in servizio anche i medici in pensione attraverso gli ASCOT, gli ambulatori straordinari di comunità territoriale. La delibera di emergenza firmata dalla direttrice generale Grazia Cattina parla di una situazione destinata a peggiorare entro la fine dell'anno, con nuovi pensionamenti già previsti. Infatti i bandi e le procedure di mobilità attuate nei mesi scorsi non hanno prodotto i risultati sperati, sono solo 4 i professionisti reclutati tra Laconi, Oristano e Bosa. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, nella sua ultima visita nell'isola,

0: confermato l'obiettivo del governo di rendere operative le case di comunità, trovare un accordo con i medici di famiglia e operatori sanitari e utilizzare i 300 milioni destinati alle assunzioni. Risorse importanti, ma il nodo resta tutto nei territori disagiati, perché senza personale che sceglie di lavorare nell'Oristanese, così come nel Sulcis, anche le nuove strutture sanitarie rischiano di restare solo contenitori vuoti. I migliaia di pazienti senza assistenza di base, l'affollamento nei pronto soccorso e gli ambulatori sotto pressione mostrano una medicina di prossimità che, ancor prima di essere riformata, deve essere garantita.
1: Navette da Nuoro ad Abasanta per consentire di raggiungere la rete ferroviaria nazionale a breve arriveranno, non mancano però le polemiche e le perplessità. Sentiamo Gianfranco Rocci.
2: La richiesta che è stata fatta ad ANSE è di avere delle navette da Nuoro ad Abasanta che sono proprio di prossima partenza, siamo visti proprio la settimana scorsa per capire il calendario, in coincidenza con l'orario dei treni.
3: Navette da Nuoro ad Abasanta, marchiate ARST, per consentire anche ai nuoresi di assaporare in qualche modo l'ebbrezza di un treno nazionale. Arriveranno a breve, stando alle parole della governatrice Alessandra Todde. Il Comitato Trenitalia Nuorese, da anni impegnato nella battaglia per dare al capoluogo Barbaricino una strada ferrata a scartamento ordinario, storce però il naso.
4: Mettere ora una navetta significherebbe veramente precludere qualsiasi possibilità di sogno ferroviario per Nuoro, anche perché si arriverebbe a Cagliari in 2 ore 45 minuti.
5: Tutto ciò che elimina l'isolamento o riduce l'isolamento di questo territorio può andare bene se non diventa la vera strategia, perché ovviamente noi vorremmo che la ferrovia nazionale lambisse finalmente questo territorio.
3: Insomma, il sogno non cambia e la Nuora Basanta. Dalla presidente della regione invece arrivano parole sull'attuale Nuoro. Roma Comerra.
2: Noi abbiamo chiesto ad ARST di poter ipotizzare anche una bretella da Borrole a Nuoro, proprio per fare in modo che ci possa comunque essere anche con mezzi regionali la possibilità di poter arrivare a Cagliari in 2 ore e un quarto.
4: La bretella non risolve il problema, perché lascia comunque in Nuoro a scartamento ridotto. Quindi noi ci aspettiamo che la regione vada avanti su quello che è un obiettivo che ha indicato nel piano regionale dei trasporti, cioè la Nuoro Basanta.
1: È il momento delle anticipazioni delle notizie dell'Unione Sarda con Michele Ruffi.
6: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano la sanità con l'emergenza nelle guardie mediche turistiche, un servizio a macchia di leopardo che non copre tutto il territorio dell'isola. Poi il nostro reportage da Punta Molentis, alle prese con le nuove restrizioni sugli ombrelloni. A Cagliari le piste ciclabili che continuano a far discutere e dividere la politica. Negli spettacoli iniziano le registrazioni dell'Isola dei Famosi con la quartese Serena Enardu. Infine nello sport, ovviamente grande spazio al Mondiale di Calcio e poi il Cagliari con le prime mosse sul mercato. Insomma, tante notizie, vi aspettiamo in edicola o sull'app L'Unione Digital.
1: Sempre domani in omaggio con l'Unione Sarda c'è un inserto speciale sulla maturità. Tra i servizi inseriti nelle autopagine, le interviste a uno psicologo, a un dirigente scolastico, le ipotesi sulle tracce della prova d'italiano, una dettagliata analisi delle novità previste per l'esame 2026. Inoltre le testimonianze di 8 personaggi che dall'esame hanno poi spiccato il volo verso il successo. Ci fermiamo adesso, c'è la pubblicità.
7: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
1: Vero test per Punta Molentis con la nuova ordinanza del comune di Villa Simius e meno restrittiva sulle presenze in spiaggia. I primi arrivi al mattino con gli ingressi regolamentati. Il provvedimento in vigore fino al 31 ottobre prevede che potranno esserci contemporaneamente 290 persone, 190 delle quali potranno accedere al compendio via terra, 100 via mare, esclusivamente attraverso gli operatori che fanno riferimento all'area marina protetta di Capo Carbonara. Ufficialmente motivo che ha portato a revisione dell'ordinanza del 5 giugno scorso e un parziale miglioramento delle condizioni del sito. A Sant'Antioco le nuove tecnologie al servizio dell'archeologia, ce ne parla Alessandro Caltabiano.
8: Un incontro tra ricerca archeologica e tecnologie avanzatissime per proiettare nel futuro la valorizzazione del patrimonio storico europeo. Excalibur è un progetto di rilievo internazionale focalizzato in particolare sull'analisi e la documentazione di siti funerari, scavi archeologici, artefatti e resti umani.
9: Il CRS4 applicherà un'attività di ricerca per lo sviluppo di algoritmi, strumenti e tool tecnologici per la caratterizzazione della superficie di oggetti di beni culturali. Le tecniche su cui ci focalizzeremo saranno tecniche multiluce, chiamate così, perché sfruttano l'interazione di luce controllata con la superficie per estrarre una modellazione matematica non solo della geometria della superficie, ma anche della risposta ottica della superficie degli oggetti.
8: Un lavoro che rende possibile ricostruire un sito archeologico in versione digitale ad altissima precisione. Nello specifico, uno dei principali casi studio del progetto Excalibur è la cosiddetta tomba dell'Egizio, scoperta nel 2002 nella necropoli punica di Sant'Antioco e tuttora in fase di restauro.
10: Quello che poi i visitatori, la gente comune potrà vedere rispetto a questo progetto Excalibur sarà una restituzione innovativa della tomba dell'Egizio con tutto il racconto del rituale funerario punico che rappresenta, le pitture, l'altorilievo che decora il pilastro centrale della tomba per appunto la conservazione ma anche e soprattutto per la sua valorizzazione.
1: Da Villa Cidro, un progetto per salvare la lingua sarda, sentiamo Fausto Ru.
11: A Villa Cidro si è chiuso con grande partecipazione il convegno organizzato dall'Accademia De Susardo dedicato al futuro della lingua sarda nell'era digitale. Al centro del dibattito una sfida cruciale, valorizzare le varianti locali senza rinunciare a una norma scritta comune.
12: Il parlato deve restare così com'è, guai se si intervenisse sul parlato perché si tratterebbe di fare violenza alla lingua sarda. Mentre per lo scritto il discorso è diverso.
11: Il messaggio emerso dal convegno è chiaro: il sardo può continuare a vivere con gli accenti e le sfumature di ogni territorio, ma per affrontare il futuro ha bisogno di una grammatica e di una scrittura condivisa.
13: Il sardo ha un'infinità di dialetti, di modi diversi di parlare però quella che è una lingua. Io faccio sempre l'esempio del toscano, che rispetto all'italiano è un dialetto. Allora, se il toscano pronuncia la hoja hola o la annuccia, cosa dovrebbe scrivere?
1: Un fine settimana a Olbia all'insegna della musica di Vasco Rossi, più di 80.000 persone per i suoi due concerti. Sentiamo Gianpaolo Cuccuru.
14: Una due giorni memorabile per Olbia la Sardegna, culminata con un abbraccio lungo quanto la carriera dell'artista. Oltre 80.000 persone ad ascoltare le canzoni di Vasco Rossi. Nell'arena di zona industriale si sono ritrovati davvero tutti, giovani, anziani, piccoli, tra loro pure i figli dei concerti di Blasco, in cui è scoccato il grande amore e per l'isola chiusura.

0: grande ritorno economico, perché tante sono le persone che hanno scelto la città di Olbia per abbinare una mini vacanza al concerto di Vasco.
1: Vasco è sempre un'emozione, lui è la nostra vita.
2: Ci facciamo tutto il tour, comunque mettiamo i nostri risparmi da parte, le nostre ferie, per poi organizzare il tutto.

0: Ad Assemini invece un mare di musica con tante iniziative, sentiamo Luca Penna.
1: Migliaia di persone hanno invaso il centro di Assemini per l'edizione 2026 di Un mare di musica, una delle manifestazioni più partecipate del panorama isolano. 12 palchi, 15 orchestre e band hanno accompagnato il pubblico in un viaggio attraverso 5 secoli di storia musicale. Momento clou della serata, il concerto delle vibrazioni, accolte da una folla entusiasta.
2: E c'è proprio di tutto, dalla musica classica al canto polifonico, per arrivare al blues, al jazz, al rock, all'hard rock, al pop fino ai giorni nostri.
1: A fare la differenza è stato ancora una volta il coinvolgimento dell'intera comunità. Negozi aperti sino a tarda notte, vetrine trasformate in piccoli palcoscenici dedicati alla musica e la partecipazione della parrocchia della Beata Vergine del Carmine, dove Don Emanuele Mameli ha ospitato la polifonica seminese, il coro Villa del Mas e l'organista Luca Cogoni.
2: La bellezza di questo evento la vediamo anche nel coinvolgimento di tutte le attività commerciali che hanno aderito molto molto volentieri. L'amministrazione comunale ugualmente sempre molto vicino, e allora questo evento è davvero da vivere con il massimo dell'entusiasmo.
1: Insomma, da Assemini ancora una volta le note hanno fatto da filo conduttore tra spettacolo, comunità e partecipazione.
0: Lasciamo la musica con i temi legati invece alla fede e l'omaggio a Santa Barbara a Burcei. Massimiliano Reis.
3: Barbara ci insegna che siamo chiamati veramente a perdere la testa per Gesù Cristo.
4: Beh, sicuramente consegnare i ragionamenti, come dicevo nell'omelia, che a volte sono fuorvianti e ci portano fuori strada, consegnare tutti i nostri ragionamenti spesso tortuosi a Gesù Cristo perché possiamo andare nella giusta direzione, che è quella della un po' di una morte quotidiana per poi risorgere ogni giorno col Signore.
5: Le parole del parroco di Burcei nell'omelia della messa celebrata nel sagrato della chiesa di Santa Barbara, nel giorno della festa dedicata alla martire cristiana, una festa proposta in diretta su Videolina, molto sentita dai fedeli per i quali la santa è una presenza rassicurante, punto di riferimento sicuro nella vita della comunità. Dopo la vestizione del simulacro custodito nella parrocchiale di Nostra Signora di Monserrato, la processione nelle vie del paese con gruppi folk arrivati da diversi comuni dell'isola, presente anche a Arzana con il gruppo Abba Frida, ma c'era tutta la Sardegna. La festa si conclude il prossimo 21 giugno grazie all'organizzazione del comitato formato da giovani del paese.
6: Il tutto viene reso bello da una festa come questa, piena di gente, con tante emozioni, tanti gruppi, tanti colori, una bella giornata. Quindi è il coronamento di un percorso bello, difficile, ma bello.
0: A Porto Torres invece la corsa all'anello è l'ultima iniziativa della festa per i martiri turretani. Franco Ferrando.
7: Da qualche anno a Porto Torres uno degli eventi più attesi legato alle celebrazioni della festa per i martiri turritani è il palio di Sant'Ubainzu, patrocinato dal comune, riproposto grazie al lavoro dell'associazione Etnos nella pista di sabbia davanti alla torre aragonese che presto sarà oggetto di restauro. Tantissime persone hanno assistito alla sfilata di gruppi in abiti tradizionali, alle pariglie dei più piccoli e infine alla corsa all'anello.
8: Questa è la nona edizione, è legato dal 2013 ai festeggiamenti della Feltamanna, è diventato ormai è un appuntamento che i turritani e tutto il Nord Sardegna aspetta da tanto.
7: Importante il lavoro di ricerca e di recupero di tradizioni trascurate per decenni in una città legata all'economia del mare e alla più recente storia industriale.
8: Una tradizione secolare, semplicemente anche l'iconografia del santo protettore San Gavino, che appunto viene rappresentato come cavaliere. Ecco, queste manifestazioni, questi si svolgevano in concomitanza proprio delle celebrazioni religiose più importanti legate ai martiri turritani, ma anche alla Madonna degli Angeli, a Sant'Antonio e alla Consolata.
7: 21 i cavalli in gara nella corsa all'anello, vincitore Alessandro Piana di Ploaghe sul cavallo Temperino, seguito da Emilio Setembrini di Santa Maria Coghinas su Clara Dessena, terzo classificato Marco Pittui di Codrongiano su Ziu Brinca.
0: Notizia di calcio di eccellenza: suma il sogno dell'Ilva di tornare in Serie D dopo una sola stagione. Nello spareggio di ritorno i maddalenini sono stati sconfitti sul campo del Pietralunghese, 3-1 il risultato finale dopo l'1-1 dell'andata. Ilva che era andata in vantaggio dopo 13 minuti prima di subire poi la rimonta degli Umbri. E torna a Sassari in maglia Dinamo, uno dei protagonisti del triplete 2015. Si tratta del lungo Jeff Brooks, 38 anni, Brooks statunitense di nascita, ha dal 2017 acquisito la cittadinanza italiana, negli ultimi 2 anni ha giocato a Trieste. L'ultima notizia è il nostro

0: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
0: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. Sa Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
2: Beppe Dettori e l'arpista comasco Raul Moretti hanno dato vita a un sodalizio artistico dal 2013 dopo l'uscita del cantante stintinese da Itazenda. Su disco hanno documentato un repertorio estremamente variegato che ha toccato anche brani di carattere religioso. Così rileggono il classico Deus ti salvet Maria.

0: Abbiamo ascoltato Beppe De Tori e Raul Moretti nella loro personale rivisitazione del Deus ti salvet Maria.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
2: Arredare casa è più semplice se al trasporto e al montaggio ci pensa Cifad. Fino al 28 giugno, con almeno 500 euro di spesa su tutto l'arredo interno, trasporto e montaggio sono gratis. Tu scegli mobili e soluzioni per i tuoi spazi, al resto pensiamo noi. Promo valida su arredo interno in pronta consegna solo per acquisti in negozio, articoli in offerta esclusi. Condizioni e regolamento su cifad.com.
3: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

0: Un saluto a tutti, su Benegattau, su Benitorrao, a su tre giornali de Sardegna 1. Poveri edizione, questa edizione del TG Nostro, fu dato de politica regionale. Voi su consiglio de su palazzo, per via Roma, e straballo su Vunti Lentus, s'assemblea Depri approvai su una variazione del suo bilancio, su 30 del suo mese di gennaio, su consiglio gli approvai su finanziari con la protesta delle opposizioni che si deve andare a dessaula, via Bessia. Donna polemica de Pirei Sparesi, questa sa maggioria gli hanno che via pronta a approvai, portare in aula su una manovrina de su verano, su dinà in pruso che arriverà de sa vertenza entrate, ma su verano è già spacciato, senso insistati sa manovrina de 750 milioni è stati approvare de sa giunta todo in su mese aprile e passare in scomissione, ma totus da fonte mettendi in aula sa caminera è sti ancora longa su provvedimento gli lavori torrai in sa commissione bilancio, proprio in sa gira che entrano, cioè si rallega questa questione energetica, documenti, sa regioni, oltre interveni per giurare famiglie e aziende, sa che soffrinti, possa crescita del suo prezzo, del suo carburante. E ancora, c'è l'idea legata alle questioni di Sadassa aeroportuali, si è aggiunta da Oliri Segai, ma poi si è riuscito. Invece, la sua posizione da Oliri Segai, tutto sanno. Istica sa de sa Sardegna Punti Prenas, una percentuale del 90% di tutto s'acqua che ci vuole i capi, punti in 1,5 miliardi de metros cubus, una cosa straordinaria de annos e annos. Istica sa 90 Prenas in questa maniera, sa questione così importante, poi sa gestione dell'acqua. Durante sa sozio su de messaios e pastori, si chiamano pensendi a sa stagioni de acqua e bintisesi, tocca vai una programmazione in Noa, nanta rappresentanti si desassozio, su però che tutto si deve intervenire, poi non ci fu lei s'acqua a mare, come ti succede in esano spassato. Sierro e Suberano, anti a regalare un sciacco manno e acqua e su gelo, ma non ha succede ogni anno. E starebbe dunque se a su momento deve pianificare, poi si deve riprogrammare proprio quando isdica se Monti Brennens, 10, nara Stefano Tars, che è il suo presidente regionale del Sassozio Confagricoltura. Se elemento strategico su Benidori è si sainanta interconnessione intra isdica se nara Taras. Riqualificai e modernai tutta Sarrezza della distribuzione dell'acqua. Su che succede in su mondo, estensione si geopolitica, politica, Nara Battista Qualbo, che invece è il presidente regionale del Saccol Diretti, si deve rifare con predica estera in porto umano produsi in noi, sa filiera agroalimentare, deve essi affortiare sempre de bruso. S'acqua in moi cesti, ma avarata situazioni difficili, segmenti gussa de Sannurra, in noi s'acqua non abbastara. Poi questa regione, Nara ancora Qualbo, toccherà vai opera sa de interconnessioni e programmare sin preo de s'acqua, poi sa aziende sa de messaius e pastoris. Straballo su de pietà spacciai in gira sa passara, sa mai s'urtimo, con un paesetto del retardo a capire temporalesi de Sierru, su cantieri Anas, poi vai su Monti Nou, in sa 131, in sa zona de Turalva, e stetio Zerrau. Straballo su viantare in portu, ma ti fatti inchietta in mera, amministratori locali e automobilisti. Tutte le macchine, di fatto, di Pietra Vassai o Sabidda, di Turalva e Posta Provinciali numero 128, Sarruga, Caponeri in collegamento su Gocceno con un'altra Sabidda, di su Meilogo. In Moi, sa 131, esti oberta a Torre della Varte e del Satra, un cantiere da Nemmanco, manco male, nara proprio in Moi, che c'è sti sa stagione stadiali, nara su Sindico di Turalva per Palomula. Scari Boffiu, Torrai Grazia, sei tutto cittadino su Butteghierisi, antidento pazienza a mera e a ritornare grazie a Finza Sassanas, c'è stata sempre collaborazione nara su sindico sopra e costarono 1 milione di euro via niente sul programma dessa azienda posa manutenzioni dei sarrugas in sa regione nostra. Sa protesta a mano in tutta Italia del messaggio su de Saccol Diretti, su Drigo e Sollu, Gabbeniti, de Atras, Nazioni, si vorrei a rischio azienda sa nostra. Sa concorrenza, nati messaggio su, non rispetta isa regola, sa nosu, nara Saccol Diretti, traballaus con materia prima de qualità di Artia, Is stipendios sunt giustos e donas garanzia de segurezza e traballadores. Poi is produttos che avvenint de in forza invece, sapros che tutto le sono nordi, de s'Africa e de s'Europa orientali e de s'Asia pur, is controllos non si vanti proprio. Is traballadores non ottenint un contratto regolare, per lo questionai de sa qualità de sa materia prima. Su problema narrasso col diretti, esti che sa produzione istrangia, gando a ribara in Italia da venditi commenti italiana. Dunque a mancanta scontrulloso. Per questa regione, Sacco Diretti ha deciso di protestare e decalare in prazza in ogni città italiana, in 13 città italiane. Su 70% del sollo che si catra in bottegas e mercato, narra Antonello Fois che fa parte dell'Accademia Olearia de Salighera, non rispetta i regole. Tocca la combatti tutto vari, si può offrire mai il gusto fenomeno. Zeus contra i trafficanti de trigo che veniti de Inforasa e contra solo che veniti de sul Nord Africa, Nara Battista Qualbu, presidente regionale de Saccol Diretti. Oleoso a rispetto per sa produzione sarda e italiana. Un quintale de trigo costa 19 euro, Nara Luca Sava, su direttori regionali de Col Diretti. 19 centesimo su donia chilo, ma donia consumatori pagara 2 euro, un chilo di pasta e 13, un chilo di vani. Messaggio su nostro, su dunque, se punti svantaggiato, poeta in altre nazioni, su prezzo, po' produsi, esti per sbascio. In Arba Tassa, esteti a firmare sa carta di Tortolino, un documento che esti satto de nascita, del suo coordinamento, de sa schinata terre della longevità. Hiroshi Toyama, esti rappresentante del suo consiglio de circa Yomitan in Giappone, Okinawa ha ripassato invasioni simmana, se stette sciusciara, naraisu, ma gli abitanti santi sempre, bivio bene, in pari si fa cent'anni sepruso, nosu e sa sardinia, sa simbillauso mera. Ha firmato in questa carta rappresentanti de sa sardinia, de Okinawa, de Nicoia e de Icaria. Sa vira longa in Icaria, è una filosofia de vita, narra sa rappresentanti turistica o sa località di greca, Angelichi Duca, non esiste il saus mera, donaso tempus e tottus, non è una medicina, nara Duca, esti proprio una maniera de bivi, donia di 5 passos su meditazioni, dieta e una sonnighera avroso, puro in summeri. In summare de sa gallure si esperto su si studioso su punti traballendi su fondale con civoni aliga de mari sa chinata Posidonia e stessi interventi così importanti del tutto su Mediterraneo. A ghiai questa attività di e si sa fondazione One Ocean che da 3 anni su, è traballendi in gallura. Sa fondazione rispacciao già i 2 interventi su in un fondale in manno 1000 m². Tanto vorrai come ti spiegherà Jan Packner che è sti su segretario generale de sa One Ocean Foundation, sa Posidonia Cavoneusu in 10 ettarus, succera, sa proprio CO2, ca succera una foresta manna 10 ettarus. In pruso, saliga de mari, esti fundamentali vo vrimmai zondas all'estero, narra ancora Jan Packner, alla partire un altro intervento, un traballo ca si osfende in collaborazione con l'Università de Genova. A Parrauso in Summari de sa Gallura, in Saria Marina Protetta de Tavolara, Punta Coda Cavalla, si punti studenti, mammiferus, marinus, mannus, isi studiosus, impari con isi espertus de sa sozio simmi, punti traballendi Summari intra Tavolara e Capocommino, sa zona esti suginata Canyon, a sotto e mari de Basada, una zona ricca a mera de cose vappai, come ti contra Pier Augusto Panzalis, che è il responsabile del sufficio ambiente dell'area marina. E questo progetto è collaborando in Regione Vuru, su obiettivo questi ragattai, si specie, che hanno civunti da partire su mari, balenas, delfinus, tostoinus, e ho subito finza balenas a mannas, narra Luca Bittau, circa rori dell'associo Simmi Sardina. Isi studioso su controllante, isi specie, avanti un censimento e diranta fotografia savuro che anche una borta in preda strumento su, può ascoltare il sonus asute su mari. Cando i balenas si volete a cantare, è un spettacolo, mano di arero su, nante isi studioso. Ocanuru Icnusa, s'azienda che produce birra, è in prima linea con sa rispetto del s'ambiente, impari con l'ecambiente, una pariga muralista sa sardus, antipromovio, sa campagna che depire a cabai 10, ni manco si depesi buffai. Esti un impegno condivido, come ti narra Daniele Gregorini, su direttore artistico dell'Urban Center, impari con artista sa famoso, come ti Marinetti, Stella Ziantoni e Sardo Mutto. Estro Brescia, un orgoglio mannu, collaborare con Icnusa, Nara Gregorini, Totus, Sio Straballenti, può imparare s'ambiente e su territorio. Una campagna che a Bali rimera, che attende una forza manna, come ti narra Marta Battaglia, sa presidente del Sassozio Lega Ambiente, quando Sivoneuso a regoli Buttellias, De Birdi e Totus Atralica, che ha recuperato in Savlaia, Sio Slassendi, un usino vorti, Nara ancora Battaglia, Sio Edu Candy, Picciocasa e Picciocus, pregiare a Finza sa azienda. Paolo Ciccarelli, su direttori del suo birrificio Icnusa de Assemini, a ricordare che questi sa de tres iniziativas o sa ambienti, sbutteli sa nosi depiti ghettai, narai su sa campagna, esti ne importu, può sensibilizzare rotus, se spartiso dessa manifestazioni ateneica, e d'ogni anno sa cappio con sa Sardigna e a Fortiendisi, nara ancora Ciccarelli. Spettacolo su Ocanuru in sa Sardigna centrale sarà fatto su Sardinia Festival Teatro a Pariceo della sua compagnia I Barbarici Ridicoli, come ti spiegherà Tino Belloni, sul direttore della sua compagnia, e se su festival cose importanti del suo territorio poneos impari otto biddas vitticas e pitticheds a territorio se avunti ispopola in disi e noi estere in portumano dunque sa fai cultura. Ocanu Nara Belloni si porta il suo teatro in Bauladu, in Ollasta, in Arizzo, in Orune e in Ortueriburu. Non si vagrano in manco su billetto, esti rotto a gratis in Nara Belloni. Si spettacolo si avuti 30 setti, i scompangia si avuti 13 arribanta de atrasa regioni buru. E a pulsisi di ogni rappresentazione ci antessi sattobius intra attorisi e sububrico. Esti savanti più importanti, come ti narra Valentina Chironi, assessora della cultura del suo comune de Orane. Vuti momento su può atturare tutto varisi con momento su socialisi de importo, narra ancora Chironi, brusche tutto in bidasa pitticasa e pitticchedasa in noi residentesi, vuti brusche tutto becciasa e becciuso. Su titolo esti Martires, un fumetto intra storia, vidi e tradizioni. Il suo primo fumetto tutto dedicato ai martiri turritani. È stato presentato in Poltudorra. Gli autori si fonte Antonello Luzzoni e Mario Fundoni. A entro c'è stato un iscritto de Giuseppe Piras, epigrafista. Essi si storia del Gavino, prodotto Gianmario, che anti vive sul 200 a Pustri di Gesù Cristo, una virica a teneri a regine si fortisi in sa città di Turritana. Su fumetto sti nascita da un traballo de si studioso e scrittore del teatro Giampaolo Bazzoni, dos anos de traballo. Con isso narra Antonello Luzzoni e sti nascita s'idea de iscriri su soggetto erotto ed è du vorriai in un fumetto. Este un linguaggio diretto, narra Piras, un linguaggio che comprende in tirotto, se dunque se sul libro vorrei entrare in donna domo. E sa domo di imprenta, esti JF Edizioni de Poltudorra, esti sa prima opera pubblicare. E usa cabao per gusto edizioni puro, si torno grazie a posa attenzione, si intende usu, si bie usu, a essa edizioni che bendri, un saluro e tutto su.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: In un mondo afflitto anche dall'inquinamento luminoso, diventa un'occasione straordinaria di sviluppo il buio, quello autentico, capace di restituire lo spettacolo delle stelle e di ricordare il legame profondo tra uomo e natura. Da oggi questo patrimonio ha un nome e un luogo, Allai, il piccolo centro del Barigadu, poco meno di 400 abitanti, è il primo borgo d'Italia a ottenere la certificazione internazionale di Villaggio delle Stelle, rilasciata dalla Fondazione Starlight dell'Istituto di Astrofisica delle Canarie.
1: A queste latitudini ancora la confidenza col buio c'è, ed è proprio la magia, quell'attimo in cui ci si sintonizza veramente con l'universo. Noi non ci rendiamo conto molto spesso anche che viviamo in ambienti illuminati ormai, dove la differenza tra il giorno e la notte non è più percettibile, figuriamoci poi il cielo.
0: Un riconoscimento prestigioso che inserisce Allai nella rete mondiale delle destinazioni ideali per l'osservazione astronomica. Il risultato arriva al termine di un percorso lungo 4 anni, durante il quale amministrazione e comunità locale, col sostegno di INAF e Planetario dell'Unione Sarda, hanno lavorato per ridurre l'inquinamento luminoso, promuovere eventi divulgativi e l'installazione di speciali panchine astronomiche corredate da mappe celesti.
2: Il comune presenta delle condizioni straordinarie, si trova sotto il Monte Grigine, che è una realtà con un inquinamento luminoso molto basso, l'abbiamo certificato con misure che si sono protratte per vari anni, con eventi che abbiamo realizzato sia in paese che al Monte Grigine, workshop fotografici, conferenze, abbiamo avuto anche ospiti a distanza per parlare dell'inquinamento luminoso. È un risultato molto importante e speriamo che sia il primo di altri risultati che possono venire da altri comuni della Sardegna e invertire la tendenza dell'inquinamento luminoso, che è sempre in crescita anche nella nostra isola.
1: Un altro tassello che si aggiunge a tanti altri, tutti che però, come dire, all'interno dei binari che ci siamo dati ormai da tempo e che hanno che hanno al centro il tema ambiente, l'ambiente come risorsa principale da utilizzare, tra virgolette, correttamente.
2: La passione per la fotografia ha fatto crescere molto l'interesse per il cielo notturno. Oggi basta anche uno smartphone per poter riprendere la Via Lattea. Inoltre, la voglia di conoscere il cosmo porta tante persone a cercare di riappropriarsi del cielo notturno che nei loro contesti urbani non vivono più. Per questo l'astroturismo è un fenomeno in crescita, ci sono stime a livello mondiale che portano a credere che nei prossimi anni il turismo esperienziale crescerà sempre, e l'astroturismo è una nicchia di questo turismo che andrà sempre in crescita.

Nel 1974 Maria Carta incideva il suo secondo album, Delirio. Vi compariva anche questo brano, diventato poi un suo classico, Dilli Riende. La ascoltiamo nella versione da lei proposta nel programma Album.

0: C'erano anche Lorenzo Pietrandrea e Franco Giuffrida alle chitarre ad accompagnare Maria Carta nel brano che abbiamo ascoltato, Dilli Riende.
1: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
2: Tratto da Sardegna Canta del 2000, ascoltiamo Franco Madau in Canzone Narami.

0: Era il cantautore di Tuili, Franco Madau, dal suo album Anima Storran del 1999.
1: I fratelli Andrea e Antonio Poddiche caratterizzarono con le loro voci il repertorio dei Sole Nero, formazione sassarese nata nel 1978 e da cui poi sarebbero scaturiti il Coro degli Angeli e i Tazenda. Un minuto alle sei era il lato A, un loro 45 giri inciso nel 1980. Lo ascoltiamo.

0: erano i Sassaresi Sole Nero, ospiti del programma E tutto finisce in musica, trasmesso da Videolina nel 1985. Il brano proposto era Un minuto alle 6.
1: È l'una e 32 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux,

cerca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: È l'una e 58 minuti.
1: Ho deciso. Quest'estate mi merito fresco, relax e zero stress.
2: Allora passa da Cifadda. Con lo spacca prezzo trovi tutto per la casa e l'estate in un unico negozio.
1: Ventilatori, piscine, ombrelloni, barbecue, praticamente il mio piano ferie.
2: E con Brico e Vinci, ogni 25 euro con card vantaggi ricevi una cartolina a gratta e vinci. Puoi vincere subito o partecipare all'estrazione finale da 3.000 euro in buoni spesa. Passa nei negozi Cifadda o visita cifadda.com.
1: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzo di puro, in sa radiolina.